0: per la prima volta, e quindi non ci possiamo mai sottrarre da un brevissimo chi siamo, un brevissimo bigliettino da visita per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. L'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti rispetto all'idea più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui ci si alza presto la mattina e si guardano i giornali e le cronache locali. Noi giornali e le cronache locali le guardiamo, però lo facciamo prendendoci una settimana di distanza rispetto a ciò che esce appunto sulle cronache. Lo facciamo cercando di selezionare quello che ci sembra a noi più interessante, nello stesso tempo su cui crediamo di avere qualcosa di minimamente ascoltabile da dire e da dirvi, e anche in base a ciò che ci permette di aprire i nostri microfoni, la nostra trasmissione, quindi la nostra Radio Wombat, a contributi esterni, a voci, a riflessioni, a pensieri anche di realtà collettive o singoli che siano, che hanno qualcosa di più rilevante, più ficcante, più preciso e più sul pezzo di quanto non potremmo fare noi. Questa dell'apertura della nostra trasmissione a contributi esterni è una delle caratteristiche che stiamo cercando di coltivare con più insistenza e più continuità, e proprio a partire da quello che ho detto ora direi che potremmo cominciare a mettere un po' gli occhi sui giornali, su quello che è successo questa settimana nell'area metropolitana fiorentina, e potremmo appunto partire con un primo contributo esterno. E quindi in sostanza tra pochi secondi vi farò ascoltare l'introduzione che ho fatto all'intervento di Per un'altra città con Francesca, che ci parlerà di una vicenda che è quella dell'apertura di una biblioteca comunale annunciata nella trasformazione che riguarda la caserma dei marescialli dei carabinieri alla stazione Santa Maria Novella. Non aggiungo altro perché appunto lo ridirò immediatamente tra 2-3 secondi al massimo nell'introduzione al suo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a sentire dalla rivista Per un'altra città, la città manifesta ex e invisibile, cosa succede con la biblioteca di Santa Maria Novella. È stata annunciata appunto la costruzione e l'apertura di una biblioteca comunale in quell'operazione che riguarderà la ex caserma marescialli dei carabinieri, sta parlando del quadrante della stazione proprio di fronte alle famose scalette della stazione Santa Maria Novella. Quindi si sta parlando di via Santa Caterina da Siena, via della Scala, un complesso grande anche ovviamente di pregio architettonico e urbanistico, dove da tempo il comune dice che dovrebbe trasferire alcune funzioni, tra queste l'archivio storico fotografico, degli spazi che saranno dati anche alla Fondazione Alinari, una caffetteria, degli appartamenti in co-housing, il famoso housing sociale di cui spesso parliamo con lo stesso sospetto, diciamo così, di cui purtroppo dovremo parlare anche di questa biblioteca, che come leggiamo nell'articolo di Per un'altra città lascerà a secco Rifredi e Rovezzano. Ora qualcuno potrà storcere il naso per la serie, ma non vi va mai bene niente, anche una biblioteca comunale avete qualche cosa da ridire? Certamente diciamo l'operazione appunto è forse volta proprio a quella tipologia di persone, chi lo sa che ce ne sia qualcuna anche in ascolto, che sono ben liete di festeggiare l'apertura di una biblioteca a Santa Maria Novella senza però porsi altri problemi e senza però farsi altre domande. Con questo noi non vogliamo fare la parte di quelli più bravi, più intelligenti o più studiati, però certamente le cose devono essere guardate nella loro complessità, per cui un'operazione che si va a inserire nel cuore della città, come d'altronde non può che essere questo spazio che si va recuperando, diciamo così, o comunque cambiando funzioni in Santa Maria Novella, e non si può non mettere in relazione quello che è questo spot con una biblioteca comunale che si rivolgerà per lo più ai turisti che ormai vivono al centro e molto meno invece a quelli che sono gli abitanti storici, sia perché in centro di biblioteche ce ne sono già altre, tanto per citarne solo una, Leoprate, forse quella che conoscerete un po' di più, senza però dimenticare anche le altre, anch'esse in edifici davvero belli e di pregio, e che infatti, se qualcuno tra voi li frequenta, sa che sono anche meta dei turisti, sono anche spazi dove si può entrare liberamente, gratuitamente. Anche questo non è un aspetto né secondario né banale in una città dove per fermarsi a sedere spesso e volentieri si deve consumare, quindi anche questi sono e saranno spazi ad uso turistico. Questo a scapito appunto di risorse che non diciamo che vengono direttamente sottratte, ma che comunque si manca di investirle nei quartieri. È stato citato appunto nel titolo Rovezzano e Rifredi, perché sono due quartieri della città dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche mezza. Direi a questo punto che posso tranquillamente, avendo introdotto con le stesse parole gli stessi argomenti dell'articolo, passare la parola a Francesca, che è con noi della redazione di Per un'altra città, per farci chiarezza e luce su questa situazione qua, cosa significa dal punto di vista di una città che continua a perdere la bussola e la sua rotta per una politica che vive di spot e propaganda.
1: Beh, possiamo cominciare col dire che è vero che è una buona notizia quella dell'apertura di una nuova biblioteca comunale, così come è una buona notizia il fatto che la struttura dell'ex scuola marescialle brigadieri dei carabinieri, che si trova, come tu ricordavi, nel cuore del centro storico di Firenze, rimanga in mano pubblica e sia destinata a funzioni culturali, oltre al co-housing. Queste sono buone notizie, però come quando si parla di urbanistica e si dice che manca un'idea di città, ovvero manca un'idea di quale città vogliamo, questo vale anche per la cultura, anche per questo tipo di intervento, ovvero manca un'idea di cultura per la città, per chi nella città ci vive, ci lavora e ci studia. Perché a Firenze sono tante le biblioteche, ci sono 11 biblioteche, e quando diversi anni fa, forse diciamo a metà degli anni 2000, si cominciò a lavorare al progetto delle grandi oblate di tutte le biblioteche di quartiere, e lì c'era un'idea. E oggi ci sono, come stavo dicendo, 11 biblioteche a Firenze, ma come sono distribuite? Allora, intanto ci sono 5 biblioteche nel quartiere 1: la Biblioteca delle Oblate, il Palagio di Parte Guelfa, che sono proprio nel centro storico, la Biblioteca Pietro Tuar, che si trova in Piazza Tasso, e la Biblioteca dei Ragazzi, che si trova accanto alla Biblioteca Nazionale. Ve n'è poi una quinta, che è la Biblioteca Fabrizio De André, che però sta nell'area di San Jacopino, che come sappiamo fa parte del quartiere 1, però diciamo è un'area a sé stante, non è centro storico. Poi, ora, perdonami l'elenco, ma è importante, poi il quartiere 2 ha 2 biblioteche, lo stesso il quartiere 3, idem il quartiere 4, lo stesso il quartiere 5 più una biblioteca scolastica, che è quella della Leonardo da Vinci. Allora, visto la distribuzione della popolazione e visti questi numeri delle biblioteche, un pochino viene da chiederselo, ma perché aprire una nuova biblioteca nel quartiere 1 e invece non aprire una biblioteca a Rifredi? Perché è vero che nel quartiere 5 ci sono già 2 biblioteche, ma una sta all'Orticoltura e l'altra a Novoi. Quindi un quartiere come quello di Rifredi, tanto popolato e anche popolare per tradizione, si trova sprovvisto di una biblioteca, e lo stesso per Rovezzano, mi sembra, insomma, la biblioteca più vicina è quella di Coverciano. Ecco, allora, perché con questi fondi europei che vengono usati per rigenerare appunto questa struttura, non potevano essere utilizzati anche per nuove biblioteche in questi quartieri? Perché il punto è uno, ed è quello che tu dicevi, cioè le biblioteche di quartiere sono presidi importanti per i residenti della città. Chiunque all'ascolto abbia mai frequentato una biblioteca di quartiere avrà visto come la frequentazione sia trasversale: ci sono le persone anziane che spesso sono lettori forti e quindi prendono in prestito libri, vanno a leggere i giornali, ci sono i bambini perché vengono fatti tanti laboratori per bambini e quindi vengono accompagnati o dalla scuola o dai genitori, ci sono gli studenti, scuole superiori, università che stanno lì a studiare, quindi sono presidi importanti, veramente importanti. E purtroppo le biblioteche di quartiere stanno un po' lontando con una scarsità di fondi perché manca il personale e perché anche gli impianti cominciano a essere vecchiotti e non sono più così ben funzionanti. Oltretutto, le biblioteche sono diventate rifugi climatici per il grande caldo estivo, e un rifugio climatico bisogna perlomeno che l'aria condizionata funzioni bene. E quindi questo è il primo punto, cioè perché si decide di aprire una biblioteca nel centro storico, dove, ripeto, ce ne sono altre quattro, e non si pensa ai quartieri popolari. E questo è un tema importante. Chi andrà a frequentare la biblioteca che si trova di fronte alla stazione? Sicuramente alcuni studenti, sicuramente anche probabilmente studenti pendolari che aspettano il treno, però diciamoci la verità. Probabilmente sarà utilizzata anche molto dai turisti, immagino ci saranno caffetterie, immagino. Io non condanno questo, cioè dico però come si fa a non pensare, ritenendo che le biblioteche di quartiere siano presidi importanti, siano rifugi climatici, a non pensare che ci sono quartieri completamente scoperti. E questo è il primo elemento, questo è il primo elemento, perché allora qual è il motivo per cui si va a costruire una struttura di rappresentanza? Una struttura di rappresentanza che però non è destinata, per l'appunto, non è un servizio per i residenti. E poi ci sono anche altri problemi che riguardano le biblioteche, che abbiamo brevemente accennato nel nostro articolo, appunto. Perché si decide di investire soldi in questa, in una struttura come questa, e invece c'è ancora una forte precarietà, per esempio, tra i lavoratori delle biblioteche. C'è un bel gruppo sindacalizzato da diversi anni che si chiama Bibliotecari, perché noi quando andiamo nelle biblioteche, i bibliotecari sono sempre molto disponibili e professionali, ma in realtà noi non sappiamo mai con chi stiamo parlando, se stiamo parlando con un dipendente del comune o con un dipendente di una cooperativa. Ora è ovvio che per noi è la stessa, finché abbiamo di fronte davanti una persona professionale e gentile, però c'è una bella differenza tra essere dipendente di una cooperativa o dipendente del comune. E quindi è da tanto che questi lavoratori lottano per avere una stabilizzazione. Ed è tanto tempo, per esempio, anche che i lavoratori aspettano un concorso per assistenti bibliotecari, che oramai è rimandato, ma non si sa nemmeno quando. Quindi questo, quello del lavoro è un altro tema. E quindi... E poi l'ultimo tema è un altro, ovvero che tutto questo è stato deciso, bypassando completamente il Consiglio Comunale. E anche questo è un altro elemento ricorrente ultimamente nella politica fiorentina. Questa decisione è stata presa con una deliberazione di giunta e il Consiglio Comunale non è stato consultato, non è passato una... anche qua c'è un problema di democrazia, perché forse il Consiglio Comunale questo problema lo avrebbe espresso, il fatto che appunto ci sono delle aree scoperte, il fatto che ci sono dei lavoratori precari, il fatto che mancano fondi per il personale e per le strutture. Ecco, e quindi sì, critichiamo sempre, però io penso anche che siano critiche importanti, perché il miglioramento di una città, la crescita di una città passa da queste critiche e non passa da strutture di rappresentanza che poi alla fine sono contenitori vuoti.
0: Ebbene, grazie Francesca, peso, ci hai detto tante cose, riflessioni importanti, condivisibili, non ti preoccupare dell'elenco, anzi penso sia stato un valore aggiunto per tutti e per tutte ripercorrere anche quella che è stata fino ad un certo punto la politica delle biblioteche diffuse, che poi, come abbiamo orora sentito, sta finendo per sostituirla con dei contenitori vuoti e delle strutture di rappresentanza. Non possiamo che essere d'accordo e a questo punto facciamo immediatamente, ringraziandoti ancora, una prima pausa musicale, perché abbiamo già parlato una ventina di minuti, per dare sollievo alle orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Poi rientriamo con altre questioni, anche ovviamente riferite ancora alla città e ai suoi contenitori, che quando sono vuoti e di rappresentanza ci preoccupano, quando sono o rischiano di essere riempiti di cemento e nuove funzioni dell'uso ci preoccupano anche di più. Grazie ancora Francesca, pausa, un po' di musica.

Posso essere come un calmante con ogni amico, perché se resta chiuso e schivo, nessuno sfido. Sono sicuro potrà vederne il carattere. Ora punto il dito solo per seguirne il filo e ribattere, ma in modo costruttivo, senza pregiudizio, essendo prevenuto in principio, perché so che il fine è ultimo, l'hai capito, alla fine dell'ultimo capitolo. Quindi non classificare in anticipo, molto spesso quello che sembra male è salvifico, e ciò che sembra bene, che brilla ed è magnifico, a volte è proprio il cattivo che porta e resti impatibolo. Coltivo i volumi su vari assi, affari bui dentro cui faccio i miei viaggi, in più mi perdo a fare salti e vivo le vite di altri nelle quali amo scappare.

e re allo stesso tempo, che poi elegge un re spesso su in faccia contento, ma le sue braccia al coperto aspetta, poi lancia il coltello libero, dove ne faccio un modello, quelli con questo titolo si estinguono come nel calcio moderno. Uomo, tu che metti un segnalibro, dai il tuo meglio, metti che un libro segna un uomo per capirne il senso e darlo agli altri, o per tenerlo dentro e migliorare te stesso fra le parti nel mio

0: Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo un pochino già datato di Carlo Corallo, Ogni uomo nasce libero. Mi sembrava che ci stesse bene, visto che in apertura di trasmissione, se qualcuno, qualcuna di voi si fosse collegato solo adesso e se lo fosse perso, abbiamo parlato dell'annuncio, per ora un annuncio, ma insomma sembrerebbe essere avviato a definizione, l'apertura di una nuova biblioteca comunale connessa alla trasformazione e al recupero, diciamo così, della ex caserma Marescialli e Carabinieri di Santa Maria Novella. Una notizia ambivalente perché porta con sé l'elemento positivo di una biblioteca pubblica in un edificio che resta di proprietà pubblica, ma in una politica delle biblioteche diventate anche rifugi climatici molto discutibile, laddove la si va a collocare nel centro della città, dentro l'area UNESCO e nella cerchia dei viali, scusate, mi sono impappinato, lo ridico, si va a collocare questa biblioteca dentro la cerchia dei viali nell'area UNESCO, dove ce ne sono già 5, e invece a scapito di quartieri dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche una. Quindi ne abbiamo parlato con Francesca di Per un'altra città, che ha fatto un lungo articolo anche sulla rivista, che metterò per chi lo volesse leggere integralmente anche nei link della parte scritta della trasmissione. Chi appunto, come dicevo, si fosse perso questa prima parte, può anche utilizzare i podcast, scaricare la trasmissione e riascoltarla intera e da capo, cosa che evidentemente vale per la stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti, come avevo un po' anche annunciato prima della pausa musicale, continueremo a parlare di città. 3 secondi e parte la mia voce di nuovo per l'introduzione all'intervento di Francesco. Salviamo Firenze per viverci. Torniamo anche questa settimana da Salviamo Firenze per viverci, per continuare a seguire quella che è la vertenza, la battaglia cittadina contro il cemento previsto nelle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Si sta parlando del quadrante della città che da Porta a Prato arriva fino alle Cascine, dove si prevede tutta una serie di trasformazioni a scopo tanto per cambiare funzioni di lusso e una colata di cemento con una nuova strada davvero molto discutibile e discussa. Vediamo se ci saranno dei cambiamenti e delle crepe, diciamo così, nell'urbanistica e nelle decisioni pubbliche della giunta comunale, anche a seguito dell'assemblea che Firenze per viverci, Salviamo Firenze per viverci, lancia per giovedì 28 di maggio alle ore 21 al Teatro Puccini. Passerei immediatamente la parola a Francesco, una voce che tutte e tutte conoscete, è stato con noi tante volte proprio per raccontarci le iniziative, le vicende, le trasformazioni dell'area UNESCO e non solo, e questa settimana appunto per lanciare questa assemblea. Francesco, raccontaci tu un po' come sta andando. Sono un paio di settimane che non ci sentiamo per altri argomenti, ma ovviamente insomma, i rapporti sono più che consolidati, e dici un po' cosa vi aspettate da questa assemblea, a chi si rivolge, se c'è ancora la possibilità di insistere e mettersi di traverso rispetto a decisioni che, come spesso sappiamo, ci vengono presentate sempre come ormai già fatte, e quindi un modo per allontanare le persone, la gente comune, dagli abitanti e i cittadini, dalle decisioni che invece li riguardano e ci riguardano tutti e tutte. A te è la parola.
1: Buongiorno e grazie. Grazie Andrea, grazie a chi ascolta. Giovedì 28, ore 21, grande assemblea pubblica per parlare della colata di cemento, 42.000 metri quadrati, che arriveranno nell'area ex OGR immediatamente dietro, diciamo, per capirsi, al Teatro del Maggio, e che quella striscia che lungo via Pesiello, lungo il canale Macinante, arriva fino a via Le Cascine, Manifattura Tabacchi. Un progetto, un'area acquistata per 10 milioni da un fondo speculativo, nonostante il diritto di prelazione del comune, fondo speculativo Rothschild, che ci farà lusso, acciaio e cemento dedicati al lusso e al turismo altro spendente, non certo case popolari. e quindi

0: Quindi il progetto ancora non è approvato, quindi c'è margine ancora per fermarlo. Noi lanceremo una lettera aperta alle istituzioni con una richiesta chiara e non derogabile: riacquistare l'area e dedicarla ai servizi che servono alla città, sociali, culturali, ambientali, arte, sport, non speculazione e non lusso. E questo poi verrà anche seguita questa petizione da un percorso, diciamo, di partecipazione per meglio definire insieme ai cittadini e alle cittadine cosa serve alla città, cosa serve a questo settore della città fare in quest'area preziosa. E quindi vi invitiamo a partecipare, ci sarà una discussione, anche aspetti ovviamente costruttivi di cosa si possa fare, però ecco, l'importante è esserci, l'importante è aver chiaro la necessità di spingere ancora quando le gru ancora non ci sono, vuol dire che il progetto non è approvato, le gru lo rendono visibili, ma è troppo tardi quando vediamo le gru, e invece ancora ci sono spazi e tempi per un ripensamento che noi chiederemo con forza. E mi permetto anche di aggiungere un altro appuntamento, vagamente fuori tema: domani lunedì 25 al conventino via Giano della Bella 20 ci sarà un incontro fra 6 ragazzi e ragazze under 35, un dialogo con Rosy Bindi, con Bernardo Marasco CGL, Roberto Spini di Firenze Città Aperta, per capire come costruire qualcosa anche in vista del 2027 dopo lo splendido risultato del referendum, che appunto è necessario guardare oltre a questo e capire come costruire qualcosa insieme anche in maniera intergenerazionale. Grazie e buona giornata di nuovo.
1: Grazie Francesco e buona giornata, buon proseguimento di giornata a te, lo ridico per tutti e tutte, quindi giovedì 28 alle ore 21 al Teatro Puccini salviamo le cascine, no cemento, nell'area delle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Lo ricordiamo e lo ribadiamo, siamo ancora in tempo a far cambiare idea all'amministrazione pubblica e che ci sia appunto lo spazio anche per i cittadini, gli abitanti di questo territorio e anche di quelli limitrofi per dire la nostra e la loro, visto come ci ha ricordato anche Francesca nel suo intervento, che è sempre più la regola quella di farci fuori e di decidere con delibere, deliberazioni e modalità che escludono la partecipazione e anche la voce delle persone che abitano la città e anche i contorni, diciamo così. Quindi grazie ancora, appuntamento lo abbiamo dato, ed ora per i nostri ascoltatori, anche per me stesso, vorrei e volevo proporvi una navigazione, diciamo così, di quello che sono state le notizie uscite sui giornali del fermo, dell'intercettamento, del rapimento, delle torture, del ritorno di due grandi protagonisti del movimento a Firenze, anche ormai di fatto sulla scena nazionale, che sono state Antonella Bundu e Dario Salvetti della vertenza CKN e di tante altre, che come molti di voi sapete già e non c'è bisogno che lo dica, hanno partecipato alla flottiglia Sumud per andare a Gaza. Sono usciti tanti articoli questa settimana, come sempre quando la stampa, le cronache si occupano di qualcosa, c'è da una parte l'importanza e quindi in qualche modo festeggiamo che non se ne possa non parlare e che non si possa ignorare quello che è successo, dall'altra magari ci sono anche dei diavoletti annidati nei dettagli. Sono tanti gli articoli, li voglio leggere, guardare insieme a voi perlomeno una carrellata sui titoli. Si comincia il 19 di maggio, quindi il giorno successivo al lunedì che ha visto l'intercettamento, quindi i primi articoli da Repubblica: anche Bundu con la flottiglia e a Firenze corteo per la Palestina. Il Corriere ci dice: l'SOS di Bundu, hanno iniziato a rapirci e Firenze scende in strada per la flottiglia, l'allarme da una delle barche durante gli attacchi dell'IDF, gli altri toscani in missione. Non c'erano solo Antonella e Dario, quindi si fa riferimento anche agli altri, ma evidentemente sono più presenti sul territorio e c'è poco da fare, quindi è anche giusto, se non inevitabile, che l'attenzione si punti di più sui loro nomi. Lo dice anche il Tirreno: la protesta Bundo e Salvetti sulla flottiglia avvistata dall'IDF. Si passa al giorno successivo, siamo al 20 di maggio, e la Repubblica: flottiglia abbordata la nave di Bundu e Salvetti. Ecco come questa attenzione poi sui loro nomi già diventa un po' motivo di fastidio per chi, come è stato più volte ribadito e inevitabilmente è così, cerca di portare l'attenzione non tanto su se stesso, anzi al contrario, sui palestinesi, su Gaza e su coloro che stanno subendo guerra e genocidio non da adesso, per cui insomma il rischio di puntare l'attenzione su due soggetti singoli diventa anche quello di alimentare tutta questa campagna di odio e di haters che vivono soprattutto sulla rete e che parlano di crociere, parlano di viaggi di piacere, parlano di tentativi di avere successo personale, popolarità, visibilità. Quindi in questo senso i giornali, per quanto, ripeto, sia inevitabile che due soggetti, due personalità che sono anche inevitabilmente esposte a livello personale, lo hanno fatto anche per questo, però nello stesso tempo un richiamo, e i richiami dovrebbero essere al popolo palestinese, non su di loro. Però questo è quanto. Quindi si continua con il Corriere che dice: flottiglia, fermati Bundu e Salvetti, questo si chiama rapimento. La barca intercettata dall'esercito israeliano, l'ultimo video prima dell'abbordaggio. C'è anche una foto, appunto una delle ultime foto scattate, dove ripartendo dal porticciolo nel quale avevano trovato rifugio in Turchia per il Mare Grosso, poi erano ripartiti alla volta di Gaza e poi l'intercetto. Questo è La Nazione che dice: il blocco della flottiglia, intercettata la barca con Bundu e Salvetti, abbordata dall'esercito anche la Don Juan con a bordo i due fiorentini. Poi le dichiarazioni di Palagi, sinistra, progetto comune, tutti i livelli istituzionali si attivino immediatamente. C'è anche qui sulla Nazione la foto con il gommone dell'esercito israeliano che ha fatto l'intercetto, una foto presa direttamente dai social della Global Sumud Italia, che ha riportato varie foto di questa operazione, come è stato sottolineato, avvenuta a differenza di molte altre operazioni di intercettamento, rapimento e protezione dal punto di vista israeliano, questa volta avvenuta di giorno, quindi le foto sono più esplicite delle tante foto che negli anni sono state viste circolare, che erano sempre foto fatte da telecamere e telefoni, però durante questo tipo di operazioni, questi blitz in notturna. Invece è stato sottolineato da più parti come questa volta Israele abbia o scelto o si sia trovato nella necessità, visto il numero delle barche che era più cospicuo di sempre e degli attivisti, quindi dal loro punto di vista da arrestare più di sempre, nella necessità, ripeto, nella volontà di fare e di compiere questa operazione di giorno. Quindi è riportata anche questa foto che fa effettivamente un certo effetto, probabilmente ad un pubblico più avvezzo a seguire queste vicende non gliene farà troppo, non gliene farà abbastanza, ma per un pubblico magari che, come dire, quelli che hanno dormito fino a qui, può in effetti fare un certo effetto, perché è un battaglione d'assalto che già con mitragliatori e fucili alla mano, i volti coperti, le divise piene di armi, quindi anche granate alla cintura, giubbotti antiproiettili, assalta una più di una, perché non sono solo Bundu e Salvetti, lo ridico, le navi e le barche a vela sconclusionate, sconquassate, piene di problemi, donate dalla società civile, quindi da persone che possedevano delle barche e delle barchette, con a bordo persone inermi, con i giubbini di salvataggio nel caso le cose dovessero precipitare, e che stanno in attesa con le mani alzate proprio per evitare che si voglia costruire anche una situazione ambigua che possa sfuggire sfuggire di mano a questi militari che evidentemente non aspettano altro, e non sono io a dirlo. Il Tirreno, anche qui c'è la foto di Antonella, flottiglia, tra i fermati da Israele anche Bundu e l'ex GKN Salvetti. Trump concede altri giorni all'Iran e rinvia l'ipotesi di un nuovo attacco, quindi il Tirreno fa anche un riferimento allo scacchiere internazionale. Passiamo al giorno successivo, siamo al 21 di maggio, Bundu e gli altri attivisti legati e umiliati in Israele, PD e Funaro inaccettabile, Bundu legata e trascinata, attivisti della flottiglia umiliati, dice la sindaca che è inaccettabile. L'ex leghista Montelati ci chiede l'intervento del console onorario di Israele Carrai, che critica Ben-Gvir. Spero in un rapido rilascio. Queste sono le dichiarazioni del console onorario di Israele Marco Carrai, che non ha mai nascosto il suo sostegno alla causa israeliana, che è tutt'altra cosa rispetto al rispetto della cultura ebraica. Questo lo diciamo sempre, perché l'uso politico dell'antisemitismo, che è diventato e sta diventando sempre di più una foglia di fico per nascondere le critiche, ogni tipo di critica alla condotta di Israele, che è tutt'altra cosa rispetto all'antisemitismo. Quindi insomma Carrai non l'ha mai fatto venire meno il suo sostegno alla causa dello Stato di Israele, e in questo caso però anche lui critica Ben-Gvir, quindi questo ha fatto parlare del capro espiatorio, un dispositivo, se vogliamo, anche per colpirne uno oppure per puntare l'attenzione su uno e invece togliere l'attenzione da tutto il resto, e quindi dagli aspetti sistemici che rendono problematica la condotta dello Stato di Israele, o addirittura della entità sionista piuttosto che dello Stato, perché dello Stato mancherebbero anche le caratteristiche, perlomeno quella di uguaglianza dei cittadini di fronte alla Costituzione e alla legge, cosa che in Israele non è così, perché vige appunto un regime discriminatorio e di apartheid, aggravato recentissimamente proprio anche dalla approvazione della legge sulla pena di morte, che colpisce e riguarda solo i cittadini palestinesi, a sottolineare una volta di più che di cittadinanza e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non si possa proprio parlare. Torno sui giornali, il 21 di maggio sempre il Corriere dice: flotiglia, angoscia per i 5 toscani, Bundu e gli altri attivisti riconosciuti nel video di Ben-Gvir, a migliaia in piazza, flotiglia, Bundu e gli altri prigionieri e derisi, piazze e istituzioni mobilitate per il rilascio. Sono 5 i toscani portati in Israele, i sindaci Funaro e Salvetti in contatto col ministro degli esteri. Qui si fa riferimento all'atto che è stato approvato in consiglio comunale, che esprimeva diciamo vicinanza e in qualche modo interessamento da parte del comune, della sindaca stessa, per la sorte degli arrestati e dei prigionieri nelle mani dell'esercito israeliano. Ecco perché si è parlato e si è scritto anche piazze e istituzioni mobilitate. La Nazione, flotiglia, i video shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo, grave e inaccettabile. Nelle immagini del governo israeliano la politica fiorentina è in manette. Funaro chiama Tajani, seguiamo con apprensione quanto sta accadendo. Gianni, l'Italia faccia sentire la propria voce per difendere i diritti umani. Flottiglia, video shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo, e Carrai si attiva, rilasciatela. Ecco che si torna a parlare del console di Israele, che in questo caso fa la parte di quello buono e magnanimo che interviene al fine di sottrarre dalle mani dell'esercito israeliano i nostri, la mettiamo in questi termini, quindi i nostri li salviamo, mentre per gli altri continuano torture, prigionia e tutto il resto. Ecco che si conferma insomma sulle cronache questo tentativo di parlare della flottiglia, di parlare dei nostri nella flottiglia, quindi restringere sempre di più il cerchio, fino al punto da far fare la parte dei buoni a quelli che invece, coloro che sono saliti su quelle barche, hanno fino al giorno prima additato proprio come i cattivi o comunque come delle stampelle dei cattivi di questa storia, che non è una fiaba, che non è una favola, ma è un evento e sono eventi storici che si svolgono in mezzo a tutti noi e nei quali ognuno di noi ha delle responsabilità. Per cui se il console onorario di Israele, che è tutti i giorni sostiene la politica israeliana, il giorno dell'intercetto, dell'arresto, della prigionia e delle angherie ai nostri che sono partiti da Firenze, interviene per liberarli e con questo pensa di poter fare una sorta di humanitarian washing, credo che si stia sbagliando e che siano ben pochi a cadere in questa trappola, se non forse coloro che fino al giorno prima gli hanno dato ragione, gli hanno retto il sacco, diciamo così. Tra questi penso in qualche modo anche la politica fiorentina, che se approva un atto di vicinanza agli attivisti, che se dice di interessarsi presso il governo e fa delle pressioni, nello stesso tempo è anche e resta la stessa che appunto rispetto alla presidenza della Fondazione Meyer da parte del Carrai ha deciso di non rimuoverlo ma e di tenerlo al suo posto, esprimendo con questo un sostegno diretto alla sua figura. E quindi se lui è a sua volta un sostenitore delle politiche di Israele, c'è ben poco da fare, si sta girando intorno alle parole, ma questo è il 22, questo è Repubblica, apre così: flotilla Bundu accusa, massacrati a calci e pugni e usato su di noi il taser. I 5 toscani catturati in mare sono atterrati a Istanbul, intorno alle 17 ci puntavano il laser del fucile sulla fronte per spaventarci. Questa è una tra le tante delle cose che gli hanno fatto e che il giornale riporta in prima pagina. Il Corriere: flotilla verso casa dopo l'incubo, taser al collo e percosse. L'ex consigliera a Istanbul: mi hanno tolto i pantaloni ma ne avevo altri sotto. Repubblica: ci tenevano legati a testa bassa per coprire le urla e l'inno di Israele. Antonella Bundu e Dario Salvetti raccontano ai cancelli della CKN i giorni vissuti dopo la cattura della nave della flottiglia. Quindi sono già tornati ormai il 23 di maggio, c'è stata la conferenza stampa alla CKN, per cui anche i dettagli che sono stati messi in evidenza sui giornali sono quelli del loro lungo racconto, del loro lungo report avvenuto in forma collettiva di fronte ai cancelli della fabbrica lo stesso giorno in cui era e poi è andato in scena anche l'incontro con Alessandro Barbero, il famoso storico. La Nazione, il 23, li mette direttamente in prima pagina, c'è la foto di Antonella e Dario di fronte allo striscione della CKN, quindi alla conferenza stampa allestita lì alla fabbrica. Flottiglia, il racconto di Antonella Bundu e Dario Salvetti, torture, botte e taser. Non ci hanno piegati, la lotta continua, ecco cosa abbiamo subito. Le nostre prigioni. Flotilla, il rientro di Bundu e Salvetti, come nei campi di concentramento, popolazione assuefatta dalla violenza. Dalla fabbrica ex CKN, i due attivisti raccontano i momenti drammatici dopo l'intercettazione della loro barca. La politica dalla parte del popolo palestinese: boicottiamo Israele in tutti i modi possibili. L'operaio: ci hanno sparato con il cannone ad acqua, un liquido giallo. Questa era La Nazione. Bundu e Salvetti invece sul Corriere: noi 48 ore in un lager israeliano, non c'è altra parola per descriverlo. Bundu e Salvetti di nuovo a Firenze nel pomeriggio, migliaia all'ex CKN con Alessandro Barbero. Ancora qualche foto di questa iniziativa partecipatissima, che magari lo sarebbe stata comunque, ma di sicuro con la coincidenza del ritorno in Italia e della loro presenza sicuramente è stata trasformata anche in una sorta di abbraccio collettivo da parte di tutti e tutte coloro che nei giorni precedenti, dal lunedì fino al loro rilascio e poi ritorno, hanno anche partecipato alle varie iniziative serali, i cosiddetti urli per Gaza, come sono stati chiamati, insomma, sono ormai quasi 20 e chiaramente avevano come oggetto anche la loro liberazione e la solidarietà nei confronti di tutti e tutte le attiviste, gli attivisti che erano a bordo della flottiglia, con gli occhi ed il cuore certamente sempre alla Palestina, non solo a loro, anche se certamente, ecco, se lo meritano, perché sono stati davvero determinati e coraggiosi. Chiuderei a questo punto, perché mi sembra di aver letto almeno i titoli, li abbiamo letti davvero tutti per tutta la settimana, dall'inizio fino alla fine, li avete sentiti, non sarà particolarmente rilevante, non aggiungerà molto rispetto alle parole dei protagonisti, che sono certo ciò che fa più effetto e fa anche più fede e ciò su cui si deve riflettere maggiormente, però anche questa cavalcata sulla stampa qualcosa ci porta e ci dà. L'ultimo articoletto che vorrei leggere, appunto sempre per rimanere in tema della Palestina e contrasto al riarmo e genocidio, è l'iniziativa molto bella al liceo artistico. Lo prendo dal Corriere, che mi sembra di poter dire sia l'unico giornale che la riporta, in un piccolissimo occhiello, una spalla laterale a pagina 10, però quantomeno ha il merito di metterla, ed è questa: esposti i lavori di un gruppo di giovani palestinesi presenti a Firenze, Palestina e oltre, le opere degli studenti in mostra al liceo di Porta Romana. Palestina e oltre è il titolo della mostra, che sarà inaugurata domani alle 12 fino a venerdì prossimo, con un'apertura speciale il 27 maggio dalle 14.30 alle 17 al liceo artistico di Porta Romana a Firenze. Le opere sono state realizzate dalle alunne e dagli alunni di 8 classi di vari indirizzi attraverso linguaggi differenti: pittura, installazione, fotografia, videografica, scultura e opere multimediali. Gli studenti hanno trasformato ricerca, riflessione e partecipazione emotiva in una serie di lavori che interrogano il presente di fronte ai conflitti, alle aggressioni e alla resistenza, in particolare quella palestinese. Saranno esposti anche alcuni lavorati realizzati da un piccolo gruppo di giovanissimi palestinesi ospiti a Firenze e coadiuvati dagli studenti della California State University. Questo quindi l'iniziativa, lo ripeto, il 27 di maggio dalle 14.30 alle 17. Chi avesse la possibilità di farlo, è un mercoledì, vada a vederla, perché sicuramente è un'iniziativa meritoria visto tutto quello che succede. Ebbene, insomma, sulla Palestina abbiamo a questo punto chiuso, dopo la lunga lettura di tutti gli articoli di questi giorni, dopo l'abbordaggio e la detenzione, le torture, il ritorno di Dario Antonel, tutti gli altri attivisti sia toscani che internazionali della Global Sumud Flottiglia, l'avete sentito insieme a me, che non avevo ancora letto i giornali, li abbiamo appunto guardati insieme, come si fa nelle migliori classi delle scuole superiori, e sembrava un po' una specie di odissea, come se quello che è successo fosse una sorta di calamità naturale, e si è cercato di nascondere il più possibile le responsabilità del sistema israeliano, sistema che si avvale anche della acquiescenza o della diretta collaborazione di soggetti che stanno sui nostri territori, senza mai potersi dimenticare le sedi della Leonardo SPA, che sono anche sul nostro territorio, e quello che è il contributo della industria militare anche italiana, con tutte le preoccupazioni rispetto alla possibilità e al rischio che parti consistenti di un sistema industriale totalmente abbandonato ed in declino, quale è quello italiano, possa invece diventare parte dell'indotto bellico, al quale sembra che una delle prime ex potenze industriali d'Europa, che è quella tedesca, si è già in qualche modo cominciato a riconvertire. Da qui ancora maggiore forza il rilancio e l'avvertenza di ex GKN, che non è solo un ponte verso il futuro, la transizione energetica, il recupero dei posti di lavoro dal basso, ma è anche ad oggi un'alternativa concreta, possibile e sempre più urgente e necessaria alla militarizzazione dei nostri territori. Con questo davvero chiudo e passo a questo punto la parola e un'altra volta a me stesso, con un trucco che ormai è diventato un classico, 2-3 secondi e di nuovo la mia voce per l'introduzione a un intervento che ovviamente non vi sto ad anticipare.
2: E allora, Radio Wombat, avvicinandosi la festa della Repubblica, andiamo a presentare, a parlare, a farci un po' raccontare, diciamo così, una iniziativa davvero bella e interessante che si chiama Radici Ribelli. Se volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i nostri partigiani. Con questa citazione di Piero Calamandrei si apre il lungo volantino che dettaglia tutte le iniziative che ci saranno in questi 3 giorni fino appunto al 2 di giugno, approfittando di questo weekend con il Ponte Lungo, quei ponti lunghi che odia tanto la destra quando si parla di scioperi o quando si parla di altre iniziative. Chissà cosa sta pensando il governo rispetto appunto a questo festeggiamento che è di martedì e che coinvolge anche lunedì, e che dal nostro punto di vista invece si presta e diventa davvero occasione interessante per tutta una serie di iniziative che si svolgeranno per l'appunto al memoriale di Valibona, dove il 3 gennaio del 44, non c'è bisogno di dirlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, trovò la morte la banda di Lanciotto Ballerini, tra cui appunto anche Lanciotto stesso attaccato dai tedeschi, guidate in luogo dai classici e i soliti spioni fascisti. Siamo ai nostri microfoni con Tommaso del Social Forum di Prato, che è tra gli organizzatori di questa veramente bella, interessante iniziativa. Tommaso, lascio immediatamente a te la parola per raccontarci, spiegarci, invitare tutti e tutte alle attività che si svolgono in questa più giorni di iniziative, come si svolge, se ci sono magari dei dettagli anche organizzativi, come giustamente è riportato anche nel volantino da cui ho già estratto la citazione di Calamandrei Diceli. Vi rassicuro immediatamente a tutti e a tutte, e lo metteremo il link alla punta anche nella parte scritta di presentazione della trasmissione, in modo che possiate avere un riferimento scritto su tutte le varie cose che ci sono, perché sono davvero ricche, interessantissime e tante. Tommaso, a te.
3: Ciao Radio Wombat, grazie di questa opportunità di condivisione, e appunto sì, riproponiamo anche per quest'anno Radici Ribelli con un raduno a Valibona da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, in un luogo simbolico di riferimento per l'antifascismo, per socializzare insieme la necessità del ripudio della guerra, la promozione di pace e solidarietà, la tutela dei beni comuni, di ambiente, salute, lavoro, rilanciando la centralità dei territori periferici e anche di convergenza fra realtà attive nella piana toscana in un contesto conviviale. Ogni giornata si aprirà infatti con camminate collettive, la prima domenica sarà guidata dai sentieri partigiani in partenza da Prato e per salire insieme poi al memoriale da punti diversi. Successivamente sono molte le attività dedicate a persone piccole e grandi che si svolgeranno appunto con performance artistiche, workshop come quello fotografico sempre domenica con scattastorie e appunto forum. Saranno infatti 3 i forum in programma, a partire proprio dalla Palestina, diritti umani e la missione umanitaria della flottiglia, per poi continuare lunedì 1 giugno con il podcast, la presentazione del podcast Dietro gli Scuri sulle persecuzioni della banda Carità, con la partecipazione anche di Radio Wombat, e poi il forum sulla memoria partigiana e la resistenza antifascista dalle derive autoritarie ieri e oggi, e concludere poi il 2 giugno con il forum sul territorio e i beni comuni con realtà ambientaliste della piana per la convergenza ecocompatibile. E oltre a questo appunto ci saranno, come dicevo, varie attività appunto sia per i più piccoli che appunto di diciamo ludico e ricreative come yoga, laboratori e appunto anche un po' guide per quello che per conoscere un po' meglio il territorio, la Calvana e appunto le zone che circondano il memoriale, che rimane appunto un contesto di riferimento oltre le date, che vorremmo appunto continuare a vivere in maniera sempre più intensa, proprio perché viviamo purtroppo in una fase di democrazia che sembra sempre più essere senza popolo, proprio per la scarsa rappresentatività, la sfiducia spesso verso le istituzioni e l'astensionismo, e senza nemmeno più diritti. In particolare se si pensa al fatto che pseudodemocrazie come quella israeliana appunto compiono i peggiori crimini contro l'umanità, e quindi ci piace ripensare un po' il portato delle lotte partigiane per rimettere in discussione le aspettative anche a fronte della deriva autoritaria che viviamo, e organizzarci al meglio per resistere con le varie mobilitazioni, come è stata quella per esempio della flottiglia sia di mare che di terra, per combattere il riarmo e appunto i crimini contro l'umanità che vengono perpetrati. Per questo proponiamo questo raduno con molte realtà della zona, ma non solo, visto che parteciperanno anche referenti della Valdelsa o di altre regioni come dei Sentieri Partigiani del Veneto o di Reggio Emilia, per fare il punto e scambiare un po' di pratiche e continuare a tenere i contatti insomma in rete. E appunto per noi questo ritrovo vuole essere una condivisione anche nell'ottica di un percorso di convergenza intersezionale che si è riunito e si è rafforzato intorno all'avvertenza del collettivo di fabbrica ex GKN, che ha visto appunto la partecipazione di movimenti, gruppi e collettivi per rafforzare questo mutualismo conflittuale, che infatti vuole in questa occasione destinare il ricavato di quelle che saranno le consumazioni, diciamo i pasti, così appunto proprio per la cassa di resistenza e l'azionariato popolare che sta cercando di rilanciare appunto il collettivo di fabbrica ex GKN. Ovviamente le iniziative, la partecipazione è libera e gratuita, si chiede di iscriversi al form proprio per riuscire a gestire al meglio la parte organizzativa, però appunto poi il resto nei riferimenti che ci sono sui social e appunto ai link che anche come Radio Wombat e La Punta insomma sono pubblicati. Un'altra cosa importante, appunto, fra le varie attività chiuderemo proprio la rassegna con la presentazione di Cronache Ribelli, che saranno ospiti da noi appunto martedì 2 giugno, proprio sul lavoro di editoria indipendente e poi sulle loro pubblicazioni particolarmente inerenti appunto a quello che è il nostro evento di Radici Ribelli, raduno in Valibona, dove vi aspettiamo a partire da domenica prossima.
1: Vai, grandissimo Tommaso, hai fatto un excursus veramente straordinario, veloce, rapido, puntuale, complimenti. Non c'è altro da aggiungere, rinviamo a tutti e a tutte la lettura del volantino per organizzarsi, perché appunto c'è da prendere, andare, fare, quindi stateci attenti, stateci attente, non mancate, perché davvero il programma, lo avete sentito quanto è ricco, quanto è studiato e quanto è anche interessante e bello, da domenica 31 di maggio al martedì 2 di giugno, e che la festa della Repubblica ci riporti alle sue radici, che sono appunto le montagne partigiane. Con questo abbiamo finito, esaurito gli argomenti per questa settimana della stampa rassegnata. Come sempre a tutti e a tutte voi un grandissimo ciao!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: E Radio Montado in trasferta in campagna. Siamo appena arrivate al campus di Fisciano, bellissimo paese. Non sappiamo ubicato bene dove.
2: Ridente cittadina in provincia, cittadina, ridente agglomerato di infrastrutture.
1: Esatto.
2: Vicinissimo a Salerno.
1: A Salerno. Punta di diamante dell'istruzione salernitana, ma è una roba enorme, stiamo vagando.
2: È talmente punta di diamante che devi sapere, Grebana, studiando sul loro sito che io ti avevo mandato perché è divertentissimo, questo fine settimana c'è il cibo green. Oh. Il cibo green, che secondo la potente università di Fisciano, questo campus, il cibo green vuol dire vegetariano.
1: Oh, come è da sempre che noi sosteniamo su Radio Montado, finalmente qualcuno che conferma le nostre tesi di anni ed anni, vedi, poi dopo un po' il cibo vegetariano, ottimo, bene. Ma adesso stiamo camminando in questo enorme campus, c'è vento, quindi questa registrazione sarà bellissima, macchine che passano, persone che ci guardano insospettite.
2: Avvisiamo le ascoltatrici e gli ascoltatroci che ci stanno ascoltando. Che sarà una puntata molto truce. Siamo in trasferta e ovviamente caricheremo tutto alla cazzo di cane, così come viene.
1: Esatto, quindi voi ci sentirete con una differita di qualche ora, perché ci sentirete più o meno, se tutto va bene, verso le 15:30 di oggi pomeriggio, mentre adesso sono circa le 10 di mattina, ma lo sappiamo, c'è un po' di fuso orario tra nord e sud, ma non vi preoccupate, vi volevamo tenere aggiornati su questo bellissimo incontro di genuino intergalattico, ma soprattutto vi ricordiamo e oggi è la giornata internazionale
2: delle lotte contadine.
1: Esatto, ma ci risentiamo tra poco. No, ma è incredibile, chi abbiamo qui con noi? Abbiamo qui Taeshi, che fa finta di sparire nonostante siamo in radio e non la possiamo vedere, ma è implosa su se stessa e sta facendo il pesce muto, quindi non collabora. Ed eccoci qua, cos'è che faremo come prima nostra mossa politica di oggi?
2: Andare a prendere un caffè.
1: Esatto.
2: Perché ci hanno detto il caffè nel campus di Fisciano. Non riesco anche a dirlo. E soprattutto al bar di lettere.
1: Esatto.
2: È una cosa paragonabile all'esperienza unica e che assolutamente tutti dovete provare. Come ho fatto anche ieri sera di mangiare la pizza da
1: Franco's.
2: Da Franco's.
1: No, è un'esperienza
2: uguale,
1: che vi consigliamo molto.
2: E ora siamo qua per degustare, visto che tra l'altro è la settimana green
1: del caffè,
2: ma nella brioche. Allora,
1: è vero,
2: non ci possono essere animali in questa settimana green, e quindi sarà una sfoglia all'olio?
1: Scopriremo, vi aggiorniamo.

0: Ma eccoci qui dopo la nostra bellissima colazione, veramente quella migliore della nostra vita, un cappuccino così, ve lo consigliamo proprio.
1: Vabbè, i pezzi dolci, insomma,
0: fenomenali,
1: notevoli, degni di quelli proprio surgelati e tu compri scaffi nel forno, però di una certa classe.
0: Esatto, ci siamo stupiti un po' della crema dentro al cornetto perché abbiamo scoperto di essere dentro la settimana del Green Food e quindi cosa succede? Le mense di Ateneo partecipano alla settimana dell'alimentazione sana, sostenibile e consapevole, ma adesso la dama ci leggerà quello che c'è scritto sul sito del bellissimo Ateneo.
1: E capita a fagiolo, no? Perché siamo proprio qua a fare un presidio per la sostenibilità ambientale. Dal lunedì 13 a venerdì 17 aprile l'azienda per il diritto allo studio universitario della regione Campania aderisce alla Green Food Week, iniziativa promossa dall'associazione Food Insider, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere un'alimentazione consapevole, capace di apportare benefici sia alla salute sia all'ambiente. Cosa succederà quindi da lunedì 13 a venerdì 17? Presso le mense di Fisciano e Baronisti saranno proposti piatti green, caratterizzati dall'utilizzo prevalente di ingredienti di origine vegetale, oltre a prodotti biologici a filiera locale, ma chi se ne frega, però vegetali. Nel corso dell'intera settimana è previsto l'inserimento quotidiano, sia a pranzo sia a cena, di almeno un primo e un secondo piatto green, ovvero privo di ingredienti di origini animali. Poi, visto che gli dispiaceva un po', insomma, social green, il verde solo, poi green, verde, che vorrà dire?
0: Cioè, quindi
1: solo
0: niente carote, per esempio.
1: Cioè, vegetali solo verdi, no cipolle, un po' tristezza. Però per la giornata del 16 aprile, che invece l'offerta sarà interamente priva di carne e pesce.
0: Oh, perché siamo una specie di giovedì santo.
1: Però che sì, non ci saranno proprio piatti.
0: Non c'è alternative. Non c'è alternative. Quindi abbiamo appena scoperto che quindi green, quindi vuol dire vegetariano.
1: Quindi se vuoi mangiare bene, soprattutto a Fisciano, Salerno, a due passi dalla Piana del Sele, che avremo modo di approfondire e scoprire bene che cos'è con interviste che faremo successivamente, meglio se ti mangi un sacchettino della rucola in busta che coltivano chimicamente sotto le serre, perché quello green è un'alimentazione sana e consapevole.
0: Esatto. Viva la quarta gamma! Ma giustamente abbiamo qui uno degli organizzatori, il nostro amico Gianni, che mi diceva giustamente, non ho spiegato che cos'è la quarta gamma, e quindi lui ci voleva un attimo brevemente illustrare. Quando parliamo di quarta gamma,
2: ma
0: cosa
2: non lo
0: intendiamo?
2: So io cos'è la quarta gamma. Nella filiera industriale la quarta gamma sono quelle automobili che si fanno di quarta gamma, cioè
0: dicevo i pezzi di scarto. Ma abbiamo un giovane ragazzo e fa parte sempre dell'organizzazione, ci voleva dire in due parole che cos'è la quarta gamma.
3: È un casino, una piaga della Piana del Sele.
0: E un po' più nello specifico?
3: La coltivazione di tutti i prodotti tipo lattughine, rugoletta e simili, che diciamo nella sua equazione prevede lo schiavismo di un tot di persone che coltivano e poi raccolgono questi alimenti.
0: Che finiscono in busta?
3: Che finiscono esclusivamente in busta.
0: Oh,
3: perché tutto, ogni ettaro ha poi di per sé un reparto di plastificazione, cioè di imbustamento, e diciamo il 70% di quello che si trova nei supermercati italiani e esteri arriva da qui. Quindi.
0: Bene, Takeshi, cosa ne pensi?
4: Maledetta Grebana. Questo sto pensando in questo momento.
0: Bene, quindi sappiamo da ora in poi. Oh, ma chi vediamo? Il nostro amico Sirio, che è sceso dal Trentino planando come un'aquila verso la Piana del Sele. Cosa ne pensi d'ora in poi di comprare insalata in busta?
5: D'ora in poi, di solito ero così lanciato a comprare insalata in busta, non potevo vivere senza, proprio ci tenevo tanto a comprarla, e adesso invece devo un po' ricredermi, cercherò di limitarla da tutti i giorni almeno 3 volte a settimana.
0: Grazie, ed è per questo che ti portiamo dal Trentino con noi sempre, per dare profondità e spessore ai nostri incontri.
5: Grazie, gentile.
0: Oh, ma abbiamo qui un giovane ragazzo iscritto all'Ateneo di Fisciano. Ma cosa ne pensa di questo campus?
6: È grosso, accidenti, è molto frequentato, e devo dire questa gioventù napoletana, scoppia di salute, vedo tutti belli abbronzati, rilassati, e questo poi...
0: Quindi mi sembra dalla voce, lei è uno studente fuori sede, non mi sbaglio?
6: Io sono fuori sede, sì, vengo dal nord per apprezzare le possibilità che questo grande campus ci dà di, appunto, di acquisire il sapere nella piazza in cui siamo. C'è un nome caratteristico, si chiama Piazza del Sapere, perché sappiamo che il sapere è uno solo, è custodito in luoghi come questo campus, in cui ci fanno la grazia di infonderlo anche a noi, ecco, di donarcene un pochino, quindi dai, è una grande opportunità per noi.
0: Pioggia di sapere.
6: Qua, esatto, a farci infondere un po' di sapere dal campus.
1: Ma lei deciderà di mangiare green questa settimana, per la settimana del food green?
6: Mangio quello che c'è, mangio green, mangio red, mangio brown, a me che mi danno mangio tutto, insomma, stavo schizzinoso, ecco. Poi sì, un po' di green fa bene, le fibre per l'intestino ci vogliono.
0: Ma si è detto che oggi è la giornata internazionale delle lotte contadine, ma non solo, perché oggi è un'altra giornata anche.
6: Oggi è anche la giornata internazionale dedicata ai prigionieri palestinesi, che per quest'anno tra l'altro hanno scelto, insomma, i compagni a livello internazionale di chiamarla la giornata degli ostaggi palestinesi, un po' anche per rimarcare, no? Un pochino smontare la narrazione per il quale ci sono i palestinesi terroristi che fanno ostaggi e invece c'è il legittimo Stato israeliano che fa prigionieri. E invece, appunto, è importante sottolineare in questa giornata che, insomma, le persone sequestrate dallo Stato in Palestina come nel resto del mondo sono ostaggi a tutti gli effetti, e bisogna un po' far cadere questa distinzione che i cattivi fanno gli ostaggi e invece i buoni fanno i prigionieri. Quindi sì, tra l'altro in quest'anno cade anche un momento particolare, perché c'è questa nuova legge che è passata in Israele sulla pena di morte, che sostanzialmente è un'altra forma legalizzata del genocidio che è in corso nelle terre di Palestina ormai da decenni, e tra l'altro, insomma, cose particolari, e sappiamo che giudicati da questa nuova legge ci saranno anche bambini, ragazzini fino a 12 anni, e non è dedicata solamente ai combattenti, ai partigiani, insomma, ma a tutta la popolazione palestinese.
0: Grazie mille.
6: Grazie a te.

0: Eccoci di nuovo qua con un giovane studente fuori sede, ci voleva dire qualcosa di questo campus salernitano.
1: Sì, no, io sono veramente, infatti la mia proposta è fare, non fare più cambiare il campo, ma cambiare il campus. Secondo me sarebbe una proposta politicamente valida, perché qui è veramente un clima surreale. A parte la Digos, con cui sono gli unici con cui si sta interloquendo in questo momento, il resto c'è una marea di fantasmi che si aggirano, tutti teleguidati con il telefonino in mano, non ce n'è uno che non sta guardando uno schermo, e vabbè, boh.
0: Ma soprattutto ci piacciono i nomi delle piazze e dei luoghi.
1: Sì, ho visto un posto che si chiamava il Portico della Statistica, mi è rimasto particolarmente. Poi quando mi sono trovato in Piazza della Politica ho detto finalmente sono arrivato nel posto giusto. E poi vabbè, adesso in questo momento siamo in Piazza del Sapere, sti cazzi, voglio dire. Per chi non lo sapesse, esatto. siamo in Piazza del Sapere.
0: Ottimo.
2: Abbiamo qui con noi una delle nostre portavoci della manifestazione che oggi sta svolgendo a Fusciano. Ci hanno detto, lei ha intrattenuto una meravigliosa conversazione con degli studenti un po' fuori sede.
3: Molto fuori sede.
2: Non fuori corso, proprio
3: prima
2: fuori
3: mi
2: sede.
3: Hanno detto di essere dei dottorandi e professori dell'università. E io gli ho detto in che ambito? E loro hanno detto polizia. Perché io e Giovanni Pandolfi, come? C'è la specializzazione in polizia. Ma non ci ritengono talmente pochi e talmente poco offensivi, che però gentilmente si sono interessati, hanno preso un volantino e si sono fatti spiegare per filo e per segno ITEA, che cos'è la tecnologia 4.0, quali sono i veri problemi, e io gli ho chiesto di aprire la mente, se è possibile chiederlo a tre poliziotti della Digos.
2: Vabbè, grazie.
3: È stato un piacere.
2: E ora abbiamo qui con noi uno degli organizzatori di questa giornata all'università. Cosa succederà ora? Cosa avremo? Stiamo volantinando?
4: Stiamo volantinando adesso in questo momento con un collettivo di studenti della facoltà di lettere, hanno preparato un altro striscione e stanno entrando dentro la facoltà. E per cui attaccheranno lo striscione dentro la facoltà e volantineranno. Dopodiché usciremo tutti insieme e continueremo il volantinaggio, e se ce la facciamo megafoneremo in piazza.
2: Bene, grazie.
4: Prego.
2: Oh, e finalmente, dopo mille interviste a studenti fuori sede, forze dell'ordine eccetera, siamo qua con un collettivo invece di studenti Link Fisciano, che sono proprio di questa università. E ci raccontate un po' chi siete, perché Link vuol dire siete in collegamento anche con altre università, di che cosa vi occupate?
5: Sì, noi siamo Link Fisciano, siamo un'organizzazione studentesca di stampo sindacale che fa parte di un coordinamento universitario presente in tutta Italia, infatti ci trovate in molti atenei d'Italia e anche qui a Fisciano. La nostra organizzazione è un'organizzazione di ispirazione sindacale, di stampo sindacale, e i nostri obiettivi sono la tutela delle studentesse e degli studenti per università che sia contro il merito, sia laica, sia libera e sia soprattutto gratuita e accessibile a tutte le soggettività, anche comprese quelle marginalizzate.
2: Bella questa cosa, che comunque c'è una rete fra università, perché ovviamente credo le problematiche siano le medesime da università all'altra.
5: È chiaro, il contatto con le altre università ci permette di interfacciarci con altri territori d'Italia, con tanti altri territori d'Italia, e vedere in che modo funzionano gli atenei nelle altre regioni d'Italia, di quali sono i problemi su cui si può convergere, su cui si può dare un contributo e si può collaborare, e soprattutto sappiamo quando è il momento di richiedere forze dall'esterno e richiedere energie dall'esterno. Sappiamo di poterci confrontare, che siamo tutte studenti che vivono le stesse oppressioni, le stesse dinamiche oppressive ogni giorno in tutta Italia, in tutto il territorio.
2: Guarda, è un gran lavoro, credo sia importante. E oggi ci avete accolto qua, insomma, per questa iniziativa, per parlare un po' di DOGM, ma com'è successo l'incontro?
5: Sì, siamo stati contattati dal collettivo Genuino Clandestino, faccio bene a chiamarlo collettivo, e abbiamo accolto l'occasione perché non è un tema di cui in realtà abbiamo parlato spesso, anzi è un tema su cui vorremmo molto di più formarci per proporre anche nuove iniziative e nuove attività in merito.

0: senza sensibilizzare sulle tematiche reali, sulla salvaguardia della tutela dell'ambiente e su cosa voglia dire ecoagricoltura realmente.
1: Sì, noi interfacciandoci un po' col sito della vostra università ci pare che non sia proprio chiara la situazione, soprattutto né in agraria né in nessun polo, né tantomeno per la mensa, che abbiamo solo letto all'interno di questa settimana del food green, dove per loro green vuol dire semplicemente mangiare vegetali, insomma, è una cosa un po' particolare.
0: Esattamente, abbiamo visto una situazione particolare in questa settimana proprio per la Green Week a Mensa, in cui la proposta è stata quella di dare dei prodotti cosiddetti green, quando in realtà non c'è nessuna indicazione su se realmente questi prodotti sono bio, se realmente questi prodotti sono a chilometro zero e privi di OGM, di pesticidi. Questo è vero per tutti i punti di ristoro presenti all'università. In realtà, di recente, grazie al lavoro di un nostro rappresentante in fondazione universitaria, Vincenzo Landi, che è rappresentante degli studenti in fondazione universitaria, è stato erogato un questionario sulle attività e sui punti di ristoro di questa università, in cui le studentesse hanno potuto lamentare il fatto che in tutti i punti di ristoro non si trovano delle info board o comunque delle tavolette informative sulla provenienza dei prodotti e sul trattamento dei prodotti in questa università. Non c'è certezza che i prodotti che vengono utilizzati per rifornire i punti di ristoro siano realmente bio, siano a chilometro zero, e soprattutto non c'è nessun dibattito che si apre sull'informare rispetto a questo. Così come è anche vero che i prodotti vegetali, i prodotti di natura vegetale in questa università continuano a scarseggiare e le persone che prendono la scelta di essere vegetariani o vegani continuano ad aumentare, la domanda continua ad aumentare, eppure non si fa nulla per ovviare a questa cosa. E sia a mensa sia nei punti di ristoro è difficile ad oggi per persone vegetariane e vegane trovare un pasto che sia completo, che sia soddisfacente e che sia accessibile. E così anche per le persone onnivore è difficile trovare dei pasti che siano consapevoli, di cui questi abbiano tutte le informazioni necessarie per avere un'alimentazione informata e consapevole.
1: Quindi speriamo che con questa piccola contaminazione riusciamo a iniziare a portare dei temi anche di questo tipo all'interno dell'università.
0: Ce l'auguriamo anche noi.
1: Grazie, grazie mille.

Sanremo!

0: No, noi siamo una piccola delegazione di un movimento che si chiama Genuino Clandestino, un movimento nazionale per l'agroecologia, e in questi giorni ci ritroviamo a Terrasana, in località Spineta, qua vicino, in mezzo alle serre, per parlare di agroecologia e di agricoltura. E in particolare, insomma, noi siamo tutte persone che lavorano con la terra, nella terra, e diciamo il nostro mondo ultimamente è investito da una serie di innovazioni tecnologiche che sostanzialmente andranno a distruggere non solo il nostro lavoro ma anche i territori. Insomma, sono solamente le ultime tecnologie che si aggiungono già a quelle introdotte con la rivoluzione verde nel secondo dopoguerra, e oggi come ieri, diciamo, la nostra idea è che queste tecnologie non servano davvero per produrre cibo, per fare agricoltura, ma sia un modo di mettere a reddito le scoperte che il settore militare ha bisogno di implementare continuamente al fine di raggiungere poi potenze distruttive sempre maggiori. Per fare un caso su tutti, delle vecchie tecnologie diserbanti come il glifosato, vediamo come viene usato nei campi dell'agricoltura industriale per seccare le malerbe, ma i suoi principi attivi, diciamo, sono nati per defogliare le foreste vietnamite durante la guerra, il napalm, o come tuttora in Siria e in Palestina l'esercito israeliano sparga ampie aree di glifosato per impedire alle popolazioni locali di fare agricoltura e di sostenersi col proprio lavoro. Beh, ecco, se siamo qua, siamo venuti in campagna appunto perché è un posto in cui diciamo l'agricoltura ricopre un ruolo importante, e non è un caso se proprio qua a Napoli è stato fondato questa fondazione Agritech Center, che si dovrebbe occupare di innovare il settore agricolo con le ultime tecnologie, le famose tecnologie abilitanti, tra cui troviamo ad esempio la genomica, la robotica, l'utilizzo dei droni. Ma a noi, diciamo, questa narrazione che ci dipinge queste novità come grandi innovazioni che rivoluzioneranno in meglio il settore, diciamo, non la crediamo, perché abbiamo già visto che nel passato è stata utilizzata questa narrazione per spingere implementazioni tecniche e tecnologiche che si sono rivelate nocive. Le falde acquifere di questi territori sono piene dei nitrati che vengono dati per far crescere le piante in condizioni pessime, però con un utilizzo della chimica sempre più spinto si riesce comunque a portare poi il prodotto nella grande distribuzione, prodotti spesso pochissimo nutrienti, spesso velenosi, ma che garantiscono diciamo grandi guadagni poi alle compagnie dell'agrobusiness. E in particolare una caratteristica che adesso abbiamo notato rispetto a queste ultime tecnologie è che vengono spesso sviluppate in partnership con lo Stato di Israele, che è all'avanguardia mondiale di questo nuovo modo di produzione. E non è un caso che sia proprio Israele all'avanguardia in questo nuovo modo di produzione, perché la derivazione appunto dal mondo bellico là è fortissima, è un posto che sta portando avanti una guerra coloniale da decenni e che quindi ha necessità di sviluppare tecnologie come le tecnologie di mappatura satellitare, l'utilizzo di droni in agricoltura, che poi è un modo per sostituire il lavoro umano e il lavoro delle comunità agricole con quello delle macchine. E quindi vediamo le persone vengono sempre più allontanate dalla terra, dai propri territori e dalla propria autonomia, perché chi conosce il territorio, chi si produce il proprio cibo, chi è in grado di utilizzare strumenti poi per portare avanti la propria vita quotidiana è meno ricattabile ovviamente di chi è dipendente per la propria vita da strumenti che arrivano da lontano. le guerre che si stanno diffondendo in tutto il mondo sono proprio guerre per il controllo delle risorse, le risorse che servono per produrre macchine, per produrre tecnologia. Adesso stiamo vedendo ad esempio il tema del gasolio e dei fertilizzanti che venivano in gran parte prima dall'Ucraina, adesso dal Golfo, e vediamo come queste implementazioni che dovrebbero rendere più resilienti i nostri territori in verità li rendono ricattabili e soggetti alle fluttuazioni che i mercati causano. Adesso il mondo agricolo a livello mondiale, le grandi distese dell'Asia che dopo la rivoluzione verde hanno iniziato a coltivare con varietà geneticamente migliorate che garantiscono grandi produzioni ma a costo di poter dare comunque sia di grandi input da mettere nel campo, no? Il gasolio, i fertilizzanti, beh, appena questa filiera si interrompe ecco che lo spettro della fame va a bussare le porte di masse enorme di contadini. E adesso con le nuove tecnologie, oltre alla dipendenza dal gasolio e dai combustibili fossili, si sta anche determinando sempre di più una dipendenza dalle terre rare che servono per fare i microchip, per fare tutte le macchine a alta tecnologia. E quindi ecco, la nostra proposta invece è quella di tornare a praticare agricoltura in modo agroecologico, in modo rispettoso dei territori, degli ecosistemi, utilizzando i materiali che i territori mettono a disposizione in modo rinnovabile. E quindi ecco, vi invitiamo a venirci a trovare in questi giorni, saremo lì a fare campeggio, ci saranno tavoli di discussione e poi domenica invece andremo al Porticciolo a Salerno, faremo un mercato con i prodotti della terra che abbiamo portato ognuno dalle proprie realtà, dai propri poteri, e può essere appunto anche un'occasione per conoscerci, per scambiare idee, per approfondire la questione, magari per cercare insieme anche poi modi di vivere, modi di organizzarsi anche in comunità e in società che ci rendano veramente indipendenti rispetto a tutto il mondo dell'agroindustria, rispetto al settore della produzione militare. E quindi vi invitiamo se volete venire a trovarci in questi giorni, grazie.
1: Europa libera da tutti gli OGM. Politica e agrobusiness stanno cercando nuovamente di introdurre gli OGM in Europa. Oggi in Italia li chiamano TEA, tecnologie di evoluzione assistita, credo siano, ma le questioni che bloccarono gli OGM allora, poco meno di 20 anni fa, restano le stesse. Le piante TEA non sono OGM, dicono loro. Le TEA, tecniche di evoluzione assistita, sono nuove tecnologie genomiche per intervenire sul DNA degli organismi, sia vegetali che animali. Le piante TEA sono ottenute in laboratorio tramite mutagenesi e forbici molecolari. Sono quindi OGM a tutti gli effetti, come ha ribadito anche la Corte di Giustizia Europea, sentenza del 25 luglio 2018. Un'altra affermazione che fa l'agribusiness: le TEA sono una risposta alle sfide dei cambiamenti climatici e della sicurezza alimentare. Cosa diciamo noi? Non esiste alcuna prova che le modifiche genetiche possano affrontare meglio i cambiamenti climatici e nessuno può sapere quali essi saranno in modo specifico. Negli ultimi 30 anni le colture geneticamente modificate hanno portato soltanto ad un aumento dell'uso di pesticidi, all'inquinamento dei suoli e delle falde acquifere e non si sono dimostrate più tolleranti alla siccità. Cosa dicono ancora l'agribusiness? Dicono lo sviluppo delle TEA è fondamentale per tutelare la biodiversità dell'agricoltura italiana e al contempo migliorare l'efficienza del nostro modello produttivo. Noi rispondiamo: le TEA provocano centinaia di tagli involontari e casuali nel DNA dell'organismo bersaglio. Secondo l'Agenzia per la Salute e la Sicurezza Alimentare francese, ciò può portare le piante a sviluppare sviluppare tossine e nuovi allergeni potenzialmente dannosi per la vita umana e che potrebbero rivelarsi addirittura mortali per decine di specie di insetti, minacciando seriamente tutti gli equilibri biologici. Tutto il contrario quindi di tutelare la biodiversità. Ancora un'altra affermazione dell'agribusiness: le TEA sono cruciali per un futuro in cui sia garantita sia la produttività che la qualità e la sostenibilità del settore. La biocontaminazione causata da pollini OGM, rispondiamo noi, migrati naturalmente, potrebbe spingere tratti brevettati da un campo all'altro, inquinando geneticamente quelli di agricoltori biologici o OGM free. Le aziende detentrici dei brevetti, come è già successo nei paesi che hanno dato il via libera agli OGM, potrebbero denunciare gli agricoltori per violazione della proprietà intellettuale. L'agricoltura biologica potrebbe perdere il suo valore e la nostra sicurezza e sovranità alimentare essere messa a rischio. Tra l'altro, negli ultimi mesi questo è un fatto concreto, è successo sia in Spagna che in Canada, dove dei contadini, come noi, cioè dei piccoli produttori, sono stati portati in tribunale. Quindi non è una paranoia questa da parte del movimento contadino che tutela la biodiversità e i semi tradizionali. Ancora un'altra affermazione dell'agribusiness: per affrontare le nuove sfide è imprescindibile affidarsi all'innovazione. Cosa rispondiamo noi? Adesso che soffriamo le conseguenze di non aver previsto l'impatto delle nostre tecnologie, sappiamo che è inutile accelerare, fuggire in avanti sulla via dell'innovazione dell'industria agrotecnologica, ostinandosi a creare piante e semi resistenti, secondo loro, al disastro climatico, che la stessa industria agricola e meccanica hanno generato. La vera innovazione sarebbe un'assunzione di responsabilità e un cambiamento di strada. Diventare consapevoli che dobbiamo e possiamo trovare un equilibrio producendo a sufficienza nel rispetto degli ecosistemi, camminando verso l'agroecologia per la salute di tutti. Le sperimentazioni in campo delle TEA hanno già preso il via. C'è bisogno di contrastare la deregolamentazione e di impedire agli OGM di arrivare in Italia e in Europa. Ne va della nostra salute, della qualità dei nostri prodotti e della nostra libertà di scelta. Questo documento è stato preparato da Cambiare il Campo, che è una coalizione di associazioni e di produttori italiani, di cui fa parte anche appunto il movimento Genuino Clandestino, che è qui in Campania per organizzare il suo raduno annuale a Battipaglia. Come vi invitavamo prima, sul sito di Genuino Clandestino c'è un articolo con le coordinate e le informazioni per raggiungerci, nonché il programma di questi 3 giorni fino a domenica, dove saremo a Salerno, come ricordava Andrea, che viene dalla Toscana, e saremo al Porticciolo a Pastena. Ci chiedevano, a noi che siamo più microproduttori di zona, di ricordare e raccontare che cos'è la Piana del Sele. La Piana del Sele, dagli anni 90, quando è arrivato un imprenditore dal Bresciano e ha comprato dei terreni e ha aperto una produzione di quella che è la quarta gamma, cioè tutte le insalatine da taglio o spinaci e che vengono vendute nei supermercati, che trovate già lavate, vengono prodotte nella Piana del Sele, che ha un PIL, queste aziende hanno un PIL che è il doppio del PIL nazionale. È una sicuramente un'imprenditoria molto abile, riesce a stare sul mercato rispetto all'agroindustria anche di altri paesi. Quindi ci sono delle multinazionali, c'è la Bonduelle per esempio a Eboli, e hanno totalmente trasformato un territorio. Se guardate una foto dall'alto, da satellitare, della Piana del Sele, è proprio una valutazione occhiometrica. Il bianco delle serre, veramente, se confrontate con l'ampiezza del comune di Salerno e di Battipaglia, siamo veramente ad occhio. Se l'andate a guardare, veramente colpisce. È 3 volte l'estensione di un comune come quello di Salerno. Quindi una impermeabilizzazione del suolo, come si dice, un consumo di suolo, perché le serre, l'acqua non cade sul suolo ma viene poi dirottata con delle grondaie e dei sistemi, e quindi rientra in quello che è il consumo di suolo. Quando sentiamo questa espressione, un suolo che viene impermeabilizzato, Inoltre c'è una riduzione enorme della diversità. Il discorso che noi facciamo sempre, un esempio che possiamo fare, è che siamo in tanti oggi qui in piazza, voi studenti, docenti, personale amministrativo e dei servizi qui all'università, e pensate se invece di tutti i vostri nomi ci chiamassimo soltanto, non so, Antonio, Sara e Cristina, quindi tre nomi, pensate che caos forse sarebbe persino a chiamarci qui in piazza per parlare. Ecco, la diversità è che ognuno di noi, quanti nomi sono presenti, potremmo fare un giro e vedere quanti nomi che abbiamo, quindi c'è una distruzione di quello che è il tessuto agricolo, che qui era un attimo prima, per esempio Pescheti, Albicocchetti, Fragoleti, Carciofeti, e c'erano per esempio le due varietà di carciofo della Piana del Sele, no? la Natalegna e la Pascaiola, che invece si coltiva soltanto carciofo ibrido G3 e G4, quindi uno o due tipi di carciofi quando c'erano le due varietà proprio di capaccio, c'era il bianco di Auletta. Quindi sempre una riduzione della varietà, noi mangiamo poca varietà del cibo che compriamo al supermercato, che viene prodotto da questo agribusiness. Se andiamo a fare delle analisi sul contenuto di questi alimenti, troviamo la metà dei micronutrienti rispetto agli anni 80, rispetto agli anni 70, questi sono dei dati, quindi noi mangiamo un cibo anche molto povero da un punto di vista nutrizionale, e non è che noi non siamo consapevoli che la genetica, d'accordo? È stato scoperto negli ultimi 40 anni, sia a livello umano che vegetale, che sono proprio questi micronutrienti che vanno a modificare l'espressione genica, no? La nutrigenomica, quindi avere meno micronutrienti comporta anche un'espressione genica diversa dal passato. E chi di noi, oltre ad essere un contadino, è anche un medico o un operatore di salute, vi può raccontare che vediamo gli under 30 con i capelli bianchi, facciamo fatica a trovare degli under 30 sani, non era così negli anni 80, noi ci stiamo ammalando di più. In realtà non è solo un discorso di romanticismo, quindi, o di tutela della biodiversità, che non ha dei risvolti pratici, noi stiamo invecchiando male. Andiamo a dare un'occhiata ai dati dell'Istat sullo stato della popolazione. Per tornare invece al territorio, dicevamo una uniformità di produzione, anche l'altro grande comparto è la produzione di mozzarella di bufala, che monopolizza il territorio della Piana del Sele, quindi terra che viene dedicata solo per due tipi di produzioni, non c'è più quella varietà, importiamo quindi la maggior parte della frutta fondamentalmente invece di essere dei grossi produttori. Un ultimo accenno che posso farvi, essendo più di zona, intervistando imprenditori e contadini anziani, perché rispetto alla direttiva nitrati europea, di cui siamo già sforati con deroghe qui in Regione Campania, proprio per tutte le pianure con agroindustria, quindi anche nell'agronocerino sarnese, non dimentichiamo anche l'altro territorio pianeggiante qui in Campania, succede che in realtà le analisi sembra che non c'è quella desertificazione dovuta a questi sali di nitrati che si depositano, dovuta ai fertilizzanti e dovuta anche a tutto il letame di bufala che viene riversato in quei terreni, e pensiamo noi che sia un grande miracolo della natura che rispetto alle previsioni doveva essere già successa questa profonda nitrificazione, e le analisi dell'ARPA Campania, dell'agenzia quindi per l'ARPA e l'agenzia regionale per l'ambiente, grazie, ma se andiamo a parlare con degli imprenditori di zona, persone che coltivano 200 ettari di terra, loro stanno notando invece delle differenze rispetto agli ultimi anni, e anziani contadini mi riferivano che loro sono almeno 10 anni che non riescono a coltivarsi i pomodori, eppure gente che l'agricoltura la conosce bene, ha lavorato quelle terre fin da bambini con i genitori, quindi ci sono dei fenomeni concreti credi, perché all'occhio, quando girate queste parti, adesso che semineranno il mais, sembra che gli viaggia veloce, però poi andiamoci a parlare, hanno dei problemi che stanno iniziando a riscontrare, e alcuni imprenditori, grossi imprenditori della zona di Capaccio, intervistati, stanno per esempio dirottandosi su prodotti microbiologici, diciamo che sono entrati in commercio, persino la Bonduelle sappiamo che sta utilizzando dei prodotti a base di microbi, che invece sono dei prodotti veramente interessanti per noi, che stesso noi utilizziamo, invece dei fertilizzanti di origine minerale, che non sono altro poi tra l'altro che rocce sciolte con acidi. Quindi noi stiamo comprando, quando compriamo un fertilizzante minerale, delle rocce che vengono squagliate con degli acidi per metterli nel terreno, e che però vengono poi poco incorporati dalle piante, poco velocemente, e finiscono nelle falde, creando anche poi l'eutrofizzazione, si dice, cioè i canali della bonifica, i torrenti da noi nella piana sono pieni quindi di alghe, c'è molto nutrimento di questi fertilizzanti, e quindi la superficie viene ricoperta da queste lenticchie d'acqua, da questa vegetazione a pelo d'acqua, che toglie luce e anche ossigeno alle piante che sono più sotto, diciamo, del pelo dell'acqua. Quindi guardiamo quanti effetti poi di un'agricoltura così, un'agroindustria così impattante appunto su un territorio. Vorrei magari lasciare, se vuole aggiungere qualcuno, qualche parola invece sull'aspetto dello sfruttamento lavorativo che questa agroindustria e le aziende fanno nel territorio, quindi tutta la manovalanza, c'è moltissimo lavoro, visto il basso costo della manodopera lavorativa. Oggi passavamo davanti a un campo di pomodori appena piantati, ogni 20 centimetri sono stati piantati a mano. Da noi vedete un'agroindustria che però talmente basso il costo della manodopera, e sono per la stragrande maggior parte stranieri, di solito sono dei contratti fasullamente stagionali, invece lavorano tutto l'anno, quindi è talmente basso il costo che quest'agroindustria, che compete a livello internazionale, non usa delle seminatrici, ma ci sono questi abilissimi operai agricoli sfruttati che piantano ettari, tutti gli ettari a mano. Non so se lo sapevate o vi aveva colpito qualche campo che abbiamo visto venendo qui. Non so se appunto delle associazioni che più si occupano del supporto ai lavoratori migranti vogliono aggiungere qualcosa, che conoscono molto meglio, possono fotografarci questa situazione in Piana del Sele. Yo.
2: Voglio, mi raccomando, tutto in coppa a Radio Wombat, allora un caffè.
1: Buongiorno, abbiamo in collegamento Daniela Conti, biologa, attivista sui semi, sulla custodia di semi e la biodiversità. L'abbiamo invitata a darci il suo punto di vista personale, anche come attivista e anche tecnico scientifico, sull'argomento dei nuovi OGM che chiamano TEA. Grazie Daniela.
3: Hey, mi sentite?
4: Sì.
3: Vai. Mi sentite? Ok, posso parlare quindi?
4: Sì.
3: Vado. Ok, ciao a tutti, molto contenta di riuscire in qualche modo a esserci insieme a voi in questa manifestazione, in questa occasione. Stavo pensando al fatto che c'è molto fermento adesso dappertutto su questa questione dei nuovi OGM, quindi sappiamo che il 18 maggio ci sarà l'ultima votazione a livello di Parlamento europeo e che le speranze non sono grandissime di spostare delle grandi cose, però qualche speranza di modificare questa deregolamentazione dei nuovi OGM ancora l'abbiamo. Cioè, più facciamo sentire la nostra voce a tutti i livelli e in tutte le occasioni, e più abbiamo speranza che per esempio sulla questione del brevetto, ma anche sulla questione della tracciabilità cioè le questioni di fondo purtroppo è difficile che riusciremo a cambiarle, però noi non dobbiamo mai smettere invece di presentare, di dare la corretta informazione alle persone. Per esempio che l'assunto su cui si basa questa deregolamentazione, che questi nuovi OGM da un lato non sono OGM e dall'altro sono totalmente equivalenti alle piante naturali e alle piante dell'agricoltura convenzionale, sono delle grandissime balle che non hanno nessuna base scientifica, e questo è detto da decine e decine e decine di scienziati, di documenti e di articoli scientifici. Quindi loro stanno facendo un'azione che è soltanto politica, ma che può proprio per questo avere, per l'importanza e la profondità dell'operazione che stanno facendo, può avere dei riflessi che nel tempo, nel giro di neanche tanti anni, può completamente stravolgere l'agricoltura italiana ed europea, a partire dal settore del biologico, ma non solo, perché questi prodotti sono l'ultima tappa dell'agricoltura industriale. Sono organismi creati in laboratorio a partire da cellule, quindi la pianta viene ricostruita con delle tecniche molto particolari, come sono anche molto particolari quelle per modificare i geni. Quindi abbiamo delle piante create in laboratorio, isolate totalmente dall'ambiente, molto deboli proprio perché non hanno più le capacità naturali delle piante naturali coltivate in modo naturale di resistere a tutti gli stress ambientali, ai patogeni eccetera. Quindi saranno piante debolissime che avranno bisogno di tutta la chimica, anche se oggi ci viene detto il contrario, che vengono fatte proprio per evitare la chimica. Non crediamogli, assolutamente. È stato detto già per i vecchi OGM che avrebbero fatto diminuire l'uso dei pesticidi. Bene, pensate solo al glifosato, che a livello mondiale è aumentato di più di 100 volte la quantità di glifosato che viene usato in tutto il mondo, e lo sappiamo oggi da studi anche indipendenti che il glifosato è una sostanza oncogena, non solo per animali, come è stato detto da tanti anni, ma anche per l'uomo. E quindi non crediamo a tutto quello che ci viene raccontato, per favore, perché esiste invece in letteratura un'amplissima casistica di articoli, di notizie, di informazioni. Quindi cercate sempre le informazioni indipendenti, non credete a quello che viene detto a livello di Coldiretti, organizzazioni sindacali dell'agricoltura, perché sono tutti, vedono tutti questa modifica genetica come la soluzione a tutti i mali dell'agricoltura, quando in realtà sarà un peggioramento notevole di tutti i mali, anche perché c'è il problema del brevetto, che è grandissimo. Provate a pensare, queste sono sementi che verranno brevettate, andranno a finire come gestione commerciale nelle mani delle poche multinazionali cementiere che reggono già quasi tutto il mercato delle sementi a livello mondiale. Quindi il mercato lo faranno loro, chi vuole usare i loro semi li pagherà, e anche cari. Pensiamo ai vecchi OGM, il prezzo delle sementi dei vecchi OGM in questi 20 anni è aumentato del 400%, quindi che non vengano a raccontare storie anche su questa cosa. Quindi ci sarà un aumento dei costi per chi vuole produrre questa roba, ma questa roba diventerà la base del cibo industriale, quindi per la grande distribuzione. Questi saranno semi che ogni anno andranno ricomprati, perché naturalmente fanno tutto questo per i loro profitti, e quindi non si può pensare di utilizzare il seme e riutilizzarlo negli anni successivi, perché non sarà possibile, perché in America è già successo, i controlli sono severi, se non paghi a loro le royalties puoi andare anche a finire in tribunale come agricoltore, ma con questo fatto ulteriore non ci sarà mai l'adattamento di queste piante all'ambiente in cui voi le qualcuno decide di coltivarle. Perché ogni anno la pianta dovrà essere ripiantata, parte da zero, quindi non può imparare, non può usare l'esperienza che ha fatto nel primo anno in cui viene coltivata, come invece fanno tutte le piante che vengono da semi riproducibili, da semi locali, da semi storici, tradizionali, conservati dai contadini nei decenni e nei secoli. Cioè, quello che sono è la grandissima ricchezza di biodiversità delle piante tradizionali e locali, è proprio questa capacità che hanno le piante di imparare e di trasmettere alle loro figlie ciò che hanno imparato. Tutto questo è epigenetica ed è quello che la genetica sta scoprendo negli ultimi vent'anni, da più di vent'anni a questa parte, che è totalmente diverso dal discorso su cui si basa l'ingegneria genetica, che guarda solo a come è fatto il DNA e quindi vuole solo cambiare il DNA e non gli interessa assolutamente la relazione che c'è fra il DNA e l'ambiente. L'ambiente non esiste per l'ingegneria genetica, esiste solo come problema, perché ci sono i parassiti, perché c'è questo, perché c'è la siccità, eccetera eccetera. L'ambiente è tutto. Se non teniamo conto di come il DNA, di come il patrimonio genetico di una pianta, di qualunque essere vivente, interagisce con tutto ciò che gli sta attorno, noi non otterremo mai niente di veramente importante e significativo. Quindi questi prodotti sono comunque destinati al fallimento, perché non sanno evolvere, anche se le chiamano tecniche di evoluzione assistita, è una grandissima oscenità da un punto di vista scientifico, balla totale. Questi sono fuori da qualunque sviluppo evolutivo, non derivano dall'evoluzione, anzi la trasgrediscono, perché tutte le operazioni sono fatte in laboratorio al di fuori dei processi naturali della fecondazione e della ricombinazione degli acidi nucleici, cioè DNA e RNA, tutte fatte in laboratorio.

0: E siamo tornati a Terrasana dopo questa meravigliosa incursione nel campus universitario di Fisciano e vi salutiamo, volevamo salutarvi, ci sarà nel pomeriggio, non si è ancora bene capito qual è il programma, se tavoli tematici barra tecnici o altro, ma di tutto questo avrete notizie da dopo domenica, perché in conclusione la domenica ci sarà con noi Radio Plaza che farà un riassunto delle giornate che seguiranno questa intergalattica di Genuino Clandestino. Io ringrazio la Grebana perché sarà veramente molto emozionante oggi al campus.
1: Esatto, vi ringraziamo, il motto della mattinata che è più campi e meno campus,
0: e soprattutto vi lasciamo dicendovi che le canzoni, lascio lei la parola, Deba, le canzoni, tutte le canzoni di questa puntata, cosa che non abbiamo mai fatto,
1: sono
0: dedicate
1: a Zezì, che suonerà qua proprio a Terrasana domani sera, quindi se vi interessa potete venire a sentirvi un bel gruppo live.
0: E visto che non l'abbiamo mai detto, scriveteci a radiocontado@insiberia.net se vi è piaciuta la puntata o se avete dei suggerimenti o volete sapere qualcosa, e ascoltateci su
1: Radio Wombat. Ma soprattutto, ovviamente, perdonateci, visto che questa è una diretta fatta e caricata al volo, quindi abbiate pietà di noi. Ci risentiamo prossimamente.
0: A presto.

rain, smack of the weather. We're full of lonely get-togethers.

0: Va bene, allora io direi di iniziare questo secondo tavolo della giornata. Diciamo, questo secondo tavolo avremo altri due relatori. Continueremo a parlare sempre del tema della sicurezza, ma con un focus un po' diverso, diciamo, rispetto al primo tavolo. Se sul primo tavolo ci siamo concentrati molto inizialmente su Firenze e nell'ultima parte appunto su lo sviscerare, no? I cambiamenti che i vari decreti sicurezza hanno apportato nella legislazione. In questo tavolo vorremmo parlare principalmente di sicurezza e costruzione del nemico. Quindi, quando parliamo di sicurezza, diciamo che spesso, normalmente, viene indicato anche un gruppo sociale, vari gruppi sociali, che vengano considerati un po' il capro espiatorio, no? La causa di tutti i problemi che si vanno a legare al concetto classicamente inteso di sicurezza. Quindi ci vogliamo interrogare in questo tavolo su come si crea questa immagine del nemico e come questa immagine del nemico spesso poi si accompagni e vada a intersecarsi su delle linee che sono quelle di classe, che sono quelle della razza, fondamentalmente. Oggi, quando parliamo di sicurezza, la retorica che ci viene propinata è quella appunto del nemico, che chi è? L'immigrato povero o il giovane che ha certi comportamenti che vengono magari considerati devianti, o il maranza, nuova categoria, diciamo, che da qualche anno in qualche modo è entrata, no, nell'immaginario comune. E per parlare di questo abbiamo invitato due relatori, che sono Vincenzo Scalia, che è un docente universitario e che si occupa di sociologia del diritto e della devianza da anni. E appunto il suo lavoro si concentra proprio sui temi della sicurezza urbana, della devianza minorile e del sistema della pena. E anche Stefano Portelli, che è un ricercatore di antropologia urbana, che si è occupato di fenomeni di gentrificazione, espulsione, sradicamento negli anni, no? In varie parti, diciamo, d'Europa e del mondo, del globo. Quindi noi ci vogliamo chiedere come, diciamo, se esiste, no, un nesso che lega questo acuirsi di problemi sulla sicurezza, almeno percepita, questa percezione della sicurezza e tutti i fenomeni poi che si legano all'espulsione, allo sradicamento e come queste trasformazioni urbane vadano a incidere sulla questione sicurezza generale. E poi ci vogliamo chiedere appunto come si costruisce questo immaginario del nemico che viene additato. Noi abbiamo visto, per riprendere un discorso che abbiamo fatto anche nel tavolo precedente, come anche banalmente le ronde di Vannacci fatte a Firenze siano andate a fare cosa alla fine? A mettere sui social, no? A indicare quello che viene considerato il responsabile dell'insicurezza della città. Quindi questi vanno a giro per la città e riprendono chi? I migranti, persone che, non lo so, sono senza fissa dimora, eccetera. Dall'altra, questo è un fenomeno social, fra l'altro, che è esplosivo, no? Perché sempre di più si vedono, se guardiamo Instagram, per esempio, questi personaggi che se ne vanno a giro a riprendere quello che fa i furti, quello che fa, non lo so, non lo so, che ha un comportamento che viene considerato, inappropriato, e anche con varie provocazioni poi diventano virali sui social, ci monetizzano. Ma questo va a creare comunque un clima generale, no? Un discorso pubblico, un'egemonia culturale in qualche modo che non è la nostra, è quella di un'immagine di città insicure dove si deve andare ad additare un nemico. E proprio su questo tema, diciamo, della costruzione del nemico, io farei la prima domanda che è a Stefano, cioè qual è il rapporto storico che si va a creare, riprendendo anche il discorso che abbiamo fatto nel tavolo precedente, fra la sicurezza e i fenomeni poi di trasformazione urbana e di gentrificazione, proprio partendo, diciamo, anche un po' da lontano, e gli lascio la parola.
1: Grazie, grazie mille, davvero. Allora, io, grazie anche dell'invito di aver organizzato questa cosa, insomma, è fondamentale, è una buona alternativa andare a sfasciare la sede, mi sembra un buon modo per dire, ma per il momento ne ragioniamo, perché è chiaro che certe provocazioni non vanno accettate, e non vanno accettate soprattutto sul piano del discorso. E quindi ha senso non iniziare dallo sfondare una vetrina, ma nel senso iniziare dal ragionare sul discorso che stiamo subendo. Io su questo posso dire qualche parola perché sono antropologo culturale, quindi mi occupo della costruzione del discorso. Cioè ho ragionato molto, ho letto molto e ho intervistato molto, cioè mi sono nutrito molto di quello che mi hanno raccontato tante persone nel corso di quasi 20 anni, 25 anni che faccio questo lavoro, e questo mi dà la possibilità di ragionare su certi termini. Uno di questi termini naturalmente è sicurezza. Allora, io non ho mai scritto un libro, non ho mai scritto un articolo su questo tema, quindi scusatemi se la mia riflessione può essere un po' frammentaria, un po' a pezzetti, però credo che potrebbe apportare qualcosa al dibattito. Io volevo fare semplicemente due cose. La prima è perché questo immaginario funziona, cioè perché funziona. Prima era una delle domande, no? Cioè perché appellare alla sicurezza c'ha questo appeal in qualche modo, e secondo come viene usata, no? Perché penso che lo svelamento di questi meccanismi sia fondamentale proprio per il nostro lavoro politico. Partirei da una premessa che è l'unica cosa che mi ha stonato nel tavolo precedente, che è questa sensazione di indignazione per il fatto che mentre la destra usa il linguaggio della sicurezza, la sinistra non fa niente per fermarlo. Qui c'è un'illusione dietro, e cioè il fatto che il linguaggio della sicurezza appartenga alla destra e sia estraneo alla sinistra. Questo è sbagliato. Il linguaggio della sicurezza è trasversale e appella a delle sensazioni, a dei pensieri, a degli immaginari che stanno al di sotto della differenza tra destra e sinistra. E se noi continuiamo a pensare destra contro sinistra, chiedendo alla sinistra di rimediare ai danni della destra, probabilmente perché non abbiamo capito quanto è profondo questo appello alla sicurezza. Allora, dobbiamo sgomberare il campo dall'idea che chi promuove la sicurezza sia veramente interessato alla sicurezza. Non gliene frega niente della sicurezza. Questo è ovvio, né a Vannacci, né alla Meloni, né alla polizia, né allo Stato gliene importa niente della nostra sicurezza, perché se gliene importasse qualcosa della nostra sicurezza, ovviamente i primi nemici sarebbero gli sfratti, la precarizzazione del lavoro, le automobili che ammazzano due persone al giorno, almeno nella mia città, i morti sul lavoro, i femminicidi e tutto quello che veramente mina la nostra sicurezza. Non solo non gliene importa niente della sicurezza, ma come dimostrano molti ricercatori, molte soprattutto molte ricercatrici ultimamente, il lavoro della polizia e di molte delle strutture dello Stato non è quello di garantire sicurezza, ordine e governamentalità, come dice Foucault. Scusate se ogni tanto metto qualche citazione perché è vero. Il lavoro degli organi dello Stato e soprattutto della polizia, nella stragrande maggioranza dei casi, è quella di promuovere l'insicurezza, il disordine e la tensione interna alle comunità e ai quartieri. E questo chiunque abbia capito un minimo della storia italiana e della strategia della tensione dovrebbe essere ovvio. Lo Stato si basa sulla promozione intenzionale dell'insicurezza, no? Di fronte a una percezione continua di paura, di insicurezza, di nemici, di assedio, costruisce la necessità della propria esistenza, perché se tutto andasse bene non avremmo bisogno dello Stato. C'è una forza che attraverso un linguaggio di promozione della sicurezza, in realtà quello che promuove è l'insicurezza, e questo è stato spiegato in modo molto chiaro da un'antropologa che ha ricevuto un importante premio l'anno scorso o due anni fa, che ha scritto un libro sulla Turchia e ha studiato proprio cosa ha fatto la polizia turca nei quartieri di Istanbul durante tutti gli anni 80 e gli anni 90. Sostanzialmente, i quartieri che si autogestivano è andata a arrestare o a ammazzare le persone che erano più ben viste dalla collettività, dai militanti, più capaci di dialogare con il popolo, e ha potenziato o lasciato liberi i più violenti, popolari, i più problematici, in modo che piano piano i movimenti politici di questi quartieri sono diventati delle gang al pari delle gang mafiose e terroriste, per usare questo termine del cavolo, sostanzialmente rendendo sempre più insicura la vita nei quartieri periferici di Istanbul. E questa cosa la possiamo legare con moltissime delle cose che vediamo succedere intorno a noi. E lei dice: dobbiamo arrivare a un momento in cui non pensiamo neanche più al paradigma di Foucault dello Stato che promuove l'ordine, ma dobbiamo arrivare a un punto in cui cominciamo a capire che lo Stato sta promuovendo il disordine, perché attraverso il disordine si crea la percezione di insicurezza e attraverso, grazie alla percezione di insicurezza, trionfa gente come quella che sfrutta una psicosi, una paranoia, un terrore che hanno imparato ormai a fomentare. Se gli stati volessero veramente sostenere la sicurezza, i loro nemici dovrebbero essere questi che abbiamo detto, gli sfratti, le morti sul lavoro, e i loro alleati, le loro alleate, dovrebbero essere le persone che davvero tutelano i quartieri, in cui ci sono strutture di mutuo aiuto, di assorbimento delle devianze, come le occupazioni, i centri sociali. Che cosa fanno gli stati? E qui faccio un esempio immediato. Ad Atene, nei prossimi 2 mesi, si prevede lo sfratto di un intero quartiere autogestito che si chiama Prosfigica. 8 blocchi di appartamenti occupati sin dagli anni 80, credo, se non da prima, da oltre 500 rifugiate e rifugiati, soprattutto curdi, turchi, siriani e anche da molti greci e greche, che nel corso degli anni hanno costruito 22 strutture di autogestione e mutuo aiuto. Hanno un'ala dell'occupazione del palazzo occupato in cui ospitano i malati dell'ospedale oncologico che non hanno dove andare quando escono dall'ospedale, o i parenti che vanno a visitare i malati e non sanno dove fermarsi, palestre popolari, cura dei bambini, il cibo, il pane comunitario, tutto senza soldi, eccetera, eccetera. La risposta dello Stato non è certo riconoscere quanto queste strutture alimentano la sicurezza di 500 persone, ma sbatterle per strada in modo che provochino più insicurezza, più degrado, più tensione e più razzismo. E questo è il funzionamento abituale delle forze cosiddette dell'ordine e dello Stato. E questo è importantissimo, perché invece di avere una struttura che cerca di promuovere i luoghi, gli spazi, le organizzazioni che mantengono insieme, che rendono coesa, che rendono abitabile una città, abbiamo, voi ci avrete i vostri influencer, noi ci abbiamo Simone Carabella, un fascista che va alla festa dei musulmani di Villa Gordiani con un panino alla porchetta dicendo: ah, perché non posso mangiare il panino con la porchetta? Scusate, sono da Roma. E è tremendo, perché poi i musulmani gli dicono: mangiate il panino con la porchetta, non è un problema. Ma è ovvio che il loro fine non è stimolare la sicurezza, ma promuovere una paranoia di insicurezza. Fino a qua, diciamo, questo è il punto di partenza. Scusate se mi allungo. Quello che ci terrei a dire è che perché funziona questa cosa? Perché c'è una storia che ha almeno un secolo di vita che si basa sulla paura, il panico, si chiama panico morale, soprattutto della borghesia, verso il disordine. E questa è una corrente sociologica che potremmo chiamare igienismo. A metà dell'Ottocento alcuni sociologi, i più importanti sono Gustave Le Bon e Gabriel Tard, scrivono dei libri incredibilmente influenti sull'irrazionalità delle masse. L'idea che le folle sono in preda a dei deliri istintivi e che in qualunque momento può esplodere questo caos antisociale legato a degli istinti primordiali, a delle passioni selvagge che minano l'ordine e la razionalità dell'uomo borghese, no? E queste folle, le masse o le folle, loro dicono le folle, psicologia delle folle, il libro di Gustave Le Bon, le folle sono assimilate ai selvaggi, ai primitivi, quindi in termini contemporanei ai colonizzati, alle donne, ai bambini, a tutto quello che non corrisponde all'uomo bianco, diciamo borghese, no? Questa logica di una folla fuori controllo che in qualunque momento può irrompere e distruggere l'ordine costituito filtra in tutta la sociologia e la psicologia che è alla base della del nostro immaginario. Filtra in Freud, no? Con la psicosi, la libido, questo terrore dell'irrompere, dell'irrazionale, no? Filtra in Durkheim con quest'idea che la sociologia si deve concentrare sull'ordine contro l'esplosione di momenti comunitari, eccetera, eccetera. Filtra dappertutto, filtra in Lombroso. Probabilmente avete presente Lombroso, quest'idea che la devianza si può vedere nei teschi delle persone, nei crani delle persone. C'è un terrore verso il disordine. E la sociologia contemporanea, la sociologia, scusate, di quel tempo, arriva anche nell'urbanistica e nell'architettura. L'idea è che le città devono difendersi da questo terrore che può esplodere in qualunque momento nell'irrazionalità delle masse. E i grandi architetti degli inizi del Novecento, gli architetti proprio famosi, padri, ma anche quelli progressisti, cioè Haussmann alla fine dell'Ottocento, diciamo autoritario, Le Corbusier all'inizio del Novecento, immaginano delle città razionali che impediscano questa esplosione di irrazionalità della folla, delle case strutturate in modo rigido che obblighino alla razionalità, no? C'è una corrente intera di borghesia che impone ordine in una società che vede come spontaneamente votata al disordine. Ora capite bene che queste sono delle radici molto profonde, sono le radici del pensiero occidentale, del pensiero coloniale, del pensiero patriarcale e del pensiero dominante. Non solo, ma sono pensieri dominanti non solo nel senso che sono i pensieri delle classi dominanti, ma sono pensieri che funzionano per dominare, perché nel momento in cui il rischio è che ogni persona è costretta a identificarsi o con l'irrazionalità delle masse o con la razionalità dei borghesi, ovviamente quello che si crea è consenso verso la politica borghese. Allora, questo è molto importante avercelo chiaro. Questo idiota di Vannacci, senza saperlo, perché non è in grado di comprendere l'archeologia del suo stesso pensiero, manipola delle idee, dei discorsi molto profondi, molto radicati e che sono alla base della costruzione delle nostre città. Perché qual è la base della costruzione della città? L'idea moderna. Sto troppo lungo. L'idea di base è quella dello spazio pubblico. E voi fateci caso. Ogni volta che si critica, che si attacca una parte di cittadinanza considerata degradata, irrazionale, selvaggia, barbara, cioè lo si fa in nome dello spazio pubblico. Simone Carabella va col suo panino alla porchetta, credendosi un grande provocatore, dicendo: io sono nella mia città, posso fare quello che voglio. E i musulmani dicono: ma fai quello che ti pare, ma che ci frega? Perché l'idea è che queste masse sono nemiche della libertà dello spazio pubblico, no? Ma cos'è questo spazio pubblico? Eppure qua bisogna fare un po' di archeologia. Lo spazio pubblico è un concetto che serve per instillare l'illusione che le città possano esistere senza conflitti, senza tensioni e senza vere differenze. Che le città siano delle utopie in cui ci si incontra, si dialoga, si parla, si arriva a degli accordi e chi non rispetta questi accordi, questo dialogo, eccetera, eccetera, se ne deve andare fuori perché appartiene proprio a un altro mondo, a un'altra epoca, a un'altra etnia, a un'altra razza, no? Quindi si crea un'illusione di una sfera di collettività da cui si esclude tutto quello che rimanda a questo panico morale. Quindi le donne, i colonizzati, i neri, i grati, eccetera, eccetera. Questa cosa si basa su un grande terrore che ha soprattutto la destra, ma che ha tutta la classe borghese e che è la paura per la città. Cioè, le classi borghesi storicamente odiano le città, perché le città sono il luogo dell'imprevedibile. L'imprevedibile spontaneamente, automaticamente, è nemico di chi ha bisogno di uno spazio prevedibile, ordinato e strutturato. Quindi tutta la logica dell'igienismo è una logica che attacca qualunque cosa che sia, diciamo, la logica è sicurezza e prevedibilità, mentre la città automaticamente per se stessa è imprevedibile, no? E questa logica antiurbana, da una parte, è fascista, perché sapete che durante il fascismo le leggi parallele a quelle di Vannacci sono le leggi contro l'urbanesimo. Il fascismo criminalizzava l'immigrazione nelle città. Nel 28 Mussolini fa un discorso dicendo: noi dobbiamo impedire in tutti i modi che la gente dalle campagne venga in città, perché sarà corrotta, devono rimanere nelle loro campagne. E promuovevano e facevano deportazioni dei migranti a Roma, degli Abruzzi, a Torino, magari della Calabria o della Sicilia, perché l'idea era che la città poteva corrompere. Quindi c'è questo terrore dell'urbano, no? E le deportazioni di cui parla Vannacci sono naturalmente, hanno una matrice fascista, ma questa matrice, più che fascista, è borghese, e la sinistra condivide la stessa visione: il terrore per le masse, il terrore per la città e la promozione dell'insicurezza come strumento di dominio. Questa cosa noi ce la dobbiamo avere molto, molto chiara, perché chiaramente quello che stanno facendo questi discorsi è promuovere un'ideologia, un'utopia che si incarna in quest'idea dello spazio pubblico cittadino, che è un'utopia inesistente, non un'utopia, non esisterà mai. La città è fatta di scontri, di confusione, di disordine, di immigrazione, di insicurezza, di imprevedibilità, soprattutto la strada. C'è una frase di Cortazar bellissima che dice: la strada, quel luogo dove ogni istante può aprirsi a una rosa di possibilità senza fine, questa è la strada, che viene sostituita con questa utopia di spazio pubblico. Adesso, una volta che noi capiamo queste radici che servono di fatto per costruire un consenso verso la politica della borghesia, come viene usato questo consenso? Allora, in primo luogo viene usato per nascondere la politicità di quello che fanno le classi dominanti. Si presenta come un intervento apolitico e basato soltanto sulla comune convivenza. Quindi, appellando alla sicurezza, si appella alla politicità del proprio agire politico, no? Questa è la prima cosa. In secondo luogo, si fa un lavoro importantissimo di servire la riappropriazione capitalista della città, dello spazio, delle strade. E qui io, e poi finisco, faccio solo un paio di esempi che conosco e che mostrano bene come l'idea del degrado, l'idea dell'insicurezza serve a dei determinati, che c'ha tutta questa presa storica proprio, serve a dei fini politici molto chiari. Primo, a Roma noi abbiamo due casi evidenti. Uno è Ostia, periferia, la parte più povera, più dimenticata di Roma, una città di 250.000 persone di cui nessuno si ricorda mai, a un certo punto è cominciato a descriversi come, non so se è arrivato anche qua, come il fortino degli Spada, il fortino della mafia, i clan, tutta una serie di definizioni che rispondono proprio a questa idea ancestrale delle masse, le turbe, no? I clan, tutto il prestato, tutto il premoderno. Fine era azzittire qualunque possibilità di critica verso la grande opera, che era in quel caso l'ampliamento di un porto turistico. Secondo caso interessante per noi è San Lorenzo, che è un quartiere di Roma, un quartiere studentesco, in cui dal 2018 al 2019 c'è stato uno stupro gravissimo di una ragazza di, non mi ricordo, 16-17 anni, una catastrofe, che è stata usata per fare quel passaggio da una fase in cui il quartiere viene intenzionalmente lasciato degradare, lasciato alla sensazione di insicurezza persistente. Nel momento in cui avviene questo stupro, l'intera borghesia della città si dice preda di questo grande panico morale

0: che tutte noi, tutti noi associamo indissolubilmente all'insicurezza urbana. Non è l'Italia. Mi viene in mente qual è il posto che, se uno devo dire il simbolo del quartiere pericoloso, quale direste? Tanto io bevo. Grande. Il Bronx. Il Bronx. Ma voi lo sapete che il Bronx c'ha questa, è associato a questo immaginario di terrore, di insicurezza? E finisco, giuro, lo dico in 2 minuti. Il Bronx in questo momento è il quartiere su cui si fa più soldi in tutto New York, in tutta New York. I miliardari, i milionari, quello che sono, non investono su Manhattan perché le case non salgono più, già stanno troppo alte. Investono sul Bronx perché le case continuano a salire di prezzo. Come si è creato questo spazio incredibile di accumulazione di profitti? Si è creato sin dagli anni 70. Che cosa è successo? Nel 1970, posso sbagliare le date, posso sbagliare i numeri, tra il 70 e il 76, dopo, il Bronx era un quartiere normale. Negli anni 50 viene tagliato da un'autostrada fatta da un sindaco, un architetto municipale, Robert Moses. L'autostrada già comincia a dividere in due il quartiere, a creare tensioni interne. Tra il 70 e il 76, grazie a un report della RAND, la RAND Corporation, che ha detto che bisognava mettere in difficoltà la Russia nel 2019, vabbè, che dice che bisogna ridurre il numero di vigili del fuoco nel Bronx. Le caserme dei vigili del fuoco vengono ridotte del 25%, si licenziano 4-5 mila pompieri e il Bronx naturalmente brucia. Cominciano a diffondersi incendi che le forze dell'ordine, i pompieri, poi non so forze dell'ordine, i pompieri non riescono a fermare. Ogni volta che brucia un palazzo, gli abitanti risparmiati dal fuoco si rifugiano nei palazzi rimasti ancora in piedi e quindi si concentra ancora di più la popolazione, diventano sempre più stretti, sempre più a contatto gli uni con gli altri. I palazzi bruciati diventano crack house, posti di spaccio, posti di insicurezza vera e posti di malessere. Si diffonde l'AIDS, che è insomma la conseguenza primaria di questa, loro chiamano planned shrinkage, riduzione pianificata dei servizi. Grazie a questa riduzione pianificata dei servizi, il Bronx diventa un posto pericolosissimo che dagli anni 80 in poi viene ritratto in tutti questi film di cui noi sappiamo, abbiamo visto gli ultimi scampoli, ma non sappiamo che quel malessere non era naturale perché le folle, le turbe, le folle sono irrazionali, ma era provocato da una politica. Una volta creata questa insicurezza nel Bronx, è ovvio che qualunque progetto di risurrezione, di rigenerazione verrà accettato, perché qualunque cosa è meglio del degrado. La gentrificazione arriva come risposta a un degrado, ma non a un degrado naturale, arriva come risposta a un degrado programmato. Il degrado è l'altra faccia della gentrificazione, come abbiamo visto a San Lorenzo. Cioè la gentrificazione inizia sempre con una promozione del degrado e dell'insicurezza per poi giustificare delle misure arbitrarie, impopolari, autoritarie, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che una volta che noi abbiamo capito come funziona questo meccanismo, dobbiamo uscire da una logica che ci arriva addirittura dalle sinistre, perché chi è che ha detto che la sicurezza è un bene comune?
1: Minniti.
0: Minniti. Partito Comunista, poi DS, ex Partito Comunista, poi DS. È dalla sinistra che ci arriva lo stesso discorso, perché la sicurezza tiene insieme le politiche autoritarie e le politiche socialdemocratiche attraverso una creazione di consenso verso diciamo, l'agire politico della borghesia. Una volta che capiamo come funziona questa logica, dobbiamo riuscire a avere chiaro che la sicurezza è esattamente il contrario del bene comune. È quello che Marx chiamava una recinzione. Le recinzioni erano quelle forme di appropriazione sistematica da parte dei nobili, dei borghesi, dei commercianti, dei beni comuni del popolo, dei pascoli, delle foreste.

0: feste, delle acque, eccetera, che vengono messe a profitto. La recinzione, la sicurezza, recinta la necessità di vivere normale della gente e la trasforma in una fonte di profitti e di speculazione per chi è in grado di utilizzarla a proprio profitto. Io credo che questi sono dei punti importanti che dobbiamo avere presente nel momento in cui sentiamo dire queste cazzate e che ci permettano di neanche rispondergli, non ci interessa rispondergli, non ci interessa far sì che le parole diventino le parole su cui noi lavoriamo, però dobbiamo avere molto chiaro da dove vengono, dobbiamo avere molto chiaro come si combattono e soprattutto che fine hanno in questo momento storico. Grazie.
1: Vabbè, chiaramente dall'intervento di Stefano possiamo tutti pensare, no, anche alla nostra città, come tante zone della nostra città, no, sono state anche disincentivate, no, cioè vi sono stati tolti tanti servizi, soprattutto nelle zone centrali, c'è stata un'espulsione degli abitanti dal centro, tutte questioni avevamo anche, no, affrontato nel tavolo precedente, chiaramente sono questioni che si parlano, però appunto questo tema della sicurezza che oggi diventa centrale, no, in qualche modo nel dibattito pubblico, nell'immaginario politico, si porta con sé anche la costruzione di nemici sociali, e noi vorremmo chiedere appunto a Vincenzo se ci parla della costruzione di questi nemici. Chi sono oggi le persone che vengono considerate i problemi della sicurezza, no? E come si va a agire nei confronti di queste persone a livello legale, a livello repressivo, a livello di apparati istituzionali?
2: Ma intanto, buonasera, grazie a tutti per essere qua, grazie all'invito. Io comincerei con un caveat rispetto a una cosa che ha detto Stefano prima. Stefano ha parlato di Vannacci mettendo in relazione all'archeologia del sapere. È un errore che non dobbiamo commettere. Ma non dobbiamo commettere per un semplice motivo. Magari Vannacci l'archeologia del sapere non lo sa. Ma io mi chiederei, chi c'è dietro Vannacci? Ma non nel senso del complottismo e la dietrologia. Da dove li prende i soldi per aprire queste sedi di Futuro Nazionale in tutta Italia? Uno. Come costruisce il suo discorso? Lì dietro c'è un apparato articolatissimo di gente che l'archeologia la conosce benissimo. Ci sono gli spin doctors, ci sono gli addetti stampa, ci sono sicuramente gli ideologi. Stiamo combattendo contro questo. Salvini ci aveva come cosa aveva? Le bestie, come li chiamava? Come? La bestia. Vannacci era qualcosa di simile. Quindi stiamo attenti, perché il nemico da combattere, e qua parliamo di nemici, quindi questo introduce quello che stavamo per dire, è molto più insidioso di quello che pensiamo, no? Mussolini era un agitatore, un capopopolo, però c'aveva Giovanni Gentile, c'aveva Bottai, c'aveva tutta una serie di figure intellettualmente ai noi qualificate, per quanto ci fa vomitare quello che pensavano e quello che praticavano. Quindi, e soprattutto aveva il sostegno degli agrari emiliani, della Confindustria. Quindi non pensiamo Vannacci in quanto Vannacci, pensiamo Vannacci in quanto parte di una rete, di un gruppo, si direbbe, diciamo, so che non è poststrutturalista, gramscianamente, di un blocco sociale che lo sostiene. Questa è una precisazione che dobbiamo fare, perché se no rischiamo di dire la ragione è dalla nostra parte e questi fanno il golpe. No. Questo dobbiamo, è un pericolo che dobbiamo fugare subito, perché se cadiamo in questo errore rischiamo grossissimo, e già i rischi che stiamo correndo ci bastano. Ecco, il nemico come si costruisce? Questa è una bella... come viene costruito? Diciamo, ho detto il nemico da combattere. Ogni comunità, diceva Emil Durkheim, si definisce per una linea di confine tra l'amico e il nemico, tra chi è parte della società e chi non lo è. Vedrete CSI, vedrete Law and Order, come cominciano i processi negli Stati Uniti. Il popolo della Louisiana contro John Smith. Quindi da una parte c'è il popolo della Louisiana che sono tutti bravi, dall'altro c'è John Smith che è il cattivo.
3: come vengono irrogate le sentenze dai tribunali italiani? In nome del popolo italiano. Quindi noi siamo i buoni, il popolo italiano, gli altri sono i cattivi. Anche noi qua, chi è il nostro nemico? Lui, la Meloni, Salvini, ce ne potremmo mettere anche, anche altri. Ogni comunità si definisce anche negativamente in relazione a un altro. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Il problema rispetto al nemico, alla costruzione del nemico, ai processi di costruzione del nemico che vanno avanti oggi, sono relativi al fatto che le risorse materiali, relazionali, simboliche di cui il presunto nemico dispone sono molto ridotte, nel senso che i fascisti sono un nemico sofisticato. Il padronato, la borghesia, lo abbiamo detto, era da un po' di tempo che non partecipava in iniziative pubbliche dove questo, la parola borghesia non veniva pronunciata così tante volte, e me ne rallegro che finalmente si ricomincia a chiamare le cose con un nome, dispongono di risorse illimitate, ma i migranti, i Rom, gli LGBTQ, gli operai della GKN, i lavoratori precari, quelli del McDonald's a cui dicono siete voi due, me ne serve uno solo, mettetevi d'accordo tra voi, e vengono costretti a competere per la miseria di altri 6 mesi di contratto e poi vengono buttati in mezzo alla strada, questi risorse non ne hanno. Gli occupanti di Exarchia o gli occupanti di San Lorenzo non hanno molte meno risorse e quindi sono facilmente etichettabili come nemici. Quindi quando noi pensiamo a questa dialettica tra amico e nemico, tra chi è giusto e non è giusto, pensiamo che lo facciamo anche noi, ma noi quando lo facciamo perché indichiamo degli individui, dei gruppi sociali ben precisi, che dispongono di quote sensibili di potere, di risorse, mentre gli altri nemici presunti sono nemici che di risorse ne hanno poche, che anzi qualcuno vorrebbe rimpatriare il nostro nemico. Ecco, quindi sulla base di questo assunto tu mi chiedevi, o chiedevi, come mai funziona? Perché? Funziona in maniera molto, molto specifica, intanto per questo, perché ogni comunità si basa su questo, su questa dicotomia, sempre, no? Gli anarchici hanno come nemico lo Stato e i capi, né Dio né capi, una volta si diceva, non so se ci siano stati gli aggiornamenti, ma non mi sembra di no. Ma andiamo a vedere appunto da dove comincia tutta la storia. La storia comincia a fine anni 80 a Milano, a Torino e a Genova, negli ex quartieri operai. E allora cosa succede in questi ex quartieri operai? Succede intanto che tutto il bacino industriale viene prosciugato. Milano fino agli anni 70 aveva 400.000 addetti alla manifattura. Oggi la manifattura a Milano è puramente residuale, no? Ci raccontano, come diceva Stefano, che i vecchi edifici industriali vengono riqualificati e quindi adattati a hub della moda, centri direzionali a misura di questa nuova classe affluente. La vecchia popolazione viene espulsa, ma questo è un processo che comincia negli anni Ottanta, quindi il prosciugamento del bacino occupazionale. E quello era importante, perché non solo dava stabilizzazione economica, dava sicurezza, perché alla fine, con tutte le difficoltà, uno stipendio lo portavi a casa, uno stipendio che sia. Una casa popolare ce l'avevi. Avevi dei punti di aggregazione, che era il luogo di lavoro, che erano le case del popolo, i sindacati, le sezioni, i centri di quartiere. E quindi questo è il secondo aspetto. Oltre a togliere sicurezza, toglie anche i punti di aggregazione e di formazione di una comunità. toglie il luogo dove ti possono elaborare dei discorsi collettivi. Perché la GHN è pericolosa? Perché 400 persone che vanno a lavorare lì, oltre ad avere un salario, poi discutono, si confrontano, scoprono che hanno gli stessi problemi, e andiamo anche a livello micro. Perché il sindaco di Sestri Levante ha proibito di stendere i panni, di esporre i panni all'aperto? È solo una questione di decoro? No, c'è anche una paura. La gente quando stendeva i panni magari si passava il filo, parlava, discuteva, ma lei che lavoro fa? Ma suo figlio è precario, anche mio figlio, ma il padrone di casa che le chiede di affitto? Quindi da questi discorsi che apparentemente erano basati su miserie quotidiane, su rughi comuni, poi si cominciava a formare una comunanza di sentire, si cominciava a formare quella che una volta si sarebbe chiamata la coscienza di classe. Così come il sindaco di Murano che ha multato quei bambini che giocavano a palla in giardino. Ma perché lo ha fatto? Perché la socialità oggi deve essere addomesticata, deve essere segmentata, deve essere ridotta a scopi funzionali. Non, la gente non può incontrarsi qua a Piazza Tanucci e giocare a carte. I bambini non devono giocare a pallone. A pallone si va a giocare alla scuola calcio, a carte ci vai a giocare al circolo o ai centri bingo. Non ci può essere una socialità informale dal basso, a partire dal quale si può formare un sentire comune. E quindi a Milano, a Torino e a Genova, in questo vuoto, che è un vuoto non solo occupazionale ed economico, ma un vuoto di socialità, improvvisamente irrompono chi? I migranti o i rom, i quali, privi di abitazioni, privi di servizi, privi di status legale, cominciano ad abitare nelle scuole dismesse, nelle fabbriche dismesse. Ovviamente è funzionale. C'è una strategia dall'alto, nel senso che il centro è il centro, come abbiamo visto, cos'è Firenze oggi il centro? Sono gli streets delle persone facoltose, dei turisti. Non è lo streets per gli studenti, non è lo streets per i migranti. Quindi un po' espelli, rimuovi, diciamo, la popolazione dal centro, proprio per questa paura delle città di cui parlava Stefano. E in fondo la città è fondativa della cittadinanza, no? Sentire comune. Un altro po' è un modo per attizzare una guerra tra poveri, perché ovviamente, no? Diceva Althusser, faccio la citazione colta, l'ideologia è il rapporto con le proprie immediato con le proprie condizioni di esistenza. Se io vedo che le fabbriche chiudono, che a poco i luoghi di socialità si svuotano, e poi vedo accanto un migrante o un rom che occupa abusivamente una casa e che dà vita, insomma, vive in condizioni precarie, la prima cosa che penso non è questo è il capitale che nella ristrutturazione industriale, nella riqualificazione della rendita fondiaria ha mandato il rom qua, e quindi dobbiamo unirci con i rom e con i migranti per fare un fronte comune, e quindi dobbiamo pensare a una comunità che includa tutti. No, io penso la colpa è del migrante, del rom che sta qua e mi sta qua sotto. No, c'erano dei vigili urbani milanesi, genovesi, dice, le vecchiette mi telefonavano, c'è un migrante che ha fatto la pipì sotto l'albero davanti al giardino di casa mia. E noi che dobbiamo fare? Mica che non si poteva intervenire per questo. Però lo vedevano come una percezione anche di alterazione del panorama sociale a cui lo erano abituati. Quando nel 97-98 la Regione Emilia-Romagna lanciò il progetto Città Sicure, in cui mi sono formato con Massimo Paparini, Buonanima, Dario Melossi, i modenesi dei quartieri dicevano: noi abbiamo fatto la resistenza, questo quartiere l'abbiamo costruito noi. Vedere qualcuno che ci dorme in casa sotto l'albero, o qualcuno che si fa di eroina sotto l'albero, ci deprime perché è come una vilificazione di quello che noi abbiamo fatto. Vero, vai a spiegare, c'è bisogno di politiche di riduzione del danno, c'è bisogno di legalizzare gli stupefacenti, c'è bisogno di creare dei nuovi alloggi pubblici, perché questo è l'altro aspetto. Contemporaneamente, questo è l'altro passaggio, si contrae il welfare. No, io ho vissuto 10 anni in Inghilterra, fino al 79 in Inghilterra il 42% delle case erano pubbliche. 42%, oggi è l'8%. In Italia ancora meno, ma che meccanismo si è creato? Gli italiani si fanno strangolare dai mutui. Le case popolari sono per i più bisognosi, per i migranti. E poi l'italiano che cosa ti dice? Non è che il comune che valorizza la rendita fondiaria e i centri direzionali invece di creare case popolari e servizi. Sono i migranti che fanno la domanda per le case popolari e ci passano avanti. Quindi la colpa è loro. Quindi, purtroppo, il processo entra a... inizia dal basso, così come no? Vincenzo Ruggero, un grande criminologo critico, oltre che un grandissimo compagno, che è morto due o tre anni fa, diceva: ma perché la gente vota Trump e Berlusconi? Perché si identifica. Dice: Berlusconi faceva i bunga bunga. Allora arriva l'operaio che dice: ma pure io una pacca delle chiappe alla mia collega gliel'ho data e lei mi ha tirato un ceffone. Quindi se lo faccio io lo può fare pure Berlusconi. Berlusconi ha evaso il fisco, ma sa, ti devo dire, io ho intestato a mia suocera la seconda casa, pure abusiva, che ho fatto. Quindi lavorano per questa identificazione, per questa proiezione in qualche modo della voglia di successo. Ma comunque, tornando al basso, il problema del basso, della sicurezza che viene dal basso, è che viene intercettata, e questo è un aspetto importantissimo, da un potere politico che oggi, e ce lo possiamo dire, non è in grado di fare più niente. Perché la politica economica, c'è un governo che la decide? La politica estera, chi la decide? Qual è l'unico ambito rimasto al governo, ai governi nazionali? Quello del governo della sicurezza, quello del governo del territorio. E quindi su questo, e qua capiamo perché, tu citavi giustamente la sinistra Minniti, ma aggiungiamoci gli altri elementi. Minniti e Violante sono nel consiglio di amministrazione della Fondazione Leonardo. Ne vogliamo parlare del fatto che ora Unipol si riprende Monte dei Paschi di Siena, realizzando il sogno di Piero Fassino, abbiamo una banca? Si stanno spartendo le spoglie, la Meloni si fa altri 20 anni, tanto ci abbiamo le banche compagne. Io, ecco, questi sono ragionamenti, passaggi che andrebbero realizzati, ragionamenti che andrebbero fatti. Ma quindi la sinistra, quando deve conquistare gli elettori, dice: sì, oramai è rimasta solo la sicurezza. E allora che facciamo? Se vogliamo i voti, dobbiamo prendere la sicurezza, dobbiamo andare a lavorare sulla sicurezza, no? Vi faccio un esempio eclatante, no? C'è tutta questa campagna denigratoria contro Elly Schlein. Repubblica parla addirittura dei riformisti del PD. Dice: ma chi è la reincarnazione di Rosa Luxemburg al Nazareno? Non lo sapevo. Beh, ma Elly Schlein che cosa ti fa a novembre? Ti convoca a Bologna la conferenza delle città insicure. Ma la cosa grave qual è? Questo lo so. Elly Schlein si è laureata con Dario Melossi. E Dario è uno di quelli che parla di riduzione del danno, di sicurezza plurale, partecipata, quindi di un altro modello completamente opposto. E lei ha ignorato tutto il percorso intellettuale a proposito di archeologia, di sapere che ha fatto. Vannacci non lo sa, lei lo sa, ma sceglie di ignorare la bella posta perché qualcuno le dice: guarda che i voti si beccano sulla questione della sicurezza. E che questo è un problema serio di cui dobbiamo occuparci. Cioè, il problema è che oggi gli stati contano su quello, sul terreno dell'ordine pubblico. E quindi la sicurezza diventa un tema rilevante, un tema centrale, e viene rincorsa a partire dall'ignorare le possibilità diverse che esistono. Per esempio, io vado ad andare a parlare col capo dei vigili urbani della polizia di Granada e lui mi disse: guardi professore, che io ho capito che questa città senza i Rom, senza la comunità LGBTQ, senza i migranti non la amministro. E allora sai che ho fatto? Ho inventato un parlamentino in cui invito i rappresentanti di questa gente e alcuni di loro li chiamo per formare i miei uomini, perché così conoscono il significato di vivere in una città multiculturale. E il problema qual è? Il problema è che a Madrid non ne vogliono sentire parlare di questa storia, perché poi la polizia spagnola viene da 40 anni di imprinting franchista e questo discorso lo vuole sentire. Figuriamoci se vogliono parlare loro con gli LGBTQ o con i Rom o con le sex workers che vanno di strada, che vanno a insegnare alla polizia urbana come si gestisce la prostituzione di strada. Cose che, oppure in Italia Città Sicura aveva parlato di riduzione del danno rispetto alla prostituzione, rispetto agli stupefacenti. Ma tutto questo è stato ignorato in nome del fatto, uno, che si sono convinti che le elezioni si vincono a destra, ma si vincono a destra per questo motivo precipuo che ho detto, cioè oggi gli stati nazionali non contano niente. Due, direi a sinistra, e questo finalmente ce lo dobbiamo cominciare a dire, dentro la valorizzazione della rendita fondiaria ci sono fino al collo. Le coop fanno questo, no? Il lavoro in nero, il lavoro deregolamentato, le leggi di precarizzazione del lavoro convengono moltissimo alle cooperative, che ti fanno i contratti da apprendista, ti fanno i job on call, ti fanno il co-co-co. E poi ti dicono: no, ma è una questione di solidarietà, il terzo settore, il volontariato e la vocazione. No, la voglio vedere la vocazione di chi deve tirare avanti fino a fine mese. Quindi, ci sono questi due aspetti che si legano. Poi aggiungerei anche un terzo aspetto. Il terzo aspetto è questo. Parlavamo prima di... Si parla da ieri di Vannacci, che è andato da Lini Gruber. Allora, una volta invitai Michele Santoro a parlare di mafia a un mio corso, e gli dissi: ma ti rendi conto che invitando Berlusconi nella tua trasmissione hai ribaltato le elezioni del 2013? E lui mi rispose: ma a me che cazzo me ne frega, testualmente. Io ho fatto il 54% di share. Ecco, cosa vuol dire? Che queste paure, queste insicurezze, perché tra l'altro, tornando indietro a Milano degli anni Ottanta, i primi che parlavano, facevano i collegamenti con i comitati civici, con Villa Viterno, c'è Patrizia Meringolo, poi che se ne ricorderà, negli anni Ottanta erano Michele Santoro con Samarcanda, i primi, poi Milano Italia, insomma, è lì che si dà visibilità o che si costruiscono, in funzione dell'audience mediatica, dei fenomeni che magari potrebbero rimanere circoscritti. E qua non è la questione soltanto che sicuramente vengono soltanto, diciamo, gli interessi della borghesia, vengono poi inglobati, sono funzionali alla ritorsione di un discorso, alla costruzione di un discorso di potere, ma c'è un apparato mediatico che è potentissimo, che lavora in modo indipendente con la logica dell'audience, anche perché, anche qui, con lo svuotamento dei luoghi dove fare discussione pubblica, è bellissimo, stasera siamo qua, approfittando anche del clima clemente, stiamo riflettendo, stiamo discutendo, ma quante volte nel corso dell'anno abbiamo la possibilità di farlo? Quante volte? Il principale arbitro della realtà è diventato tutto l'apparato mediatico, un apparato mediatico che è sempre più pervasivo. Mi hanno invitato gli amici della Caritas a fare una lezione, un incontro con i loro ragazzi, e c'era un ragazzino che parlava dei Maranza, sono pericolosi, il ferro. Tu li hai mai visti, Maranza? Sul video sono a Milano. Ma scusa, tu stai a Scandicci, tu che ne sai dei Maranza? Allora non li hai mai visti? Sì, però esistono. Cioè, abbiamo la televisione che forgia la realtà, che filtra la realtà. C'è stato un caso gravissimo di un anno fa di Mirta Merlino, che ha fatto arrestare in diretta TV una persona, un matricida che è andata ad inseguire sotto casa con le telecamere. Gli hanno chiesto: vuole venire in studio? Sì, vengo in studio. Si è costituito, allora ha detto: vuole che chiamo i carabinieri? Sì, attenzione, state per assistere all'arresto di un uomo. Questa sarebbe veramente, in un paese civile degno di tal nome, una trasmissione del genere andrebbe chiusa. E mi prendo volentieri l'accusa di stalinismo. Sì, trasmissioni così, come le Iene, che una volta facevano, che hanno il servizio, dobbiamo aiutare la ex pallavolista, pallamanista che fuma crack, a riavere il suo bambino, che hanno denunciato loro. Prima l'hanno esposta al pubblico ludibrio davanti alla TV, una donna con una vita drammatica, poi l'hanno denunciata al tribunale dei minori, gli hanno fatto togliere la custodia e poi gli facevano le puntate per vedere a che punto era la disintossicazione. Queste sono cose che non devono succedere. Non dobbiamo permettere a gente che specula sulla pelle degli altri di poter decidere la nostra esistenza, perché questa combinazione appunto tra il malessere sociale dal basso, uno Stato che viene svuotato alle sue prerogative, gli interessi a valorizzare la rendita fondiaria, le polizie private, che questo apparato mediatico, finiscono per costruirlo, il nemico. E i nemici sono ovviamente quelli che sono dotati di meno risorse. Quarto Stato, quel infame di Mario Giordano, non mi vergogno, fa quella trasmissione a Reggio Emilia davanti alla stazione con la giornalista che intervista i ragazzini Maranza della stazione. Sì, tu sei una puttana italiana, noi siamo tutti musulmani e vi faremo saltare in aria. L'indomani mi invitano a parlare a Reggio Emilia e dico: la stazione, questi ragazzi. Cioè, ma tu non l'hai capito che era dalle 4 che facevano casting per scegliere i ragazzi per fare questa trasmissione? Però tutto questo, tutta questa mega fiction viene spacciata per vera. E questo è grave. Quindi questi aspetti vanno combattuti. Questa formazione del senso comune a partire dalla realtà mediatica spettacolarizzata, che fa saltare tutti gli argini delle relazioni sociali anche più prossime, no? Il ragazzino che prende il coltello, accoltella l'insegnante e la filma e si mette la maglietta vendetta. Ma lui che ne sa 13 anni di che cos'è la vendetta? E perché soprattutto ha l'ossessione di farsi filmare col telefonino? C'è una realtà eccedente, la realtà quella vera. E quindi la cosa importante per cacciare via questi imbecilli qua è quella di ridare senso, di ricominciare a vedersi, di incontrarsi, di scavalcare tutte queste sovradeterminazioni che sono il prodotto, sono un prodotto di un'industria mediatica e che vengono intercettati da gente che ha voglia di prendere voti. Appunto, l'Italia è il paese, l'unico paese dove un sottosegretario è stato licenziato da Massimo Giletti. Quando durante il Covid firmò Bonafede la scarcerazione di un mafioso malato terminale al 41 bis, Giletti chiese in diretta che questa persona, questo sottosegretario, venisse rimossa perché non sapeva cosa mettere. non sapeva che contenuti dare in quel periodo del Covid e si è buttata a pesce su questo caso. Ed è stato licenziato un sottosegretario per aver ottemperato agli obblighi di legge. Se uno è malato terminale, anche se un mafioso è il 41 bis, ha tutto il diritto di andare a morire a casa sua. Punto. E non, su questo non si discute, come non si discute, non si dovrebbe discutere su altre cose. Quindi sì, c'è il carcere, ma c'è l'articolo 27 della Costituzione, c'è la possibilità di accedere alla legge Gozzini e ai benefici di legge. E soprattutto c'è l'idea che la pena a un certo punto finisce e il condannato torna ad essere un cittadino come gli altri. Quindi questi quattro concetti, più la capacità di incontrarsi, di organizzarsi come stiamo facendo stasera, e spero che non rimanga lettera morta, che non rimanga un'iniziativa così campata per aria, ma che sia d'inizio. È una questione di ricostruire tessuto sociale, di ritrovare a confrontarsi e trovare un sentire comune. Perché appunto le grandi lotte, le masse operaie, contadine che si mobilitavano, lo facevano perché sui campi, nelle officine, diceva la canzone, ma anche negli uffici a un certo punto, dagli anni 60 in poi, erano in migliaia, si confrontavano 8 ore al giorno sulla loro condizione e scoprivano di avere un destino comune nel senso di sfruttamento, di sofferenza, di oppressione, e pensavano, si chiedevano tutti insieme come ne veniamo fuori. Quindi la sicurezza si costruisce così, cominciando a ricreare, a costruire comunità, sentire comune. Io mi fermerei qua.
1: Grazie. Apriamo un po' un dialogo, no? Anche con varie domande. Io quello che mi sento di dire, insomma, in questi due interventi è che chiaramente al di là, cioè, grazie diciamo a tutta l'analisi che è stata fatta in questi due interventi, penso che ci possa rimanere come suggestione anche il fatto che appunto non solo esperienze come questa di stasera sono importanti, ma che proprio è la socialità, no? Il radicamento nel territorio, il radicamento nel quartiere, la possibilità di costruire legami sociali, come l'esperienza di Tanucci dimostra, ma come ce ne sono tante altre, no? Poi nei nostri territori, possano riattivare in qualche modo una comunità, no? Una politica dal basso, ma che sia anche proprio un ritrovarsi, un ricreare reti, un ricreare comunità, un portare avanti delle lotte. Mentre parlavate, a me è venuto in mente questo, ora, cioè magari una cosa anche personale, ma io lavoro a scuola, sono un insegnante, no? E questo discorso sulla sicurezza, in realtà in una scuola come la mia, io insegno in un istituto professionale, fa molta presa. E fa molta presa anche fra i miei studenti, no? Fra dei ragazzi molto giovani. E quindi, certo che è un discorso che è portato avanti dalla borghesia, che comunque ha queste matrici, no? Che ci siamo detti. Però effettivamente a me interessa, no? Anche capire e ragionare insieme su come decostruire questo discorso all'interno invece delle classi popolari, all'interno di quelle persone che possano essere le nostre alleate, che possano stare qua con noi, che possano fare le lotte con noi, perché è questo, no? Su cui oggi noi ci andiamo a scontrare, cioè che questa retorica che viene da destra va a colpire anche l'immaginario poi di persone che dovrebbero invece stare dalla nostra parte, provocando quella che è di fatto una guerra fra poveri, perché detto in modo molto banale, ma quello che avviene è questo, no? Uno vive nel quartiere periferico e invece di prendersela con chi non gli taglia l'erba al giardino, con chi non gli dà la casa popolare, se la prende con il migrante, con il povero, con quello che gli ruba la casa nella graduatoria delle case popolari. E secondo me è questo che dobbiamo rimettere al centro, no? Cioè provare insieme a scardinare, ragionare e capire come distruggere questo meccanismo qui. Quindi niente, ora vi passerò la parola, così ci spiegate come la vedete, e aprirei le domande. Se ce ne sono, ma ce ne sono.
4: No, vai, di nuovo, perché registra.
1: Sì, però.
4: Allora.
1: No,
5: È sempre molto bello quando ci sono i voli pindarici intellettuali rispetto al recupero delle basi fondanti di un pensiero occidentale, come è stato detto, di un concetto securitario, eccetera. Infatti, la prima riflessione è: sicurezza e securitarismo non sono la stessa cosa, e ci tengo moltissimo a dirlo perché sono molto affezionata alla parola sicurezza. Cioè, per me la parola sicurezza è dentro la parola cura, dentro la parola relazione, ha dentro la parola conoscersi, ha dentro la parola posso essere quello che voglio e come voglio quando mi muovo all'interno di uno spazio pubblico. Quindi per me il concetto di sicurezza si basa sostanzialmente in un'ottica relazionale, non in un'ottica delegativa rispetto a altre strutture, forze dell'ordine o quant'altro, o politica stessa. Cioè per me il concetto di sicurezza è quello che, devo dire, in questo mese e mezzo di attività frenetica che Tanucci ha portato avanti, è molto forte il senso di attraversare uno spazio e risentirlo. Qualcuno oggi diceva un po' il salotto di casa, no? Ormai dalla frequentazione che c'è, e il salotto di casa è un luogo sicuro di fatto, no? Quindi questa è una piazza che negli ultimi 3 mesi è riuscita di base a dimostrare che non c'è bisogno di ronde, che non c'è bisogno di incontrare un nemico, ma c'è bisogno semplicemente di guardarsi in faccia sulle differenze, quindi non chiamarsi nemici ma chiamarsi differenti, che già è un'altra cosa, no? E quindi incuriosirsi rispetto a quello che si trova davanti, perché poi è sempre così, no? Il nemico che si costruisce, lo stigma che si costruisce rispetto a certe situazioni è sempre ammantato da una distanza, no? Per cui io non incontro mai quelle figure, facevi l'esempio del Maranza, no? Oppure può essere quello che viene definito il consumatore di sostanze, che viene definito il tossico, oppure il craccomane, no? Cioè, nel senso, sono tutte figure e poi di fatto non è che c'hai una relazione che incontri e ci parli, quindi non sai chi è. E quindi questo non sapere chi è un po'... c'era un bellissimo racconto di Nobuzati su questa cosa, che era il Bubu, no? C'è questa figura che arriva di notte, non si sa che cos'è. Quindi per me veramente sicurezza e sicuritarismo sono due cose profondamente diverse. E da una parte dico, bello, mi piace tantissimo tutta questa parte di ragionamento, però poi c'è una parte di me che dice, vedi perché però alla fine dall'altra parte è più facile, perché noi un po' ci attorcigliamo il cervello su tutta una serie di pensieri complicatissimi, e a volte quello che rimane, guardandosi in faccia, è la frustrazione di dire ma allora proprio c'è un disastro, cioè andiamo a casa, basta, cioè tanto vinceranno per sempre loro in questa ottica così ordinata e così precisa e determinata che hanno dietro. Quindi vorrei smontare, cioè sono riflessioni, non domande, vorrei smontare un po' quest'ottica di pensare che abbiamo dei superpoteri di fronte che sono imbattibili e che tutto quello che faremo, perché sono ormai organizzati nei secoli a venire, non sarà più necessario, perché a volte questa cosa può essere un po' demotivante e un po' come dire, un po' frustrante. Noi questa situazione qui, giusto per dare coscienza a tutti, ma lo sappiamo, non ci potremmo stare. Cioè, se arriva una pattuglia qui ci può fare una multa per la legge Gabrielli, perché per fare una cosa del genere ci vuole un ingegnere che dice allora sì, mettete le sedie così. E cioè, quindi questa cosa che sta succedendo stasera non si può fare, non si può fare né da un punto di vista politico, andate a mangiare, poi ci arrestano, poi ci arrestano, sì sì. Cioè, nel senso, non si può fare. Quindi partiamo da questo presupposto, che la sicurezza che per me, che per noi è stata in questi mesi fondamentale, di base una sicurezza che è considerata illegale in questa città. Quindi se fai una proiezione di un film non lo puoi fare, se fai un incontro non lo puoi fare. Bene, quindi io dico, al di là di tutto, al di là dei metodi, perché poi Tanucci è stata veramente un'esplosione di persone completamente diverse che hanno fatto cose completamente diverse, credo che quello che noi stiamo portando avanti in termini proprio di presenza è che la sicurezza è semplicemente riappropriarsi degli spazi e, in un certo senso, scusatemi il francesismo, fottersene di quello che si può o non si può fare.
4: Brava. Viviamo così. Facciamoci del serio.
1: Per rispondere.
6: Chiaro, cioè, strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Cioè, questa è la base. La cosa interessante, la cosa interessante, secondo me, è forse io ho il problema di essere così ottimista che delle volte mi modero apposta per non sembrare... però la mia percezione, e credo che è un po' la percezione collettiva, noi stiamo facendo delle cose normali, cioè non c'è niente di più normale di stare qui e chiacchierare. Quelli che hanno una terribile difficoltà per affermare le loro idee dominanti sono loro, cioè loro sono costretti a fare quello che l'esercito israeliano chiama tagliare il prato, no? L'esercito israeliano, per continuare a dominare, ha bisogno di uccidere, sterminare, massacrare, violentare, inondare l'opinione pubblica delle stronzate colossali, mentire, falsificare, corrompere. Sono delle operazioni terribili che loro sono obbligati a fare, perché la normalità è che l'erba cresce. Cioè, noi quello che stiamo facendo qua non è nient'altro che lasciar crescere l'erba. Per me questo è ovvio, cioè... Ma certo, cioè la normalità, appena loro smettono per un secondo di falciare l'erba in continuazione, l'erba ricresce. Per cui non è un fatto, è che sono costretti a inventare continuamente soluzioni nuove per far passare i vecchi. Adesso la logica dell'igienismo dell'Ottocento non gli funziona più, perché attaccare i calabresi o attaccare i napoletani non funziona, o attaccare il popolo non funziona più, quindi se ne devono inventare una nuova e si devono inventare i Maranza. Sono costretti a dei vani fantasia continui che c'hanno, come tu giustamente dicevi, i think tank e tutti gli esperti lì a pensare quale può essere il sistema nuovo per tagliare l'erba. Per questo, secondo me, è interessante quell'idea che c'è in questo libretto del Anti-Security Collective, che si chiama Abolire la sicurezza. L'idea di abolire la sicurezza è quella che tu condensavi col tuo francesismo, fottercene. Nel senso, abolire dentro la nostra testa l'idea che noi dobbiamo giustificare, opporci o spiegare perché le loro idee sono false. Cioè, noi dobbiamo avere molto presente, questo è quello, non è che sto dalla linea, questi sono pensieri miei, figurarsi. Però l'idea che io ho è che il modo di funzionare dello Stato dovremmo avercelo lineare in testa. Lo Stato sistematicamente si appropria delle nostre cose normali e le trasforma in delle follie psicotiche che servono per giustificare il dominio. Esempio, l'idea del fatto che io voglio che la mia casa sia in ordine, che è normale, si trasforma nell'idea che bisogna deportare quelli che stanno dentro le nostre frontiere nazionali, che è come se fosse la nostra casa. È una follia, una psicosi, che però si basa su un pensiero naturale, normale, non so se dire naturale, comunque normale. Oppure l'idea che dicevi tu all'inizio, che le comunità si formano grazie a dei nemici, questo è vero, però chiunque ha studiato antropologia sa che i nemici sono sempre dei nemici dialettici, cioè i popoli senza stato, non si sa più manco come definirli. Comunque i Nuer, pastori del Sudan, si costruivano attraverso l'opposizione ai Dinka, che erano invece, non mi ricordo, comunque agricoltori, quello che è, ma in un'opposizione dialettica, non un'opposizione di sterminare, genocidio e deportare. L'idea che impone lo Stato, impongono gli stati coloniali, la genialità di queste strutture perverse, che prima o poi, lo sappiamo, cadranno perché l'erba cresce, è che loro riescono a costruire, a prendere la nostra normalità, cioè io sono da Lazio, tu sei da Roma, che ne so, la normale divisione che c'è tra le persone, io sono giovane e te sei vecchio, io sono tutto quello che crea il rapporto sociale, la tensione, le litigate, cioè, e trasformare gli strumenti di dominio e di oppressione. Per cui noi siamo confusi, perché ci impongono delle alternative. C'è due filosofi, Isabel Stengers e Philippe Pignard, le chiamano le alternative infernali. Noi abbiamo bisogno tanto di sicurezza come di libertà, e lo Stato ci impone di pensarle come due strumenti, due realtà opposte, e quindi siamo costretti a fare quelli che sono per la sicurezza e quelli che sono per la libertà. È una follia, è una psicosi, no? Oppure, cosa volete, il lavoro o l'ambiente? Ma noi vogliamo tutte e due, ci mancherebbe, cioè è ovvio. Però attraverso l'appropriazione, la sussunzione, dei nostri discorsi normali
0: e la creazione di alternative infernali ci confondono e ci fanno pensare che noi, quando vogliamo semplicemente vivere tranquilli, essere sicuri, uscire per strada senza che ci violentino, allora diamo qualche ragione a ballarci. Zero, niente, non c'entra niente, perché il loro lavoro è proprio quello di fondare il loro dominio sulla nostra normalità. E noi dobbiamo semplicemente abolirlo. Cioè, come dicevi te, col tuo francesismo, fottercene.
1: Raccogliamo un po' di domande, magari.
7: Grazie, ciao. No, io volevo fare una riflessione su di questo tipo. Cioè, quando è che uno si sente insicuro, no? Quando è debole, quando è fragile, no? E quindi una riflessione su quello che siamo noi oggi, cioè noi come comunità, siamo una comunità forte o siamo una comunità debole? Cioè, a me sembra che, in quanto ormai, cioè, noi ci caratterizziamo ormai, ci caratterizziamo ormai come consumatori, no? Quindi noi siamo, ci dico, una comunità di consumatori, che poi comunità non è perché siamo tutti soli. E il consumatore, in quanto tale, è più consumatore, tanto più è fragile, tanto più è bisognoso di tutto quello che deve comprare sempre, no? Quindi ora ancora respiriamo liberamente, ma forse un giorno dovremmo pagare anche per quello. E quando saremo consumatori ancora più perfetti, ma siamo già abbastanza perfetti. E quindi ecco, no, quello che mi domandavo è questo, cioè, quindi insicurezza non solo come effettiva problematica che viene dall'esterno a turbare una quiete apparente, ma anche insicurezza dovuta a una costituzionale debolezza e fragilità delle nostre comunità. Cioè, quindi a me sembra che quando due comunità si incontrano, ma sono forti tutte e due, può nascere un dialogo, no? E uno scambio anche fecondo. Mentre se una delle due parti, in questo caso noi più di altri, perché spesso quelli che arrivano da fuori sono più, cioè magari hanno una fede condivisa, hanno una capacità maggiore della nostra di stare in comunità, di condividere, di stare insieme, quindi si caratterizzano i gruppi, anche se più poveri magari, ma più forti di noi, cioè in qualche senso. Quindi mi domandavo se la nostra percezione di insicurezza, che in gran parte sarà creata artificiosamente eccetera, e sono d'accordo, però in gran parte magari deriva proprio da una nostra debolezza strutturale come comunità, che è una debolezza che deriva dal sistema economico che è dominante, che è quello capitalistico, che ci ha trasformato in consumatori che non sono più in grado di sentirsi forti.
4: No, come
1: vai?
5: No, a me un po' mi ha anche ispirato l'intervento che mi ha preceduto. Faccio una riflessione, una serie di memorie, diciamo così. Allora, io ho abitato per tanto tempo in un quartiere qui di Firenze, assomigliava a San Lorenzo, che ho frequentato per periodi, diciamo, per motivi politici. E il mio quartiere di Firenze era Santa Croce, Borgo Allegri, per l'esattezza, le murate. Era un quartiere non proletario, perché l'aristocrazia operaia stava ai margini di quel quartiere. Era un quartiere sottoproletario. E in questo quartiere c'era una forte identità, una forte comunità, basata sulla condivisione degli spazi e del modo di vivere in quel quartiere. Incominciarono a arrivare, negli anni, ero ragazzina, i primi immigrati, anche perché non erano immigrati operai, c'erano le murate vicino il carcere, c'era il domicilio coatto, erano i parenti di chi era in carcere e si portavano dietro anche dei retaggi, è perché erano comunque, provenivano da realtà di diciamo marginalità, se non vogliamo chiamarla di delinquenza organizzata, comunità molto forti, mi è venuto in mente parlando di comunità deboli. All'inizio questo impatto è stato devastante, anche perché c'era un po' di concorrenza con la malavita, chiamiamola così, del quartiere. Le due comunità erano così forti e così solidali che quella comunità fu accettata, integrata, e c'erano problemi di sicurezza, perché all'inizio tra coltellamenti e scontri non si viveva, Però si superò questa cosa al punto tale che negli anni 70, quando ci fu la rivolta delle carceri, per avere la riforma delle carceri, perché bisogna non dimenticare il fatto che le riforme in questo paese sono sempre scaturite dalle lotte, e sempre da lotte estremamente radicali, e in quella circostanza l'intero quartiere si unì alla comunità carceraria. Poi arrivarono i primi immigrati somali, eritrei, gli arabi, e ha il Barremo. Non so se qualcuno, io sono la figlia di Remo, io sono la figlia di Remo, il Bar Africa, brava, io sono la figlia di Remo, e queste persone, gli iraniani, queste persone, persone, non gente, non popolo, persone, individui, furono accettati e accolti dal quartiere tranquillamente, perché il quartiere era una comunità forte, si confrontava in modo dialettico con quella comunità forte. Insieme gestimmo la riduzione e l'autoriduzione delle bollette elettriche. Insieme portammo avanti le lotte per le case popolari. Dopodiché ci fu la fine dell'ecocanone e la deportazione di quel quartiere alle piagge. Questo è quello che è successo. Un intero quartiere fu svuotato dagli abitanti e portato in un altro luogo marginale dove si perse qualsiasi identità. Ecco, poi c'è un altro ricordo, sono anche figlia di operai, super pila. Arrivano i primi immigrati meridionali. Erano crumiri perché venivano su con le raccomandazioni dei parroci, quasi tutti iscritti alla CISL di allora. All'inizio ci furono scontri, comunità forte contro comunità forte, prese forte per la disperazione, perché si aggregavano perché erano disperati. Dopodiché quegli immigrati furono quelli che a Firenze guidarono l'autunno caldo, perché a differenza dei nostri operai avevano una tale rabbia in corpo che le mediazioni sindacali non le accettavano, andavano oltre. È questa la voi mi direte cosa c'entra con stasera, non è nostalgia. Io sono una di quelle che dice pensiamo a quello che è successo nel passato per vedere come progettare il futuro. Mi torna, per questo ho ripetuto in continuazione comunità forti, perché la parte, noi si diceva, l'elemento rivoluzionario delle comunità sta nel fatto che, chiamiamola coscienza di classe, chiamiamola forza delle relazioni, chiamiamola capacità di condividere un progetto, come cavolo ci pare, chiamiamola come cavolo ci pare, ma la capacità di opporci alla frammentazione, all'individualizzazione che i social, la frammentazione del lavoro, la gestione delle giornate nostre che sono spezzettate, la scuola che è la scuola spezzatino, cioè quello che emerge è che tentano di spezzare il tempo, le relazioni il più possibile per evitare esperienze di questo tipo, per evitare esperienze tipo il Barremo. Per citare il Barremo, era una realtà importantissima, molto importante, e poi ne parleremo, magari non stasera. Faremo un'iniziativa sul Barremo, è certo. E quindi ecco, ora mi sono persa sul Barremo. Io dico di partire da questo, cioè creare comunità forti è il cuneo. Non è una comunità forte, il problema della sicurezza non c'è, perché è la sicurezza della comunità che te la dà. Un'ultima cosa, poi davvero vi saluto, un'altra riflessione che io faccio me l'ha fatta venire in mente. Noi apparteniamo a una sinistra che vede nella scuola, ma soprattutto nella fabbrica, nei luoghi nel lavoro, un momento, ed è vero, il momento principale di relazione, perché era nel lavoro, nel condividere l'orario di lavoro, l'ambiente di lavoro e le lotte che si creava una coscienza. Ora non è più così, il lavoro, c'è anche lo smart working, con questo è il colpo di grazia che danno. E allora ancora di più
8: Forse la relazione e la coscienza di classe si fa fuori dal lavoro, si fa nella comunità. È qui che, secondo me, si ricrea una coscienza di classe

quanto riguarda le relazioni, i tessuti, io parlo dell'esperienza universitaria, ok? Sono arrivato in università 4 anni fa, più o meno. Io studio a Novoli, l'Università di Novoli. Faccio anche politica universitaria, quindi collettivi, eccetera, eccetera. E una delle cose che mi viene in mente, e penso sia importante anche da riportare come ragionamento, è un po' quello che veniva detto, no? Che, diciamo, grossi, si può dire, pezzetti di popolazione anche fiorentina sono stati spostati magari da Santa Croce alle piagge, no? E l'università a Firenze è l'esempio perfetto. Cioè, la mia università, Scienze Politiche e Sociologia, che era in via Laura, esatto, adesso è a Novoli. Il polo delle scienze naturali, no? Spezzettato in Morgagni, spezzettato al polo di Sesto. Io chiaramente ho soltanto dei racconti di come era fare politica universitaria a Firenze, però i racconti sono delle concatenazioni anche di mobilitazioni, di rapporti molto stretti tra le varie facoltà, quindi anche iniziative molto interessanti, se non mobilitazioni, proprio anche iniziative in cui parlano gli studenti di psicologia con quelli di sociologia, con quelli anche con gli scienziati naturali, eccetera, eccetera. Ora sei costretto a stare nel tuo blocco, il prof lo sa che chiaramente insegna a Novoli, sei lì a studiare le tue cose separato da diverse decine di minuti di bus da tutte le altre facoltà, e quindi banalmente anche non solo il contrasto per parlare, perché poi ci sarebbe tutto il discorso dell'architettura ostile, di come sono fatti su misura i nostri plessi, che quindi ti cacciano via finita la lezione, non hai modo di dialogare, però proprio anche l'idea stessa del confrontarsi con altre facoltà e condividere lo stesso disagio, perché i disagi poi sono quelli, perché diciamo il sottofinanziamento dell'università è uno dei temi, no? E il parlarne è una delle prime soluzioni, fa sì che poi tu quando provi a prendere in mano la situazione, anche come componente studentesca, hai le gambe tagliate, perché non hai più il dialogo con tutti gli altri poli universitari. Quindi questo era soltanto per riportare un po' l'esempio di anche questa frammentazione urbana, come ha colpito di quei settori, diciamo, che negli anni appunto 70, come si diceva prima, 80, sono stati un po' il focolaio anche di queste cose. E diciamo anche proprio in relazione poi con tutto il tessuto anche proletario, quindi diciamo tutte le fabbriche eccetera eccetera non solo sono state ancora più spostate, quindi noi spostate dal centro alla periferia, nemmeno la periferia, però insomma ai limiti di Firenze, le fabbriche da Firenze spostate fuori Firenze, quindi noi abbiamo preso il posto della ex Fiat, la ex Fiat è andata a Campi Bisenzio direttamente, quindi ancora di più il rapporto tra studenti e operai rotto. Quindi tu non hai modo di dialogare non solo con la tua stessa componente, e quindi di creare comunità, di creare quello che stiamo facendo anche adesso, no? Ma non hai modo di parlare con gli altri settori. Quindi tu, quelli che sono i tuoi disagi, anche i tuoi bisogni, non ti confronti con altri componenti. Quindi questo era un primo punto che non so se c'entrava o no, però penso fosse centrale. E, oltre questo, mi ricollego anche a un paio di interventi fa sulla questione dei consumatori, no? La sicurezza è un bene di consumo a tutti gli effetti. Tu, e soprattutto per diciamo, le persone meno abbienti, diciamo così, in questo termine un pochino sofisticato, no? Tu compri l'assicurazione, fai la garanzia, eccetera, eccetera, per prevenire da qualsiasi infortunio accidentale, che poi accidentale, sono per esempio, compro una macchina, ok? Questo è stato un esempio, ne ho parlato con delle persone, mi hanno fatto questo esempio qui, loro spontaneamente, l'ho ricollegato io ora. Compro una macchina, le grandinate improvvise che ci sono state in questi anni, che sono sempre di più, no? Io magari che ho appena i soldi per comprare una macchina non la posso fare l'assicurazione sui disastri climatici, ok? Quindi io sono, diciamo, schiavo di quell'insicurezza lì. Magari una persona che ha più soldi di me può fare addirittura l'assicurazione su danni accidentali, sul furto, che ne so. Quindi a essere più insicuri in verità sono proprio le persone che poi vengono
tacciate

0: di essere quelli che causano l'insicurezza. Quindi tutto sotto proletariato urbano, tutte le persone migranti che non possono garantirsi non solo la casa, ma nessun tipo di tutela di questo tipo, che noi dovremmo vedere come. Diciamo così, e quindi diciamo anche questo secondo me era una questione, quindi la sicurezza come bene di consumo. E volevo chiudere su un'altra cosa, e poi mi taccio, che mi fa molto ridere, e anche questa è una cosa che ha detto il prof prima, cioè la questione sempre la questione delle idee, del pensiero, no? La destra, anche quella al governo, continua a ribadire questa roba del pensiero dominante. Ok? Cioè, è molto strano pensare che il partito maggioritario, il partito che è al governo, continua a piagnucolare che c'è, per esempio, l'LGBTQ ha il pensiero dominante. Cristo Dio, ma sei tu il governo, cioè sei tu che hai il controllo su tutta la macchina politica, comunicativa, propagandistica, eccetera, eccetera, e tace comunque un pensiero dominante di provare tutti i problemi. Diciamo che forse quello che potrebbe essere un po' riadattamento di questa visione è che ha un pensiero dominante che effettivamente c'è, ma che non è, diciamo, solo della destra, solo della sinistra, diciamo, di quello che abbiamo definito come pensiero borghese, pensiero liberale, chiamiamolo un po' con questi termini anche un po' larghi, c'è. Ok, e quella che potrebbe essere esimonia culturale, ora non vorrei scomodare Gramsci, però quella roba lì, a cui si contrappone quella che magari è il pensiero comune, cioè il pensiero della gente che invece è contro esplicitamente un modo di vedere razzista della società, un modo di vedere appunto del povero contro il povero, e quindi non ti ci sta a quel modo di pensare che appunto, non lo so. Il matrimonio va bene solo se è religioso, ok? O che i problemi dell'insicurezza è colpa dei migranti. Non è il pensiero dominante, un pensiero astratto, è semplicemente la gente comune che pensa che quella roba lì siano cazzate, cioè siano robe che stanno fuori dal mondo. Quindi anche qui c'è secondo me una cosa che potrebbe essere interessante, è quello, cioè la divisione tra quello che viene definito pensiero dominante e quello che in verità poi è il pensiero della gente che si incontra, che pensa diversamente, vede e vive la situazione diversamente. Grazie, ragazzi.
1: No, io al volo una domanda perché vorrei approfittare di un antropologo come Stefano, di un sociologo come Vincenzo in questa piazza fantastica. E la domanda è questa. Allora, noi viviamo una società violentissima da Israele in giù, cioè è un massacro continuo anche nel nostro paese. Pensiamo ai migranti, pensiamo ai poveri, pensiamo, cioè una violenza veramente strutturale. A me colpisce tantissimo, e vorrei chiedervi perché avviene questo, la mancanza di violenza, ora taglio con l'accetta, da parte nostra, nel senso. Noi siamo qui a scrivere, a parlare, a fare libri, riviste, lezioni all'aperto, articoli sui giornali, manifestazioni, sempre pacifiche, giustamente. A me colpisce però che manchi davvero una reazione anche di tipo violento. Non che la auspichi, naturalmente, ma vorrei capire meglio da voi questa dinamica, come funziona.
2: Volevo condividere con voi quella che è la mia esperienza. Io lavoro nel terzo settore, ho cambiato negli anni vari ambiti, mi sono occupato di adulti senza fissa dimora e c'è un elemento comune, che anche tra poveri c'è una lotta. Ho lavorato per un paio d'anni con i senza fissa dimora all'accoglienza invernale, quindi il servizio a più bassa soglia che possa esserci. E in questi contesti quello che notavo è la discriminazione fra i vari ospiti, tra chi era italiano e chi era extracomunitario. C'era una differenza per loro fondamentale che io facevo un po' fatica a percepire a tavolta, questo glielo rimandavo anche. Lavoro con persone che molto spesso sono gli ultimi della società. Volevo portarvi, visto che qua si parla di sicurezza, di paura, di quello che è una mia esperienza, secondo me significativa, anche per la città di Firenze. Ho lavorato per 10 anni all'interno di un servizio per l'esecuzione penale esterna. È un servizio che è nella città di Firenze. Nell'ultimo secolo l'architettura urbana ha portato a allontanare tutti i servizi che sono di reclusione, per cui il cittadino che sbaglia va rieducato e questo reinserimento nella società si fa allontanandolo dalla società, il che è un po' un paradosso. Quindi lo portiamo lontano, tutti i carceri devono stare fuori dalla città vera e propria, in posti desolati. Ora penso a San Gimignano, sto posto sperduto, credo che ci sia un caldo, si schianti, a Sollicciano non credo che sia una situazione migliore, io sono entrato per tanti anni a Sollicciano in condizioni disumane. Tutto questo comunque era perché le persone che hanno sbagliato vanno rieducate in questa maniera qua, punendole. L'esperienza invece che ho vissuto io, quindi di questo servizio destinato a persone in esecuzione penale, quindi persone che potevano accedere a questo, questa misura, hanno vissuto in città, dentro la città e in alcune ore della giornata loro erano completamente da soli, senza nessuna persona che li custodiva. La responsabilità veniva rimandata a loro, mentre in carcere questo non avviene. È un qualcosa che comunque ha funzionato, se pensiamo alle recidive, no? Tra le persone che scontano una pena all'interno del carcere e chi la sconta in misura alternativa, vuol dire che il nostro sistema è un sistema fallimentare. Firenze ha sperimentato questo tipo di sistema che è sicuramente diverso, e in quel quartiere, non vi dico quale, non è importante, si vive tranquillamente e quasi nessuno sa che esiste questo tipo di servizio. Credo che sia un modello che andrebbe esportato e sicuramente migliorato, perché comunque i risultati, tenete presente che nel 2019 il 66% delle persone accolte sono state dimesse in autonomia, il che non è così scontato, perché prima si parlava di chi va in carcere e poi esce è un cittadino libero, sarà anche libero ma è molto penalizzato, perché comunque in qualche maniera si viene a scoprire che ha avuto un vissuto di detenzione. Basta una cosa banale, pensate al curriculum. A un certo punto scompare un'esperienza lavorativa. Se una detenzione lunga si nota, e quindi la domanda durante un colloquio verrebbe spontanea: come mai non hai lavorato per 10 anni? Qualcosa di alternativo è possibile. Credo che la mia esperienza mi faccia pensare che bisognerebbe investire. Ahimè, forse investire sulla paura rende molto di più e quindi si va in altre direzioni. Dobbiamo riuscire a contaminare le persone che la pensano in maniera diversa da noi e portare avanti quelle che sono le nostre esperienze, che sono sicuramente esperienze positive. Tra l'altro siamo in 4 qua a venire dallo stesso percorso. Grazie.
3: Sarò telegrafica perché sono l'ultima, quindi se non c'ho più tempo, però mi ispiro un po' al primissimo intervento, un po' agli ultimi, nel senso alcune cose non sono proprio d'accordo, ma comunque sono contenta, c'è questa cosa, grazie, è stato molto ricco, purtroppo santo dopo la lavoro io, quindi su alcune cose sono molto d'accordo. Sono proprio telegrafica, quindi ho scritto 3 cose e dico 3 cose su queste 3 cose e poi ho finito. Praticamente scopi funzionali / spritz per facoltosi è la situazione fiorentina, ma una situazione direi diffusa nel mondo, perché è una roba che qualcuno la chiama gentrificazione, qualcuno la chiama vita solo accessibile per chi c'ha il cash e così discorrendo. Non mi dilungo perché penso che tutti abbiano presente più o meno quale sia la bibliografia di riferimento da Marx in poi. Scopi funzionali, non lo so se ci interessano essere funzionali, però mi sembra che il cuore della questione sia stato nominato finalmente quando nel secondo intervento è stato detto stipendio uguale sicurezza. E questo è un po' alla base del fatto per cui, cioè, abbiamo parlato per un sacco di tempo di sicuratismo, di securitarismo, ma alla fine è un po' come, no, succede con la 194, che ci rubano le parole, per cui loro sarebbero pro-life, però te può ammazzare come mamma, però devi partorire l'embrione, oppure devi comunque fare chissà che cosa, però alla fine avere diritto all'aborto non vuol dire che una donna non voglia fare figli o più di un figlio o figlia, cioè nel senso non vuol dire cazzo, vuol dire semplicemente qualsiasi donna può avere bisogno di fare un aborto, invece di farlo clandestino lo può fare con sicurezza. Quindi cioè, sono tutte stronzate in cui si cammina sopra gli specchi e si scivola molto facilmente, però fa figo, è cool dire queste robe qua e non si sa come fa presa. Questo secondo me fa pandan con socialità informale, cioè questa convivialità alla fine che cos'è? Perché non è sufficiente né per comandare in Parlamento né per agire delle governance, tantomeno dei welfare. Dunque alla fine della fiera ci candidiamo all'eterno extraparlamentarismo, che a me va benissimo, perché a me, cioè, non è che c'è un senso, io, per me c'è un prima di Genova e dopo Genova, quindi a me non me ne frega niente, però alla fine viviamo, e ci arrivo adesso, in uno stato che è uno stato che appartiene a 500 anni fa, più o meno, da Hobbes in poi, Homo hominis lupus, quindi noi viviamo sotto una situazione che è uno stato nazionale e la esportiamo, perché laddove c'erano delle colonie ci sono delle costituzioni dell'87, del 78, cioè, in cui ci sono basati dei nuovi stati nazione. Questo è un problema, perché questa roba qua non funziona più. E concludo col terzo punto, in cui praticamente credo che l'altra cosa, che è poi la cosa su cui non sono d'accordo, che Lombroso non è dell'Ottocento. Lombroso sì, è nato e cresciuto nell'Ottocento, ma Lombroso è oggi. Cioè, quando io vado a leggere sul giornale che il tipo ha ammazzato, ha fatto un femminicidio e la sua fisionomica è usata dal nostro amico Salvini, Salvinetti, Sabonette, e ci rompe il cazzo e ci dice che allora quello è un assassino plus valente di un altro, questo è Lombroso. Lombroso è oggi, non è nel... Scusa, fammi finire, perché sennò già c'ho un mononerone, non ce la posso fare. Cioè, nel senso, questo è un po' il problema. E lui lo dice a tutto campo, cioè dice addirittura, cose di pochi giorni fa, che bisogna cominciare a togliere il titolo di voto, perché meno persone devono aver diritto. Mia nonna era una serva e fino al 46 non ha avuto diritto di voto. Ma dove stiamo andando nel Medioevo? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Quindi, cioè, la situazione è molto più grave poi alla fine, perché si riattualizzano questioni molto, molto antiche. E quindi alla fine, cioè, nel senso, quello che mi veniva da mettere insieme all'Ombroso oggi è una domanda che rimane aperta, che sicuramente non possiamo sciogliere definitivamente né oggi né domattina, che cos'è lo spazio pubblico oggi? Cioè, è questo, però allo stesso tempo è l'agorà di Atene, però allo stesso tempo è quello che c'è fra la possibilità di muoversi, perché in tante città con 15 milioni di abitanti non ci sono trasporti che ti permettono di muoversi, non c'è elettricità per tutti, dunque il problema della tecnologia o dei media o dei social media è molto relativo, perché la gente insomma caccia l'elettricità e via discorrendo. Quindi a questo punto, per concludere, avevo semplicemente messo insieme alcune cose che non sono state citate da voi, tipo territorio, sicurezza e popolazione del 1978, corso di Michel Foucault, parla esattamente del problema di Tanucci. Cioè, andrebbero fatte delle letture, perché parla esattamente di quello che sta succedendo qui e che succedeva nel 78, e fa parte di un blocco 77-79 dove si comincia a parlare della politica sulla vita, cioè della governance sulla vita, che poi è anche alla base dei transfemminismi oggi. E poi le politiche di riduzione del danno, cioè contrarre il welfare, vabbè, ma allora possiamo ripartire da Hannah Arendt. Ora io mi avevo in mente Vita Attiva, perché è più verso un orizzonte, però tutto quello che lei dice sulla politica è sufficiente per darci delle idee. E poi penso che c'è una cosa che non è stata detta, che è molto importante su questa cosa dello Stato, cioè queste persone tipo sto tizio che vuol fare la marcia sul CPA e che vuol fare svariate altre baccate, sinceramente non è una persona folle, isolata, cioè non è che no, come dire, non è il mulino bianco che a un certo punto all'interno del mulino si nasconde l'assassino, cioè questa persona appartiene a una roba internazionale che si basa su Dio, padre e famiglia, e questa roba c'è, cioè, c'è Putin, c'è Bolsonaro, c'è Erdogan, c'è tutto il mondo, non è una situazione singolare, c'è una situazione che non si sa come fa presa da tanti parti di territori, e questo è un problema, cioè, molto serio e molto preoccupante, per cui dovremmo un po', quindi alla fine, cioè, le domande che farei è: e la sinistra in tutto questo su quali basi aggrega? Solo su un piano storico classico, o perché mio nonno era di sinistra, mio nonno era di sinistra, vengo qua, c'è un nonno partigiano, una nonna staffetta, cioè, e quindi verso quale vettore, direzione, orizzonte sta, cioè, sta andando, stiamo andando, e se non fosse necessario e calzante o effettivo, perché oggi la contemporaneità ci pone completamente nuovi quesiti, nuovi scenari, nuove sfide, nuovi enigmi, l'antropocene, il ctulocene, nuove sfide, nuovi enigmi, le sfere, se lo Stato non fosse più incorporabile nello Stato-Nazione, e quali relazioni su tutto ciò con la realtà mediate di cooperazioni eccedenti, come è stato detto negli interventi vostri, tra intelligenza artificiale e bombing algoritmici di fake news. Quindi alla fine, cioè, cosa siamo capaci di immaginare? Quali ecologie, quali alleanze, quali corpi? E qui mi viene a pensare che non è stato citato James Scott, Lo sguardo dello Stato, Bourdieu, lo Stato, Donna Haraway, Ctulocene, Judy Butler, La vita psichica del potere. Quindi questo, secondo me, cioè, bisogna un pochino, va bene, è giusto, io sono contenta se è partito all'ombroso, però non è sufficiente parlare dell'Ottocento, perché oggi siamo nella merda.
4: Scusate, volevo dire una cosa. Allora, se qualcuno vuole fare un'altra domanda, intervento, lo faccia pure, però un po' brevi, ragazzi, perché sono le 11 di sera e forse ridiamo la parola, Si chiude. Allora ridiamo la parola a Stefano, a Vincenzo, chi vuole parlare per primo, e poi chiudiamo.
5: No, io mi sento di rispondere a Cristiano. Perché non c'è la violenza? Ma una ragione è specifica e molto italiana, no? Diceva Giorgio Gaber che le Brigate Rosse dalle masse sono riuscite ad ottenere lo stupido pietismo per un carabiniere. Il caso Moro ha segnato le campane a morto per ogni sollevazione, diciamo, un po' forte. Quello, da lì comincia. Ancora questo trauma non l'abbiamo elaborato, tanto che ancora i 16 marzo e i 9 maggio sono costantemente ricordate. Appena qualcuno osa fare dei programmi più forti, dicono subito: le BR, ci sono, stanno tornando le BR, no, ci sono infiltrazioni nei centri sociali, nei Tropal, quanti ne hanno dette? No, dei ragazzini che hanno tirato un po' di letame nella redazione della Stampa, che era da più di un anno che ce l'aveva con una scatasuna, è tornato lo squadrismo, addirittura siamo quindi. Poi, perché comunque secondo me la violenza, quando uno diciamo si pone in maniera anche forte, strutturata, paramilitare, questa viene accompagnata anche dall'idea che esiste una prospettiva di un cambiamento. Gli anarchici ammazzavano i presidenti perché erano convinti che così andassero a disarticolare lo Stato. Oggi che cosa si fa? Terzo, secondo me c'è uno spazio, ma sicuro che c'è una trasposizione, uno spostamento della pratica della violenza. C'è sicuro che la violenza non c'è. Quando leggiamo queste cronache, invece di parlare, appunto, di applicare delle categorie lombrosiane, d'altronde Lombroso tuttora, se vogliamo essere precisi, l'FBI utilizza la scheda elaborata da Lombroso. Se andiamo al Museo Criminale a Torino te lo fanno vedere. Questa è la scheda che tutte le polizie del mondo utilizzano. Altezza, peso, le elaborazioni, il serial killer in media agli occhi verdi vengono da là. Quindi, al di là di questo, probabilmente la violenza in una società che era il compagno che prima parlava, comunità di consumatori, la comunità frammentata. Ecco. No, prima. Ecco. Era lui. Probabilmente oggi, appunto, dal momento che non si riesce ad elaborare collettivamente, Il malessere, quindi, il malessere lo esprime a livello individuale. E quindi, per esempio, tutta questa cosa dei ragazzi che accoltellano e fanno i video è un'espressione di malessere individuale. E quindi, così però segmentando, frazionando, classificando, è più facile dire, no? Sono dei pochi devianti. Poi vedi la disgraziata che a Viareggio investe il tipo perché voleva rubare la borsa, lo ammazza e infierisce passandoci sopra e sotto, dici ma sono solo i Maranza, sono solo i ragazzi delle periferie. Quell'altro che a freddo spara addosso, un assessore leghista tra l'altro, spara addosso al a quel povero disgraziato, cosa la Lega che andava a tirare le Molotov nei campi Rom, quella è violenza. Però non è una violenza che viene agita collettivamente, ma è frutto di una frustrazione al limite collettiva. Quindi, diciamo, forse si è spostato il focus dal collettivo all'individuale. Questo è il problema che io vedo. Poi la compagna che diceva fottiamocene, eh sì, una volta si diceva imporre la nostra legalità. No, era esattamente quello che facevano, per esempio, da siciliano lo rivendico con orgoglio, i contadini che occupavano i terreni negli anni 40, per cui ci volle la mafia. Loro, ci voleva scelba, ci voleva la mafia, cioè imponevano la loro legalità, la terra è di chi la lavora, quindi ce la prendiamo. La casa occupata, la casa è un diritto, è una ricchezza sociale, un bene collettivo e ce lo prendiamo. Fottercene, certo. Diciamo aggiorniamo lo slogan, ma dobbiamo partire da là, assolutamente. È quello di se vogliamo rovesciare i rapporti di forza, dobbiamo farlo anche a partire da un rovesciamento del significato di legalità, che è proprio quello che dicevi tu. E come si fa? Francesco ha parlato della sua esperienza. Per esempio, ci parliamo con i Maranza, con i tossici, noi no. Ma c'è gente come loro che lo fanno e quindi bisogna cominciare a mettersi in rete, diceva qua la compagna, non c'è più la fabbrica, c'è il territorio. Cominciamo a vedere chi c'è sul territorio, mettiamoci insieme, da questo bisogna partire. Ma per prenderci le piazze dobbiamo conoscerci, dobbiamo guardarci in faccia e trovare, anche al costo di incazzarci, di dirci tutti i colori. Sì. Vabbè, ma il PD ha tolto tante cose, ne possiamo parlare a lungo. Vabbè, io mi fermerei qua.
6: Vabbè, ma io tagliamo, chiudiamo. Vabbè, dico un'ultima. No, perché sono tutte interessantissime le cose, ci sarebbe da parlarne per ore. Cioè, tu giustamente hai identificato tutto quello che mancava in un discorso, però se veramente, cioè, veramente già abbiamo parlato troppo. Però no, cioè ci sarebbe da passare ore, tutte le cose dette sono tutte giustissime e poi ogni cosa è dialettica, cioè ogni cosa che diciamo va poi contestualizzata, criticata, ragionata, cioè scusa, un attimo. Finisco, poi dopo. No, a me veramente di tutte queste domande quella che mi interessa di più è perché non c'è la violenza. Mi vengono in mente un paio di cose simili. Secondo me il trauma delle Brigate Rosse è importantissimo in Italia, però la questione non è solo italiana. E, intanto ci sarebbe da dire definiamo violenza, cioè in che senso? Per me la domanda grande, ci arriva alla fine, noi sono dal 2001 che ci bombardano di libri sulla jihad islamica, e sul terrorismo e sulla i kamikaze e su quanto nella cultura di certe parti del mondo sia radicato questo disprezzo per la vita di loro che si vanno a uccidere, eccetera. Sono 3 anni e passa che siamo esposti a un orrore interminabile che ci abbiamo in tasca di tutto quello che ci arriva da Gaza. Non c'è stato un attentato. È incredibile questa cosa. Io la trovo incredibile. Cioè nessuno di tutti questi presunti potenziali jihadisti, nessuno ha fatto il gesto che in quell'epoca ci presentavano come quasi la loro natura. Questo è interessante. Secondo me Questo ci fa capire tante cose che ovviamente uno poi si deve mettere a studiare. Però è chiaro che quell'atto, quelle azioni erano create da una struttura statale di servizi segreti, di deviazioni, di Al Qaeda creata, eccetera, eccetera, e non era connaturato a nessun tipo di natura jihadista di una parte del mondo arabo, del mondo islamico, eccetera. Perché se no adesso saremmo pieni di kamikaze che vanno a ammazzare, cioè, ma lo farei io, cioè delle volte mi viene il sangue agli occhi con quello che sta succedendo a Gaza, che veramente dico, perché non mi suicido facendo esplodere l'ambasciata di sto allora, per dire. E questo però ci fa pensare un'altra cosa, fino a che punto siamo dominati da una visione che naturalizza la violenza con questo bombardamento di film horror con cui siamo cresciuti per tutti gli anni Ottanta, con il silenzio degli innocenti e tutte queste cose ci fanno credere che siamo circondati da serial killer e da persone potenzialmente che impazziscono e ci uccidono, e che nasconde invece la natura provocata della violenza vera, dico. Cioè, fino a che punto? E qui un'ultimissima cosa. Avete visto il film Dogman? Ecco, Dogman per me è la chiave di tutto, perché quel regista finge di raccontare la storia di un matto che è impazzito e ha creato, ha creato questa violenza terribile in un quartiere periferico che è un posto brutto, e quindi la gente è matta, e quindi si uccidono gli uni dagli altri. Chi conosce veramente la storia? Che cosa ha provocato quella violenza? Dogman è la storia del canaro della Magliana. Il canaro della Magliana è cresciuto nel quartiere degli sradicati del centro storico e dei borghetti autocostruiti che sono stati sbattuti in estrema periferia e stoccati in dei palazzoni di 10 piani in cui non si conoscevano. È da lì che nasce quell'orrore di violenza interna delle comunità, perché la comunità forte diventa comunità debole. E quindi qua c'è da rifondare proprio tutta l'antropologia della violenza. Cioè, noi dobbiamo capire se è vero, è la mia ipotesi, che questo tipo di violenza è provocata da delle strutture statali di dominio e di controllo e di colonizzazione. Quello che ci dobbiamo chiedere, secondo me, è perché non c'è l'Albania qua. Cioè, perché non stiamo facendo come in Albania? Quella non è violenza, quella è la risposta naturale, quella è l'erba che cresce. Perché da noi non riesce a succedere questa cosa? Quali sono le strutture che ci impediscono di fare quello che stanno facendo in Albania? E non dico quello che stanno facendo in Spagna, dove escono 200.000 persone per chiedere abbassamento degli affitti, ma quello che stanno facendo in Albania, che non è che sia una società che ci abbia delle strutture di auto-organizzazione politica così più avanzate rispetto alla nostra. Capito? E quindi, secondo me, questa è la questione. Ragioniamo su quanto la segregazione, l'isolamento, questa natura carceraria proprio della società provoca la violenza, e non serve per reprimerla, ma per provocarla, e su quanto in realtà ci sarebbero delle potenzialità di convivialità, di autocostruzione della socialità che si oppongono a questa violenza colossale che ci arriva dal sistema.
4: Allora, Bene, io ringrazio i nostri relatori, ringrazio tutte e tutti di essere venuti, e vi ricordo che giovedì prossimo facciamo un'altra iniziativa sempre sul tema della sicurezza, ma mettendo al centro, diciamo, delle esperienze di base, delle esperienze di comunità che lavorano in quartieri o in situazioni complesse e difficili. Quindi quali risposte si possono dare anche dal basso, diciamo, su questo tema. Quindi vi invito tutte e tutti a venire e vi saluto. Buonanotte.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

quick confession.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

Buongiorno Palestina, 174esima trasmissione su Radio Wombat. 11 agosto 1944, liberazione di Firenze. 11 agosto 2026, liberiamo la Palestina. Cronaca di una giornata particolare. Firenze è libera dal 1944, ora tocca alla Palestina. Mattino, Firenze per la Palestina è stata presente con bandiere e striscioni alle celebrazioni per la liberazione di Firenze dal nazifascismo la mattina dell'11 agosto in Piazza dell'Unità Italiana e poi in corteo fino a Piazza della Signoria. La sera alle ore 20 nel piazzale delle Cascine la GKN ha partecipato con l'Urlo per Gaza. Alle ore 21 in piazza dell'Isolotto l'assemblea cittadina sul tema della normalizzazione. Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza hanno invitato singoli cittadini e associazioni a partecipare ad un'iniziativa diversa dal solito, che si è svolta la sera dell'11 agosto alle 21 in piazza dell'Isolotto sul tema la normalizzazione del genocidio. Subito dopo l'evento della GKN nel piazzale delle Cascine con l'Urlo per Gaza, gruppo che si è poi unito a quello già presente nella piazza. Firenze per la Palestina, che raggruppa associazioni che sostengono la causa palestinese, ha dichiarato: quando quasi un anno fa chiedemmo al Comune di Firenze di agire concretamente usando ogni mezzo a disposizione per contrastare il genocidio in Palestina, ci fu risposto che anziché interrompere i rapporti economici, accademici e politici con Israele, avrebbero organizzato un grande festival per la pace. Si riferivano a Reimagine Peace, una creazione della cantante israeliana Noah che vedeva coinvolti artisti israeliani e palestinesi. Le domande sorsero spontanee. Perché questa scelta? Perché un evento del genere e non azioni concrete? Perché rifiutarsi di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? Perché sognare la pace quando un comune come Firenze ha davvero gli strumenti a disposizione per renderla possibile? In tanti hanno creduto in buona fede al racconto di Noah, che il dialogo e la comprensione reciproca siano la strada per porre fine al conflitto, trascurando però la necessità di chiamare Israele a rispondere per le sue violazioni. E perché invece si tratta e si è trattato di un'operazione culturale propagandistica? Dietro la maschera della promozione al dialogo c'è un quadro che esula dai principi del diritto internazionale, riconducendo il tutto ad un conflitto tra due fazioni ugualmente criminali, Hamas da una parte e Netanyahu dall'altra. L'evento popolare che si è svolto in Piazza dell'Isolotto l'11 agosto si è proposto di affrontare questo problema e, come si evidenzia nella locandina, si è tenuto il previsto collegamento con Donatella Della Porta, professoressa di scienze politiche alla Scuola Normale Superiore a Firenze, che dirige anche il COSMOS, Center on Social Movement Studies, Centro per lo Studio dei Movimenti Sociali. La professoressa Donatella Della Porta ha partecipato online e ha risposto alle domande del pubblico. Altri interventi della serata sono stati quelli di Andrés su un articolo di Avvenire, Riccardo del CARC e Maria per il BDS. Data la grande affluenza di pubblico, il seminario previsto non si è potuto svolgere come era nelle intenzioni degli organizzatori. Ma il programma è solo rimandato ad una prossima data. Infatti è di diffuso interesse, e non solo degli organizzatori della serata dell'11, ritornare sull'argomento e considerare le forme in cui la propaganda pro-israeliana si maschera da pacifismo.
In questa puntata di Buongiorno Palestina 174 trasmettiamo la registrazione della serata integralmente. Buon ascolto!

della comunità dell'isolato che ci ha messo a disposizione la corrente elettrica, le sedie, i tavoli, e vorremmo subito iniziare dicendo che è una serata che si intende analizzare e approfondire il concetto di normalizzazione, il fatto che attualmente, siccome è diventato praticamente impossibile negare tutte le atrocità che succedono nella striscia di Gaza, il genocidio e tutte le, quello che sta succedendo in Cisgiordania, siamo di fronte al tentativo di costruire un discorso di pace che non parte dalla giustizia, ma che parte dalla negazione del colonialismo di insediamento israeliano in Palestina, e che tende a vedere, diciamo, a mostrare una realtà domesticata in modo che Israele si possa rifare, tra virgolette, una verginità e presentarsi come uno Stato ostaggio di poche persone cattive, che ora tanto ci saranno le elezioni in ottobre e tutto quanto. Quindi questo è un tipo di propaganda molto subdola, è un tipo di ashbara che è veramente difficile da combattere, perché molte persone giustamente desiderose di pace, quando sentono parlare di pace si sentono sollevate, e poi a volte non vanno veramente ad analizzare questi discorsi, che sono discorsi di pacificazione, non di pace, discorsi che vogliono cancellare il problema, non affrontarlo, vogliono cancellare il crimine, non vogliono che venga giudicato Israele per quello che sta compiendo e che paghi per quello che sta facendo, non vogliono il ritorno dei palestinesi nelle loro case, non vogliono che vengano raddrizzati tutti questi torti e che vengano indennizzati. Ora ci sarà Alessandra che spiegherà. Vi spiega in breve meglio di me questo concetto di normalizzazione, poi ci sarà un collegamento con la professoressa Donatella Della Porta, poi un breve intervento di Andrés Lasso, e poi l'idea originale era quella di dividersi in gruppi di lavoro, però evidentemente siamo tantissimi, quindi forse intanto dovremmo ripensare un pochino questa organizzazione, perché bisognerebbe fare, non so, tipo 30 gruppi di lavoro. Quindi intanto cominciamo con la spiegazione di Alessandra.

introdotto la Monica poco fa. Dico solo che presenti a questa iniziativa ci siamo anche noi del BDS di Firenze. E partiamo dal fatto che un importantissimo sondaggio che è uscito da poco rivela che la percezione di Israele nel mondo è sempre più negativa. Addirittura in Italia si parla del 75% di valutazione negativa dell'operato di Israele in questo momento. Sono dati importanti, è un sondaggio che è stato svolto tra febbraio e maggio del 2026 in vari paesi, in 36 paesi, che parla appunto, vuole indagare sulla percezione globale di Israele. Nel momento in cui Israele sta affrontando questo calo nell'opinione pubblica, siamo consapevoli però che dobbiamo imparare a capire quelle tecniche che invece vogliono far sì che noi ci sentiamo tranquilli, perché se la classe politica dirigente è costretta a prendere posizione, almeno a parole, in favore dei palestinesi, non tutto quello che viene fatto ha poi un impatto significativo sul genocidio in Palestina e su quello che succede non solo a Gaza. Noi sappiamo che nella stessa Israele c'è proprio un regime di apartheid vero e proprio, questo non viene mai menzionato in tutte queste iniziative, per cui è importante imparare a riconoscere quelle che sono iniziative che ci vogliono far credere che ci sia una reale possibilità di cambiamento nelle politiche israeliane in vista delle prossime elezioni. Avrete letto articoli di giornale che parlano di una fantomatica opposizione, mentre se siete abbastanza informati sapete di quali opposizioni si parla. Il fatto è che nel nostro paese, soprattutto a causa di un background pacifista molto forte, è facile parlare di pace e nascondere sotto il termine pace tutta una serie di cose che in realtà non portano all'esito che noi vorremmo ottenere, cioè alla fine del colonialismo di insediamento, anche solo a definire Israele per quello che è, cioè un implacabile progetto di colonialismo di insediamento che va avanti da 100 anni. Palestinesi, li sentiamo parlare di pace e li sentiamo parlare dell'estremismo dei coloni. In questi progetti si vede spesso parlare della cooperazione tra israeliani e palestinesi, mentre in realtà si vuole proprio vendere, è una sorta di vendita di agende politiche che vogliono dare l'illusione della pace come soluzione politica. Invece di realtà, poi si sa che sono progetti che coprono le reali violenze del colonialismo israeliano. Infatti se poi andiamo, avevamo pensato questa iniziativa appunto, come diceva la Monica, come laboratorio per imparare a riconoscere queste realtà, queste associazioni, poi le nomineremo. E, ad esempio, faccio un esempio, lo stesso festival Reimagine Peace che c'è stato da poco vedeva delle associazioni presenti come Combatants for Peace, oppure le Madri Scalze, che insomma, esempi di questo tipo. Quelli sono chiari e lampanti esempi di normalizzazione, perché ti fanno pensare che sia possibile realizzare una fantomatica pace mettendo a confronto e facendo dialogare due parti, senza parlare mai della asimmetria che c'è nella stessa esistenza di queste persone. Tanto per citare un'altra cosa, le stesse palestinesi che intervenivano a Reimagine Peace non erano, c'è chi dice non erano palestinesi, ma anche se erano palestinesi erano comunque sotto ricatto. Ti puoi rifiutare come palestinese di partecipare a un evento di questo tipo? Già solo il fatto che non si possano rifiutare di far, perché sono sotto ricatto costante, di partecipare a un'operazione del genere, che tra l'altro la maggior parte dei palestinesi rifiuta, perché il people to people, che è il nome che si dà a questo tipo di esperienza, è una cosa che è rifiutata dalla stragrande maggioranza dei palestinesi. Il fatto è che con un'ottica coloniale
che è la nostra purtroppo, della quale siamo imbevuti, non ci rendiamo conto che è atroce chiedere a, faccio l'esempio di Combatants for Peace, di mettere insieme una persona, un palestinese, con un ex soldato dell'IDF. Chiedereste a una vittima della Shoah di fare un'iniziativa insieme a uno, a un ex soldato delle SS? Cioè già mettere a confronto queste esperienze è una cosa estremamente impositiva e coloniale da parte nostra. È per questo che è importante decolonizzare noi stessi. Il laboratorio l'avevamo pensato proprio per provare a vedere di decolonizzarci, perché sono molto subdole queste cose. Come si fa a disprezzare un evento che parla di pace e di dialogo? Noi eravamo lì con un presidio a protestare fuori dalle Imagine Peace e spiegare come mai andava rifiutata una cosa del genere. Però in tanti non riuscivano a capirlo, perché ci sembrava comunque una cosa che andava a parlare di Palestina. È importante parlare di Palestina. Il fatto è che attraverso queste operazioni Israele torna ad essere vista come quello che era diventato, che era riuscito a diventare prima del 7 ottobre 2023, cioè essere considerata la grande democrazia del Medio Oriente. Questo perché la questione palestinese era stata messa completamente a tacere. Gli stessi paesi arabi che dovevano parlare di Palestina, perché i propri popoli chiedevano una solidarietà con la Palestina e di rifiutare il progetto coloniale di Israele, avevano accettato l'esistenza di Israele. Ricordiamoci che Israele è ancora un progetto coloniale, non è cambiato niente dal 1948, ma anche da prima, da molto prima. È pur sempre un progetto coloniale che continua ad espandersi. Per questo non esiste parlare di pace, soprattutto in contesti dove si chiede ad un palestinese di rifiutare la lotta armata. Come si fa? Tra l'altro la resistenza armata è riconosciuta, è un diritto riconosciuto ai palestinesi. Ci sarebbe un modo, il BDS ha scritto delle linee guida molto chiare per riconoscere queste operazioni normalizzanti. Se vediamo un'iniziativa che mette insieme un israeliano e un palestinese senza parlare di ciò che succede realmente, dell'apartheid che c'è nello Stato di Israele in questo momento. Ricordiamoci che in Israele c'è una grande... ci sono tantissimi palestinesi con la cittadinanza israeliana che non hanno gli stessi diritti degli israeliani, ebrei israeliani. Di queste cose non si parla mai, non si parla mai del diritto al ritorno per tutti quelli a cui è stata distrutta la casa, che sono stati sfollati. Sono cose, non sono cose teoriche. Certo, ma anche da prima del 48 sicuramente. Il fatto è che non è facile riconoscere queste iniziative. Noi si chiede che gli israeliani che partecipano a iniziative insieme a palestinesi riconoscano il diritto al ritorno per i palestinesi, il diritto al riconoscimento, al risarcimento per i palestinesi e soprattutto la condanna delle politiche di apartheid di Israele. Il fatto è che, appunto, è importantissimo riconoscere quando si parla di normalizzazione, perché combattere la normalizzazione è l'unico modo per resistere all'oppressione, perché la normalizzazione è quello che vuole Israele per tornare a fare sotto traccia quello che faceva fino al 7 ottobre 2023, e tutti sanno che erano le stesse cose che stanno facendo adesso, un genocidio a bassa intensità. Perciò, per favore, adottate uno sguardo decoloniale, uno sguardo critico quando
assistete a iniziative di questo tipo, quando vedete film che parlano di Israele come se fosse un'entità legittima, è ancora un progetto coloniale, anche se è stato riconosciuto, è ancora un progetto coloniale che va avanti. Riconoscere la normalizzazione, come ho detto prima, è l'unico modo per combattere l'oppressione. Oggi la data storica della liberazione di Firenze è ancora più importante. E come vi ho detto prima, se volete andare a cercare sul sito del BDS, nel dettaglio ci sono le linee guida che il BDS dal 2007 ha scritto per riconoscere i progetti normalizzanti e la normalizzazione. Adesso do la parola alla professoressa Donatella Della Porta. Il suo contributo, le abbiamo chiesto di concentrarsi su come si costruisce la normalizzazione della violenza attraverso le narrazioni pubbliche, i media e le pratiche culturali, e quali sono i meccanismi e gli effetti e le possibili risposte dei movimenti sociali. Grazie, professoressa.

0: Bloccato. Col vado? Si sente?
1: Grazie.
0: Bene. Beh, vi ringrazio dell'invito e cerco di essere breve perché parlare da lontano è sempre un po' difficile. Volevo iniziare dal discorso su come è stato normalizzato il genocidio, iniziando da tre osservazioni. Uno, la complicità politica, cioè il fatto che qualsiasi tipo di violazione dei diritti umani, dei diritti democratici, Israele e gli Stati Uniti commettano, non sono vincolati per i nostri politici a nessun rispetto della legge. Questo ha voluto dire che la politica estera è stata considerata come al di fuori di un vaglio di moralità e soprattutto di un vaglio di legittimità. Secondo elemento, come si legittima un genocidio? Si sposta l'attenzione su altre cose. In questi giorni l'attenzione è stata spostata su una visione del migrante come invasore. L'è stato fatto dopo un'estate in cui la crisi climatica era evidente ed erano anche evidenti le connessioni tra la crisi climatica qui e il genocidio, l'ecocidio, cioè il modo in cui la guerra, la distruzione

di solidarietà, ma sono state emozioni di paura, paura del migrante, paura del maranza, paura del giovane, paura di chi è periferico, dello studente, dell'operaio, del portuale, del lavoratore. Questi tre elementi sono stati importanti insieme a un altro tipo di intervento che c'è stato forte dall'inizio del 2023 ed è stata la repressione della protesta. La protesta è un modo in cui Gaza è stata messa al centro dell'attenzione. Questo ha funzionato in alcuni casi, ha funzionato in alcuni momenti quando il genocidio non si poteva nascondere, però è stato represso attraverso una serie di interventi che molti giuristi hanno ben messo in evidenza. La repressione della protesta ha voluto dire diffondere i reati associativi come modo per colpire di più chi protesta, utilizzare reati come il terrorismo, utilizzare anche reati inventati, nel senso di introdurre nuovi crimini per aumentare poi la percezione di una violazione delle leggi, è stato diffuso attraverso le aggravanti. I decreti sicurezza e poi le leggi per la sicurezza hanno fatto di violazioni minori, spesso collegate all'essenza stessa della protesta, dai blocchi alle occupazioni, dei reati contro la sicurezza, contro il bene comune. E sono state fatte anche la repressione attraverso un aumento dei poteri di polizia, attraverso le multe che sono state imposte, senza spesso controllo da parte della magistratura. Questo è tutta una serie di interventi che hanno seguito, il 2023, ma che si sono accelerate anche dopo le grandi proteste per la Global Summit Flotilla, con un intervento mirato da parte del governo contro quelle forme d'azione che erano state utili a mettere la Palestina sotto gli occhi di tutti. Il dissenso viene represso nelle piazze, nelle strade, però è importante osservare come anche venga represso attraverso forme di quelle che i sociologi hanno definito panico morale, cioè definendo chi protesta come un nemico pubblico, confondendo il diritto alla protesta con un attacco ai valori centrali della società. E a questo attacco hanno partecipato in tanti. Questo è l'elemento, credo, importante da osservare. La repressione non è stata solo repressione nelle piazze, ma è stata anche repressione nelle piazze mediatiche. È stata una repressione che è passata attraverso i giornali mainstream, è passata attraverso gruppi di pressione sia economici che pro-Israele, è passata attraverso partiti politici, incluso fazioni all'interno di quei partiti politici che formalmente condannavano il genocidio. È stata una repressione che è passata attraverso la trasformazione di istituzioni pubbliche come l'università o le scuole in strumenti di repressione essi stessi, ma anche l'utilizzazione di associazioni, l'utilizzazione di imprese private, i licenziamenti e le minacce di licenziamenti. E tutto questo è stato individuato, è stato sviluppato individuando come nemico quello che all'inizio in Francia è stato chiamato l'islamo-gauchisme, la combinazione tra la sinistra e quello che viene definito come islamismo o islamismo violento. Questa invenzione di un termine che non esisteva, che è stato inventato come strumento per stigmatizzare la solidarietà, ha avuto un sviluppo in Italia, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, con un attacco specifico contro quelli che sono i gruppi più stigmatizzati, l'alleanza tra migranti e sinistra che viene considerata

0: non come un segno di solidarietà e di condivisione di sfruttamento, ma come un segno di attacco ai valori dell'Occidente. Solo ieri o un paio di giorni fa abbiamo visto quanto diffuso questo tipo di messaggio sia quando Giorgia Meloni, insieme a Mette Frikerson, primo ministro socialdemocratico della Danimarca, hanno detto che bisogna cacciare i migranti irregolari perché non rispettano i nostri valori, i valori dell'Occidente. Si è stato collegato alla difesa di una logica di profitto. Quindi questi sono stati tanti strumenti con cui il genocidio è stato silenziato. Però voglio guardare anche 5 minuti finali a che tipo di resistenza questo incremento della repressione, tentativo di silenziare proteste che sono state grossissime in Italia, come è stato a volte fermato? Che tipo di strumenti sono stati utilizzati per resistere? Oggi appunto anniversario, 82esimo anniversario della liberazione di Firenze, la resistenza è un tema importante su cui riflettere anche su come viene attualizzato l'antifascismo oggi. Antifascismo è diventato un termine di attacco da parte di Trump e dei suoi alleati, incluso gli alleati al governo in Italia. Ma l'antifascismo può diventare anche un forte momento di legittimazione di chi resiste a queste forme di repressione. Perché l'antifascismo in Italia ha una caratteristica specifica che non è morta nel 44 o nel 45. È rimasto un antifascismo di classe, un antifascismo antipatriarcale, ma anche un antifascismo terzomondista. Questo è quello che tante ricerche mostrano. Cioè l'antifascismo è un valore di base che è stato sempre attualizzato nel corso del tempo nelle battaglie contro il razzismo, nelle battaglie contro la militarizzazione e oggi anche alla base di un sostegno a un'altra resistenza, alla resistenza appunto in Palestina. È un tipo di valore legittimante che è stato molto importante anche nella creazione di alleanze che abbiamo visto in alcuni momenti capaci di spezzare il silenzio e di accendere i riflettori sulla Palestina. Nel caso della Global Sumud Flotilla, quello che è emerso è il valore della creazione di reti di solidarietà tra diversi tipi di organizzazione che sono state basate spesso sulla memoria dell'antifascismo, dalle organizzazioni pacifiste di tipo cattolica ai sindacati, al collettivo autonomo dei lavoratori portuali, ai Boy Scout. Nelle ricerche che stiamo facendo, il tema dell'antifascismo emerge sempre come un collante importante, non solo come ricordo del passato, ma come pratica. E come pratica attiva. Quello che abbiamo visto funzionare spesso è la costruzione di campagne che hanno anche obiettivi intermedi e possono essere viste come campagne efficaci. Il BDS con il boicottaggio ha utilizzato questa strategia che ha avuto successo, che è quella di colpire direttamente alcuni interessi, ma anche attraverso questo fare vedere che chiunque di noi, chiunque consumi, può anche intervenire politicamente. Ma ci sono state anche altre forme di intervento che sono state importanti per dare questo senso di efficacia, dai boicottaggi attuati dalle università, dai comuni in alcuni casi, ai blocchi stradali, ai blocchi delle navi. Questo è importante perché ognuna di queste azioni, che certamente non può essere, come dire, sostenuta giorno dopo giorno, ma in ogni momento in cui c'è stata, ha creato non solo visibilità, ma anche alleanze, perché le alleanze si creano nel corso dell'azione con obiettivi specifici che facciano, che diano l'impressione che qualcosa sia possibile, che riaccendere i riflettori sia possibile. Altro elemento importante della resistenza che abbiamo visto funzionare nelle ricerche che abbiamo fatto sia in Italia che in altri paesi, è la capacità di costruire anche delle solidarietà rafforzata. Solidarietà rispetto a tutti, però anche forme di solidarietà specifici da operatore sanitario a operatore sanitario sotto pressione, ucciso, arrestato, torturato in Israele. Gli studenti si sono collegati negli campeggi, negli accampamenti, nelle occupazioni con gli studenti in Palestina. I portuali si collegano con i portuali nel resto del mondo. Questi elementi sono importanti perché è vero che non si può considerare selettivamente la solidarietà, ma anche in altri momenti, dalle lotte contro la dittatura, con dittature di diverso tipo, ai momenti di mobilitazione sui temi del lavoro, la solidarietà anche attraverso un'immedesimazione in gruppi sociali che hanno anche una capacità di conoscenza diretta, reciproca, è stata importante. Altri elementi importanti è stata la costruzione di connessioni tra Gaza e le condizioni di sfruttamento di diseguaglianze intersezionali, cioè dai portuali che sono riusciti a connettere il genocidio in Palestina con lo sfruttamento, la precarietà, razzializzazione dei migranti, all'attenzione all'ecocidio come uno strumento di distruzione del mondo. Costruzione anche importante di reti flessibili, cioè quello che abbiamo visto nei momenti di successo, che sono importanti da studiare, come sono anche importanti i momenti di fallimento. E l'importanza di reti, costruire reti di reti, cioè di permettere sia mobilitazioni organizzate in maniera coordinata che coordinamenti ad hoc di azioni specifiche. Questa è stata una caratteristica delle grandi mobilitazioni del settembre-ottobre del 2025, ma è una caratteristica che si vede molto spesso anche a livello locale. Una caratteristica importante è anche quella di creare tanti fuochi di attenzione. Quando le grandi mobilitazioni di piazza dell'estate e autunno del 2025 sono scemate, c'è stata molta frustrazione, però si è visto anche che tanti di quei gruppi che si erano costituiti, tante di quelle consapevolezze che erano nate, anche all'interno della generazione Z, definita generazione Gaza in Italia, sono state importanti anche per creare forme di attenzione specifica, dal movimento dei coi sudari alla sviluppo di reti di operatori sanitari che entrano costantemente in sciopero della fame per sostenere i loro colleghi a Gaza e per denunciare il sanificio che come è stato definito. Quindi reti a mosaico. Soprattutto è importante costruire reti di protezione dalla repressione. Tante organizzazioni di avvocati, tante organizzazioni di diritti umani, tante organizzazioni di osservazione delle violazioni da parte dello Stato stanno costruendo questo tipo di attenzione specifica alle manifestazioni, a documentare quello che avviene, perché per silenziare la Palestina spesso viene silenziato chi parla di Palestina. E penso poi che nella nostra esperienza, e chiudo qui, quello che è stato anche importante è capire che una cosa sono i media mainstream e una cosa è la comunicazione, cioè che in realtà con lo sviluppo di tanti media alternativi c'è una capacità di penetrazione dell'informazione che bypassa totalmente i media mainstream. L'idea di un genocidio e la condanna del genocidio si è sviluppata attraverso l'utilizzazione di tanti canali di comunicazione che hanno reso il genocidio visibile, fino a creare lo shock morale che ha portato alle grandi manifestazioni di piazza. Nei giornali, alla radio, in diverse forme di comunicazione ci sono spiragli che possono essere aperti. Quello che la Global Smooth Flottiglia ha un po' insegnato è che per tenere accesi i riflettori sul genocidio, la presa di coscienza del genocidio e del diritto e del dovere di resistere dappertutto, moltiplicarsi di iniziative, come anche iniziative a livello locale che guardano al globale ma che sono capaci anche di radicarsi in situazioni concrete. Quindi penso che sì, c'è un grosso tentativo di silenziare quello che viene visto come in effetti un movimento pericoloso, perché connette Libera Palestina con la lotta contro oppressione, colonialismo, imperialismo e il riemergere del fascismo. Ma è anche vero che i canali di resistenza sono tanti, che spesso agiscono in maniera poco visibile, ma che spesso poi, come fiumi carsici, ritornano a diventare molto visibili, come è successo appunto nel 2025, ma anche in altri momenti. Così rispondo alla vostra domanda e spero di avere detto cose utili.
1: Grazie professoressa.

0: La professoressa Della Porta è anche disponibile. Mi metto qui davanti allo schermo così mi vede. Buonasera. C'è qualcuno che vorrebbe fare qualche domanda alla professoressa Della Porta? Io ne avrei una così spontanea, però mi metto in coda. Qualcuno che vuole fare una domanda alla professoressa? Allora gliela faccio io. Ed è una domanda appunto su quello che è successo dopo le grandi mobilitazioni di ottobre del 2025, che in tanti abbiamo visto come fisiologiche, perché una grande mobilitazione di quel tipo era straordinaria di per sé, però da studiosa insomma dei movimenti sociali, secondo lei ci sarebbe stata la possibilità di un diverso tipo di gestione o di non so cosa che avrebbe potuto evitare il calo nella mobilitazione che c'è stato poi conseguentemente?
1: È difficile dirlo. Era una mobilitazione estremamente intensa e quello che sappiamo nella storia è che mobilitazioni di quella intensità, quella diffusione, quel tipo di coordinamento spontaneo di quei giorni di settembre e di ottobre raramente durano a lungo perché le forze di repressione si organizzano, ma anche raramente durano a lungo perché, mentre lo slogan blocchiamo tutto è stato uno slogan molto efficace per diverse settimane, seguendo la Global Summit Flottiglia, tante persone hanno pensato: come facciamo a bloccare tutto nella nostra quotidianità? Ci hanno pensato e lo hanno fatto, però non si può restare sempre in uno stadio pre-rivoluzionario. Il tema di come si gestisce il riflusso è un tema diffuso in tutti i movimenti e che soprattutto nei movimenti di oggi emerge spesso in tempi molto rapidi. Abbiamo la sorpresa di agosto, quando nessuno si aspettava che a Genova sarebbero stati raccolti 10 volte le tonnellate di aiuti necessarie. Nessuno si aspettava 50.000 persone sui ponti di Genova. Nessuno si aspettava milioni in piazza. Nessuno si aspettava quel tipo anche di partecipazione da parte di gruppi diversi che erano stati anche molto timidi precedentemente, la CGIL per dirne una. Questo avveniva sulla base di una forte mobilitazione anche emotiva, perché era il momento, quello di agosto, quando il genocidio aveva preso le forme più visibili e più disgustose, non che non siano disgustose adesso, però era il momento in cui c'era contemporaneamente l'immagine dei bambini che venivano fatti morire di fame e l'idea dell'invasione di terra a Gaza. Questo ha mobilitato tanto. Discorsi sul cessate il fuoco sono stati discorsi che hanno aiutato a spostare l'attenzione. Abbassato l'attenzione anche dei media che da Genova e per alcune settimane anche i media mainstream avevano fatto delle coperture giornalistiche, dire, non neutrali ma non ostili, sono poi ritornati su altre tematiche. Quindi quello che voglio dire era già il momento di protesta così intenso era stato una sorpresa. Tenerlo in piedi era difficile perché un momento di questo tipo non è un momento fortemente organizzato, ma neanche, come dire, organizzato secondo le forme dei nuovi movimenti sociali. Non era un movimento studentesco della Pantera che poteva essere gestito con un'assemblea nazionale. era un movimento che doveva un po' ritornare al locale, ritornare a una dimensione non frammentata, ma diciamo più radicata all'interno di singoli percorsi. Così abbiamo visto tante cose che succedevano dopo il 2025. A Firenze c'è per esempio questa specie di monumento laico fatto dai bambini con i piccoli sudari e i nomi scritti di ogni bambino palestinese ucciso a Gaza da Israele. Ci sono state le reti e tanti incontri dei portuali a livello internazionale. Ci sono stati flash mob e quando c'è stata la nuova missione della Global Sumud Flottiglia dopo l'intervento disgustoso di Ben Gvir, ci sono state proteste che non sono state così ampie come erano state nell'anno precedente, ma che sono state certamente molto visibili. E per esempio quello che ho visto con la Global Sumud Flottiglia anche nel 2026 è stato che la partecipazione di persone normali, la partecipazione di persone radicate all'interno delle loro comunità, ha fatto sì che anche giornali mainstream riportassero le informazioni su quello che Israele stava commettendo come violazioni dei diritti umani di chi era sulla flottiglia, ma soprattutto dei palestinesi, in maniera dettagliata, spesso anche a livello locale, parlando delle storie di chi aveva partecipato alla Global Sumud Flottiglia, ma anche di chi da terra aveva dato aiuto. Quindi la mia impressione è che, come era successo nel 2011 in Spagna con la mobilitazione degli indignados, come era successo in Grecia, come è successo in Libano più di recente nel 2019 o in Cile, è difficile tenere le persone in piazza per settimane o mesi. È stato anche di recente uno degli anniversari importanti della rivoluzione dei garofani in Portogallo. Le persone sono state in piazza, sono state mobilitate, ma non si può restare in piazza per mesi. Bisogna costruire anche forme alternative che possono essere di radicamento all'interno del mondo del lavoro, all'interno dell'università, all'interno dei quartieri, ma che devono restare connesse una con l'altra. Sicuramente la risposta politica è anche quella importante. Nel 2011 ci sono state anche impatti delle proteste che erano state molto di massa e semirivoluzionari allora in Spagna o in Grecia. C'è stato un impatto di trasformazione dei partiti. In Inghilterra vediamo una critica forte del partito del Labour, che è stato responsabile di complicità con Israele durante il cancellierato, la presidenza di Starmer. Questo tipo di trasformazioni sono anche importanti, richiedono tempo e richiedono anche forse la pazienza e tolleranza per forme reticolari che spesso sono difficili da connettere nei momenti di latenza, ma che convergono insieme come in settembre-ottobre dell'anno scorso nei momenti in cui le piazze si riempiono. A me mi è capitato di andare in scuole e università e la situazione non era normalizzata, ci sono ancora proteste forti, la generazione Gaza non dimenticherà l'autunno del 2025, però le forme d'azione tendono a cambiare nel tempo.

0: ragazze.
1: Mi fermo qui.
0: C'è un'altra domanda dal pubblico, mi chiedono qual è la sua opinione sulla proposta di dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza.
2: Io penso che molte di queste proposte sui Nobel siano anche momenti che servono a illuminare il genocidio, nel senso di dare visibilità al genocidio. Le scelte del Nobel per la pace recenti sono state di talmente compromettenti che personalmente non ho grande speranza che un comitato come quello del Nobel, capace di fare delle porcherie come le ha fatte in tempi recenti, possa essere sensibile a una proposta di questo genere. Penso che sia una proposta fatta con buone intenzioni e penso anche che tante cose che possono servire a riflettere e a dare l'impressione alle persone di ogni tipo di poter fare qualche cosa sono importanti, perché l'azione collettiva c'è quando c'è una qualche speranza di cambiare le cose. Per esempio, quando parlavo delle forme di azione, il movimento dei sanitari per Gaza è stato importante anche perché è stato un movimento che ha capito l'importanza di fare partecipare ciascuno sulla base della propria disponibilità di tempo. Non tutti possono salire su una flottiglia, anche perché non ci sono barche sufficienti, però è importante nella mobilitazione che via via, anche quando la protesta è meno concentrata sulle piazze, ci siano momenti di partecipazione anche da parte di chi magari di solito non ha tempo o esperienze che l'aiutano a partecipare. Nell'estate, proprio prima della Global Smooth Flotilla del 25, c'erano stati lenzuoli per Gaza, c'erano state varie forme di mobilitazione anche nei luoghi di villeggiatura, anche nei piccoli luoghi, l'esposizione di una bandiera palestinese, l'esposizione di una kefia, quelli che si chiamano adesso flash mobs. Penso che tutte queste forme siano potenzialmente utili e che sia importante lasciarle moltiplicare in qualche modo. Quindi sul Nobel non credo che il comitato, in passato mi era capitato di sostenere qualcuno per un Nobel per la pace, ma dall'anno scorso ho detto è tempo perso, perché sono dei criminali loro del comitato per premiare, e lo sappiamo chi c'è dentro, e sappiamo che sono persone nominate dai partiti politici, incluso uno dei membri del comitato del Nobel dal partito norvegese di estrema destra. Quindi decidono all'unanimità, c'è poco da sperare che la proposta possa avere successo. Ma appunto, se un modo per parlare dei bambini di Gaza, ben venga anche quella.
0: L'ultima domanda.
3: Buonasera professoressa, grazie di essere qui stasera, ci fa veramente piacere ascoltarla. Allora, io ho letto mesi fa, appena uscì, quindi un paio di anni fa, il suo libro che ho qui fra le mani oltretutto, Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica. È un libro molto interessante che mi ha fatto riflettere, perché addirittura lei porta degli esempi di accusa di antisemitismo fatti in Germania a persone che erano addirittura parenti di persone che erano state chiuse nei lager, che erano stati deportati e erano stati accusati di antisemitismo perché si erano palesemente schierati con i palestinesi dopo il 7 ottobre, contro il genocidio, contro lo sterminio dei bambini di Gaza, che vi ricordo sono 20.000 morti, 65.000 bambini che non avranno più un domani perché sono amputati, sono orfani, sono privi in questo momento di qualsiasi cosa, di acqua, di cibo, di cure, perché il nostro come dire, il cessate il fuoco è soltanto una presa in giro. Tutti i giorni muoiono, per ogni giorno di cessate il fuoco sono morti ogni giorno un bambino almeno. Ecco, questa cosa qui ci spaventa molto, però è vero anche che la lezione che lei ci fa sulla, come dire, su come il panico morale cerca di distruggere la giustizia in qualche maniera, bisogna dirlo, perché è un atto di giustizia quello che si fa quando si pensa alla solidarietà col popolo palestinese. E non solo, la solidarietà col popolo palestinese in Europa ha rilanciato tante lotte, le ha collegate e le ha fatte riemergere in una situazione in cui l'Europa è palesemente preda di movimenti di destra. Il nostro governo della Meloni è quello più di sinistra di tutti, in maniera, cioè, è veramente agghiacciante. Ci dia, per concludere, due parole di conforto su come fare a superare la repressione e il panico morale. Grazie.
2: Non è facile. Grazie mille. Non è facile dettare una linea, soprattutto secondo me con movimenti come questi. Cioè, quello che a me rende ottimista, almeno ottimismo della volontà, è il fatto che continuano a esserci tante iniziative più piccole di quelle che si vedevano un tempo, ma l'attenzione continua a rimanere intensa, penso, anche se poi il passaggio dall'attenzione alla mobilitazione ha bisogno di creazione di un momento importante. Cioè, quando pensiamo al 2025, un portuale Ricky che dice blocchiamo tutto riesce a dare uno slogan, a dare una formula che catalizza l'attenzione. Non sarebbe successo se l'attenzione non fosse stata già in parte mobilitata all'interno di tante reti, ma è stato anche un momento importante perché è riuscito a creare convergenza. La convergenza, secondo me, è importante. E per esempio il riferimento al fatto che la repressione ha colpito anche gli ebrei antisionisti, rispetto ai quali sia gli israeliani che i loro sostenitori, per esempio nel governo tedesco che analizzo nel libro, che hanno preso di mira sia intellettuali come Nancy Fraser, Judith Butler, Masha Gessen, che erano ebrei, che dicevano per la nostra comprensione dell'ebraismo noi siamo contro il genocidio. E ce ne sono stati tanti, un terzo dei casi di repressione in Germania in nome della repressione dell'antisemitismo in realtà è una forma di antisemitismo, la repressione stessa, perché colpisce ebrei, colpisce a volte anche, come aveva menzionato, ebrei che sono stati direttamente vittime del genocidio nazista, e ebrei che nel rispetto al genocidio si trovano anche fortemente divisi, perché una delle evoluzioni che è stata osservata è che la pretesa di Israele di rappresentare gli ebrei della diaspora ha creato una forte reazione di resistenza da parte soprattutto dei più giovani, per cui la metà degli ebrei americani e ancora di più fra nella generazione Z ritengono che quello che Israele fa è sbagliato, ma anche si sono sviluppate posizioni molto più radicali di ritenere che, come si diceva prima, che Israele stesso è costruito su un progetto razzista e coloniale e che quindi non può essere sostenuto come Stato democratico. Ma ha creato anche la forte divisione che abbiamo visto il 25 aprile in Italia. A proposito della proposta del premio Nobel ai bambini di Gaza, la reazione del presidente della comunità ebraica di Milano, molto vicino alla destra di governo in Italia, è stata quella di definire la proposta come razzista. E la vicinanza di Israele a tutta la galassia della destra radicale in Europa e negli Stati Uniti mostra anche quanto divisa sia che tipo di divisione il genocidio da parte di Israele ha creato all'interno della comunità ebraica. Le parole di incoraggiamento. Ecco, quello che io mi aspetto è che questo tipo di protesta diffusa, questo tipo di attenzione che è rimasta, perché le bandiere palestinesi non sono scomparse, perché anzi si sono diffuse nelle fabbriche, si sono diffuse nei comuni, si sono diffuse anche attraverso mobilitazioni che hanno unito. In Italia, non in Germania, ma in Italia quello che abbiamo trovato è stato che, per esempio, un sciopero generale chiamato insieme dalla CGIL e dai sindacati di base non era mai successo. Ed è stato fatto perché veniva percepito che per le persone la Palestina e l'opposizione al genocidio era un elemento così importante che non ci si poteva dividere su questioni di bassa competizione. Ma lo stesso è avvenuto anche spesso all'interno delle scuole o delle università, dove vari gruppi di studenti di varie posizioni all'interno della sinistra hanno messo da parte le competizioni interne per convergere. Credo che questo elemento di convergere su un obiettivo che è allo stesso momento eticamente centrale, ma che fa ripensare anche alla centralità politica per la sinistra di una serie di temi, dalla diseguaglianza al razzismo, sia un elemento che non si è dissolto al vento. Quello che si vede dalle ricerche sulle proteste è che in Italia proteste di massa si stanno vedendo su tantissimi elementi, su tantissime rivendicazioni, dal No Ponte al No Tav, riemergono proteste che mobilitano tanti, ma anche le proteste dei lavoratori, la capacità della GKN o del CALP di costruire alleanze. Ecco, credo che forse la parola di conforto o la parola di ottimismo è quella della convergenza, che è stata una parola d'ordine centrale anche di tante mobilitazioni recenti. Quello che vediamo adesso studiando i movimenti è che si moltiplicano e in ognuno di questi le bandiere palestinesi sono visibili e non soltanto come simbolo di un'azione lontana, ma come simbolo attuazione di quello slogan volevamo liberare la Palestina e la Palestina ha liberato adesso. Credo che questa convergenza sia stata anche sviluppata nel nome della Palestina. Una cosa che gli attivisti palestinesi hanno sempre osservato è che quello che è importante per una Palestina libera è anche la capacità delle cittadini del mondo di liberare se stessi, quindi non di agire in solidarietà con una causa lontana, ma di fare in modo che queste lotte per la Palestina libera siano anche capaci di creare convergenza e visibilità di tanti temi che sono collegati al genocidio.

Io userò questi 5 minuti, visto anche che il tema è emerso, per leggere una cosa che ho scritto oggi al quotidiano Avvenire, che riguarda proprio il discorso del premio Nobel per i bambini di Gaza. E credo che una delle cose su cui si regge la normalizzazione è il senso di ineluttabilità, cioè il far trapelare l'idea che non ci possa essere qualcosa di realmente diverso dallo status quo, che al massimo ci possano essere dei piccoli correttivi, delle piccole variazioni, ma non un cambiamento vero. Ecco, in questa proposta, che a me ha suscitato perplessità, io ho visto questo senso di ineluttabilità e ho scritto quindi queste parole al direttore dell'Avvenire. Perché non aderisco? Gentile direttore di Avvenire, da persona impegnata nel mondo pacifista, ho letto con perplessità l'idea che sta circolando sul suo giornale relativa alla proposta del Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Intanto mi pare che tale riconoscimento sia stato recentemente squalificato dalla scelta della Commissione di dare il premio Nobel a Machado, sapendo fin prima della consegna delle idee belliciste di tale personaggio e della vicinanza con Trump. Già altre scelte del recente passato avevano destato molte perplessità: il Nobel sulla fiducia dato ad Obama, che poi ha portato avanti conflitti armati, aperti di nuovi e mantenuto Guantanamo. Ma il premio dato a Machado Trump ha superato una linea rossa e ha contribuito a creare il contesto in cui in Venezuela si è consumato l'ennesima violazione del diritto internazionale. Forse sarà necessario inventare un nuovo premio internazionale, ora che l'autorevolezza di tale premio è stata definitivamente affossata dalle scelte della Commissione, come notato ad esempio da Pérez Esquivel. Ma se anche non ci fosse questo scoglio iniziale, l'idea stessa di dare un premio alle vittime mi sembra fuorviante, come sarebbe stato fuorviante nel 94 premiare i bambini tutsi ruandesi o negli anni 40 premiare i bambini ebrei. Il Nobel per la pace è un premio per chi ha svolto un ruolo attivo nel porre fine a guerre e a orrori, non per dare un contentino alle vittime. Per mostrare una strada possibile, fatta di scelte coraggiose, i bambini gazzawi, come i bambini ruandesi o quelli di Srebrenica a suo tempo, non hanno la possibilità di scegliere. Non è un merito né una scelta essere vittime di un genocidio. Se vogliamo trovare un modo per metterci dalla parte di quelle vittime, abbiamo molte possibilità, per esempio dando il massimo riconoscimento postumo a 300 giornalisti uccisi a Gaza, visto che loro hanno fatto sì la scelta di rischiare, di mettere la propria vita al servizio di pace, giustizia e verità. Scusate. O proponendo che il riconoscimento venga dato ad Abu Safia, da oltre 18 mesi ostaggio e sottoposto a torture per la sua scelta di stare a fianco proprio di quei bambini. Dare a lui il premio sarebbe un modo per spingere alla sua liberazione, oltretutto. O potremmo darlo a Greta Thunberg, per due volte arrestata in un'operazione di pirateria internazionale, per aver cercato di aprire un canale umanitario in un contesto di un blocco navale illegale. Quella Greta, un tempo persona dell'anno del Time, raccontata come simbolo di una generazione, è oggi sparita dai radar da quando i suoi interessi, oltre alla crisi climatica, abbracciano anche la crisi geopolitica e morale che si concentra nel genocidio a Gaza. O potremmo premiare Amnesty International per il coraggio di usare per prima le parole tabù, apartheid, genocidio, documentandole con dossier approfonditi. O a Francesca Albanese, che paga di persona per quello stesso coraggio, un prezzo fatto di sanzioni illegali e di ignobile fango. O potremmo premiare Pedro Sanchez, che ha saputo fare scelte di pace concrete opponendosi al genocidio, intraprendendo un'iniziativa diplomatica sul caso Maduro Silia Flores, negando le basi e lo spazio aereo per la guerra illegale di Trump e l'attracco di navi per lo Stato israeliano, di navi di armi per lo Stato israeliano. Certo, ciascuna di queste scelte ci attirerebbe gli strali di Trump, Netanyahu e delle loro macchine propagandistiche e diffamatorie. Ma non sarebbe anche il miglior modo per noi cristiani, qui parlo da cristiano, di vivere le beatitudini evangeliche: beati perseguitati per la giustizia e beati voi quando mentendo diranno di voi ogni sorta di falsità per causa mia? Non è proprio il Vangelo a chiederci questo coraggio, questa chiarezza del linguaggio?
Vedo che persone in gamba e di buona fede hanno firmato per dare il riconoscimento alle vittime anziché ai tanti possibili costruttori di pace che operano ogni giorno per porre fine a quell'impunità che genera nuove vittime. Non pensate che questa scelta sia una scelta rinunciataria che certifica la nostra impotenza, l'accettazione di un mondo in cui il diritto internazionale resta lettera morta e in cui chi compie genocidio, pulizia etnica, apartheid non subisce conseguenze? Spero che quantomeno questa mia lettera possa aprire un dibattito. La ringrazio per l'attenzione. Ecco, io ho scritto questo a Avvenire, non so se la pubblicherà, l'ho scritto anche in un post per cui è pubblico se qualcuno ci si vuole agganciare. Io penso che noi stiamo combattendo una battaglia comunicativa, che è una battaglia asimmetrica, cioè siamo come un gommoncino contro una portaerei. E come in tutte le battaglie asimmetriche dobbiamo individuare i punti deboli e capire dove possiamo cercare di allargare una crepa. No, ci sono delle crepe nella narrazione dominante che è molto più potente della narrazione che possiamo contrapporre noi. E in quelle crepe dobbiamo cercare di entrare. Una di queste appunto è quel senso di ineluttabilità che molte persone di buona fede, anche di buona volontà subiscono e su cui diventano prede. Un altro è la marginalizzazione, il sistema rende marginali ignorando, vediamo il caso di Greta Thunberg, ma potrei citare anche il caso, ho qui la maglietta di Aaron Bushnell, un moderno Jan Palach che si è dato fuoco anni fa davanti all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti dicendo non voglio essere più complice del vostro genocidio, una persona che è stata completamente marginalizzata. Ecco, dobbiamo entrare in queste crepe e cercare di allargarle, cercare di evidenziare le contraddizioni, di evidenziare le storture che vengono date per scontate. Ecco, ho parlato probabilmente troppo, quindi mi fermo qui e ringrazio ancora per questo momento e spero che possiamo insieme cercare di combattere una battaglia comunicativa efficace da una posizione che sappiamo essere asimmetrica. Grazie.

Stavo dicendo, il BDS è un movimento che è nato in Palestina e questo è molto importante, perché è importante che noi anche ci muoviamo anche seguendo le indicazioni che ci vengono dalla Palestina. E il BDS è nato in Palestina ed è ancora a guida palestinese, quindi noi ci muoviamo sempre anche con il supporto direttamente dalla Palestina. Gli obiettivi del BDS sono molto importanti. Il BDS ha quattro obiettivi: la fine dell'occupazione, quindi nei territori occupati, il ritorno dei rifugiati, cioè quelli che sono stati scacciati dalla Palestina storica attuale Israele nel 48 ma anche nel 67 e diciamo anche attualmente, perché ovviamente molte persone stanno andando via e questa è di fatto pulizia etnica anche adesso. La fine del genocidio e l'uguaglianza anche nella stessa Israele, perché appunto, come è stato detto anche stasera, non è vero che ci sia parità fra palestinesi con cittadinanza israeliana e diciamo quelli, gli unici che sono riconosciuti con la vera al diritto di stare in Israele sono quelli, gli ebrei. Purtroppo c'è proprio del razzismo di base in Israele. Israele è definito stato ebraico, cioè uno stato dove hanno piena cittadinanza solo gli ebrei. Io credo che è una contraddizione nei termini, perché ditemi voi se una democrazia può essere una etnocrazia, è una contraddizione in termini, ma lasciamo questo argomento, sarebbe molto lungo. Il BDS, sulla spinta dell'esempio del grande successo che è stato nel Sudafrica, il supporto internazionale al boicottaggio del Sudafrica, di tutto quello che veniva dal Sudafrica, senza il supporto internazionale non ci sarebbe adesso un Sudafrica libero. Quindi il BDS ha detto: ok, facciamo una cosa simile, muoviamo il mondo a supporto del BDS, quindi della Palestina, tramite il boicottaggio, che è una cosa, ripeto, possiamo fare tutti. È impegnativa perché ci coinvolge in tante scelte, ci sono tutta una serie di campagne che adesso proverò a raccontarvi in maniera sintetica, a partire dalla scelta della compagnia che usiamo per l'energia, quindi il boicottaggio dell'ENI, che come penso voi sappiate è implicata addirittura, loro esportano petrolio nostro in Israele, ditemi voi, oltre al fatto che stavano trivellando di fronte al mare di Gaza per tirar fuori anche da lì il gas, giusto, che però quella pare che l'abbiano interrotta proprio grazie alla pressione da parte del BDS, dico pare perché non si sa mai, noi si tengono sempre sotto d'occhio. Poi ci sono le banche complici, che è legato al discorso dell'embargo. Noi purtroppo, noi Italia, siamo il terzo

0: stata fatta una graduatoria delle peggio e nelle peggio ci sono Unicredit, Intesa San Paolo e BNL Paribas. Grazie, sono i suggeritori. Quindi anche questo, diciamo che cambiare banca non può essere sempre facile, ma se uno può, bene, altrimenti quello che si sta promuovendo, se andate sul sito del BDS, si sta chiedendo ai cittadini di mandare delle lettere alle banche, queste tre banche, sia che uno sia correntista sia che uno non lo sia, appunto per fare pressione, mail bombing, perché queste banche smettano di finanziare le armi, ok? Poi c'è Teva, Teva è una campagna sui farmaci, Teva è una ditta farmaceutica israeliana, produce farmaci generici, quindi si può boicottare, perché uno può scegliere un generico di un'altra marca. Non muore nessuno, qualcuno accusa BDS di far morire la gente, di non voler far curare la gente, è una bugia enorme, perché il generico lo può pigliare di qualsiasi altra marca che non sia la Teva. Poi in realtà ci sono anche altre marche legate alla Teva di cui non si aspetta, ma insomma, diciamo la principale è la Teva. Poi cosa c'è? C'è lo spray. Lo spray è questo qua. Praticamente se uno ha un'associazione o ha un bar, un ristorante, un qualsiasi diciamo spazio, le arci, molte arci che stanno facendo, si può dichiarare spazio libero da apartheid israeliana. Cosa vuol dire? È un impegno che uno fa per aderire al BDS, quindi seguire tutto quello che è il BDS. Poi vengo al turismo etico. Il turismo etico è anche un altro settore molto importante. Booking e Airbnb sono piattaforme che hanno praticamente le bellissime villette nella Palestina occupata, con vista sugli oliveti, sulla la pulizia etnica, bellissime, no? Le trovate su Airbnb. Se voi volete farvi un viaggio dai coloni, ospitati dai coloni, potete usare Booking e Airbnb, ok? Ovviamente sono ironica, ma questo cosa vuol dire? Non usiamo Booking e Airbnb e purtroppo è difficile, perché se voi andate a cercare pure su Google e vi cercate l'hotel, sti stronzi vi fanno fare prenotazione su Booking. Allora voi dovete andare a cercare chi sono sti proprietari fino a che non trovate quelli che hanno ancora il sito proprio e magari li potete contattare direttamente, ok? Viceversa, per chi ha una struttura, separarsi da Booking e Airbnb è una bella impresa. Noi ci abbiamo fatto un esempio che adesso lei si è iscritta a Airbnb, che però sembra che non sia così competitivo come gli altri, però diciamo è un processo. Quindi quello a cui noi invitiamo come BDS è essere attivi, perché voi pensate, se anche solo una parte delle milionate di persone che sono scese in piazza l'anno scorso facessero questa roba qua, ci avrebbe un impatto notevole, no? E questo lo dimostra il fatto che il BDS è stato messo nella lista delle attenzionate dal decreto BDL antisemitismo, ok? Perché il BDS fa paura e quindi è stato messo attenzionato, ok? Grazie.
1: Allora, grazie Maria.
0: C'è un librettino, se lo volete comprare, 10 euro, spiega tutto. E volantino.
1: Sì, qui c'è un tavolino se volete vedere il libro Volantini. Grazie Maria, siamo alla fine. Io, siccome faccio parte anche di Sanitari per Gaza, torno a dirvi di boicottare la Teva. Quando andate in farmacia con la ricetta del medico e vi chiede il farmacista se volete generico o farmaco originale, gli dite sì, generico va bene ma non deve essere della Teva. Di farmaci che fa solo la Teva, cioè che non sono generici ma sono originali della Teva, sono pochissimi. In quel caso ovviamente uno deve prendere quello, però diciamo che la stragrande maggioranza sono farmaci generici. Quindi questo, anche se è una piccolissima cosa, però dà veramente anche un senso. Quando uno lo fa si sente meno impotente, si sente veramente di aver fatto qualcosa. Io sono contenta che abbiate partecipato in tanti, siamo contenti.

0: ringrazio di nuovo la comunità dell'Isolotto, ringrazio di nuovo la GKN che ha fatto il suo urlo per Gaza in convergenza con la nostra iniziativa, e spero che ci si possa rivedere in iniziative simili. Forse in autunno ne rifaremo una di questo tipo sulla normalizzazione e sul linguaggio che utilizzano i mass media per cercare di smaliziarsi e imparare a riconoscere queste forme che sono vere e proprie forme di riscrittura della storia. Il grosso rischio è che la storia attuale venga riportata poi non come la vediamo noi, cioè come la vediamo dai video che si fanno ai soldati del DF, dalle testimonianze delle distruzioni, anche su Google Maps si può vedere che su Google Maps, mettendo il satellite, si vede che nella striscia di Gaza non c'è più niente, non c'è bisogno di tanto, no? Però è proprio una riscrittura della storia. Leggevo oggi che stanno cercando di nutrire i sistemi di intelligenza artificiale, quelli che come andiamo noi, a chi di noi va e chiede delle cose all'intelligenza artificiale, anche di Meta, eccetera, di istruirli dandogli dei testi che sono dei testi che parlano a favore di Israele, contro la Palestina, e questi testi vengono presentati come provenienti da siti diversi, da organizzazioni diverse, per cui se poi voi a un certo punto dite ma mi dai la bibliografia dove l'hai trovate queste cose, vengono fuori tipo 10 siti, per cui uno dice caspita, ma se sono 10 i siti che dicono questa cosa sarà vera, invece sono 10 siti tutti legati al solito programma di propaganda, per cui è proprio un tentativo di cambiare la realtà, la percezione della realtà nostra, vogliono che sia guidata verso una visione che è favorevole a Israele e che cancella completamente il diritto all'esistenza dei palestinesi. Ultima cosa che dico, perché è importante, noi in Italia non ce ne rendiamo tanto conto e si parla di sionismo giustamente, ma negli Stati Uniti i principali sostenitori dei sionisti e di Israele sono cristiani. Sono i cristiani evangelici, i quali nella loro visione del mondo pensano che all'Apocalisse, delle scritture, pensano che quando tutti gli ebrei saranno tornati in Israele, a quel punto si sarà la fine del mondo, gli ebrei o verranno ammazzati o si convertiranno, quindi non è che lo fanno, non sono sionisti per amore degli ebrei, sono sionisti perché vogliono che arrivi la fine del mondo. Questo ve lo dico perché siamo di fronte a una situazione assurda, perché molte di queste, che sono quasi delle sette, sono state introdotte anche per rendere meno reattiva, per dare alle persone come delle false ideali, cioè quella di dire aspetto l'Apocalisse, non lotto perché mi hanno aumentato l'affitto o perché mi pignoreranno la casa. Quindi è un po' tutto collegato. Cerchiamo di farci.
1: Molotovi, رشاشي، وسلاحي الله.

0: Allora, buonasera. Sono Riccardo del Partito dei CAR, che faccio parte anche di Firenze per la Palestina. In questa importante giornata per la nostra città siamo qua tutti riuniti perché c'è bisogno di un'altra liberazione. Dobbiamo liberarci dall'entità sionista sempre più presente nelle istituzioni fiorentine e toscane. Emblematico di questo è quello che è successo a Leonardo, Giovanni e Mattia, tre compagni che una mattina di giugno si sono visti piombare in casa ai carabinieri a seguito di una denuncia per diffamazione arrivata nei loro confronti, che ha portato i rossi a perquisire e sottrarre materiale didattico, elettronico e vestiario, in quanto per la procura avrebbero attaccato alcuni manifesti che riportano l'immagine di Marco Carrai con la scritta criminale di guerra. Denuncia fatta dallo stesso Carrai, console onorario dello Stato di genocida di Israele per il centro nord Italia, presidente di Toscana dei Forti e vicepresidente dell'ex acciaierie di Piombino. Qui le anomalie giuridiche sono un paio. I tempi in cui la macchina repressiva si è messa in moto. Ci sono donne che a seguito di denunce fatte per casi di stalking non hanno risposte per mesi e mesi. L'altra anomalia è la procedura attuata dalle forze dell'ordine, che per una denuncia di diffamazione effettuano perquisizioni domiciliari in 5 abitazioni, è alquanto inusuale. Per inciso, queste operazioni le paghiamo noi. Altro aspetto che deve emergere è che questo procedimento è portato avanti dal sostituto procuratore della Repubblica, Francesco Sottosanti, lo stesso che dovrebbe chiarire chi sono i responsabili della strage al cantiere dell'Esselunga di Via Mariti, ma che da bravo servo dei padroni e dei sionisti si adopera nella repressione ai danni di giovani compagni. Questi sono aspetti che evidenziano quanto il sistema sionista sia dentro le nostre istituzioni. È bastato che il sionista dichiarato e criminale di guerra Marco Carrai, con il vittimismo che contraddistingue ogni sionista, alzasse un dito che subito lo Stato si è messo sugli attenti. Sono anni che come partito, insieme a Sanitari per Gaza e a Firenze per la Palestina, portiamo avanti una campagna per la destituzione di Marco Carrai dalla Fondazione Meyer, ruolo che ricopre dal 2023 e che è in contrasto con lo spirito della Fondazione e con i suoi lavoratori che sono impegnati nella difesa dei diritti umani, in particolare quella dei bambini. Carrai non ha mai preso posizione contro le violenze inflitte al popolo palestinese, né contro il genocidio in corso, mentre si è sempre prodigato nel dispersare critiche, attacchi e anche minacce a mezzo stampa verso i sostenitori alla causa palestinese. Carrai incarna e sostiene il sionismo potendo contare sulla copertura e sul sostegno delle istituzioni italiane, che da una parte criminalizzano chi si oppone alla progressiva sionistizzazione della società e dall'altra costruiscono strumenti politici e normativi finalizzati a tutelare il sionismo e i suoi sostenitori. Ne è un esempio il tentativo portato avanti attraverso diversi disegni di legge di imporre per via legislativa l'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, dal testo promosso da Graziano Del Rio, esponente dell'ala più sionista del PD, fino al DDL Romeo della Lega, approdato poi in Senato. Vogliono mettere un bavaglio a chi denuncia l'occupazione, il colonialismo e le politiche di oppressione ai danni del popolo palestinese. Anche le istituzioni di Firenze, a dispetto delle masse popolari che vi abitano, hanno dimostrato di essere pienamente asservite a questa prospettiva. Basti pensare già nel gennaio del 2023 il Comune di Firenze ha adottato la definizione dell'IRA, confermando il ruolo assunto dalle istituzioni locali nel proteggere interessi e posizioni sioniste, mentre si colpisce il contesto del genocidio.
1: La definizione dell'IRA o AIRA che si dice è una definizione di antisemitismo che nei suoi esempi, nei casi che illustra come esempi di antisemitismo, ci mette anche la critica a Israele, quindi mette la critica a uno Stato, quindi a un regime politico, a delle scelte politiche, sullo stesso piano di quella che è invece una forma di razzismo molto grave, cioè l'antisemitismo, in cui si prendono di mira gli ebrei in quanto tali, e mette sullo stesso piano invece la critica politica a uno Stato, ed è quindi una definizione gravissima che è alla base poi anche della repressione non solo in Italia ma anche per esempio in Germania e in altri stati che hanno adottato questo tipo di definizione.
0: E qui arriviamo ad un altro punto, la saldatura tra interessi economici, politici e istituzionali che difendono il sionismo e ne favoriscono la penetrazione nel nostro paese e nella nostra regione. Non ci sono solo gli affari di Carrà, infatti. Negli ultimi anni il settore delle rinnovabili israeliane si è molto sviluppato ed è strettamente legato all'occupazione e alla realizzazione di grandi progetti solari ed eolici nei territori occupati. Questo modello oggi arriva anche in Italia, in Toscana, dove aziende e fondi legati all'economia israeliana delle rinnovabili investono in progetti fotovoltaici sul territorio nazionale. Alcune società israeliane stanno portando avanti progetti di energie rinnovabili a Massa Rosa, Grosseto e Roccastrada, con il benestare delle istituzioni regionali. Ma la presenza di interessi israeliani in Toscana passano anche in altri settori. I sionisti controllano pezzi dell'industria farmaceutica con aziende come la Kedrion di Lucca, presieduta da Paolo Marcucci, amico intimo di Marco Renzi, oltre alla presenza di Teva naturalmente. Investimenti anche nel settore immobiliare con l'azienda Hines, coinvolta nello scandalo del Cubo Nero a Firenze. Per finire con la cyber security, ovvero il sistema altamente tecnologico di telecamere di Firenze, che si ispira al modello di sorveglianza urbana che alimenta il sistema di apartheid israeliano. È evidente, insomma, che il problema non è solo apartheid, il problema è un sistema che vede i sionisti al centro di cordate economiche. Tutto questo è l'esempio di come il nostro paese sia un tetroterra non solo politico e culturale, ma soprattutto economico. Questi sono i padroni, gli stessi padroni che ci sfruttano, attanagliano e rendono le nostre vite una guerra quotidiana, fra carovita, precarietà, devastazione dell'ambiente, speculazione edilizia e finanziaria. Contro la repressione dobbiamo contrattaccare, non dobbiamo farci intimorire, proprio come fecero i nostri nonni nelle giornate gloriose della resistenza di 88 anni fa. Le mobilitazioni di settembre, ottobre e novembre scorso hanno dimostrato che le masse popolari, quando sono unite, fanno carta straccia dei divieti e dei diritti di legge di un governo infame nei confronti del popolo, come appunto ha deciso di fare Mattia, uno di questi ragazzi che ha impugnato il ricorso, che ha fatto ricorso contro il provvedimento che gli vieta di stare a Firenze, essendo lui residente in un altro comune, perché è convinto della giustizia della lotta che ha intrapreso. Le organizzazioni che già sono in lotta devono trovare un'unità di intenti per imporre alle istituzioni il volere popolare, se necessario anche violando le leggi borghesi. È tutto legittimo quello che serve alle masse popolari, anche se è illegale. Avanti nella lotta per una nuova liberazione cacciamo gli agenti sionisti dal nostro paese, a cominciare dal criminale di guerra Marco Harlai.

0: che ci parla della Colombia.
1: Buonasera. Sì, ok, noi facciamo parte della comunità. Vabbè, grazie Fati. Della comunità colombiana firense. Vogliamo condividere con voi un'informazione sul terremoto. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti e tutte per il sostegno e la solidarietà dimostrati di fronte alla devastazione che stiamo vivendo dopo il terremoto di 7,4 nella scala di Richter avvenuto ieri 10 d'agosto. Non abbiamo ancora i dati precisi sul numero delle persone colpite nelle quattro regioni del sud-ovest della Colombia. Sappiamo che almeno in solo una città, Cali, 188 persone sono scomparse e più di 3.000 sono ancora smarrite. Particolarmente grave è la situazione del Chocó, una regione storicamente abbandonata dall'Stato e segnata dal razzismo istituzionale, dove si è registrato l'epicentro del terremoto e che ancora una volta è tra le regioni meno coperte dall'assistenza e degli interventi dell'emergenza. Rinforziamo quindi l'aspetto da sostenere l'organizzazione dal basso e dalla società civile che stanno intervenendo per affrontare questa emergenza e per rendere effettivi tutti gli sforzi necessari. Nelle prossime settimane condivideremo con voi maggiori informazioni sulle azioni che da qui possiamo mettere in campo in risposta agli appelli. Grazie ancora e ora vorrei parlare soltanto un po' della situazione che ci attiene stasera di Gaza e la politica mondiale. La prima è il pericoloso cambiamento politico che stiamo vivendo oggi in Colombia. Una situazione che non riguarda soltanto noi colombiani e colombiane, ma che ha conseguenze che ci riguardano tutti e tutti. E la seconda è strettamente collegata al rinforzamento delle normalizzazioni di Israele nelle regioni e i paesi indietro rispetto alle sanzioni che la Colombia aveva adottato nei confronti di Israele. Sul primo punto, sul terremoto vorrei fare saltare un po', lo abbiamo già detto perché c'è poco tempo, ma siamo di fronte alla Colombia a un nuovo governo che si è insediato settimana scorsa, un governo illegittimo guidato da un mafioso, da un difensore della mafia in Colombia, della mafia della regione. E questo governo ha mostrato con chiarezza quali siano le sue priorità: smantellare l'istituzione pubblica, rafforzare le relazioni militari con gli Stati Uniti e con Israele e seguire le politiche coloniali e ultraneoliberali di Milei, Bukele, Noboa, Katz e Fujimori. E quindi questo dimostra qualcosa ancora più grave, che le elite politiche della regione che stanno mettendo in vendita le terre più ricche del mondo. Vorrei ora infatti parlare sul discorso dell'impero sionista, che dipende in una grande maniera dalle risorse della nostra regione. Per anni l'intera matrice energetica di Israele, compresi gli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, ha fatto affidamento sul carbone proveniente dalla Colombia. Secondo riporti speciali sul tema, fino al 2024 Israele importava dal 60 al 70% del carbone dal nostro paese, un carbone che anche da decenni uccide intere comunità del Cesar e nella Guajira, un carbone macchiato di sangue letteralmente. Lavoratori, sindacalisti sono stati assassinati mentre lottavano per i propri diritti. Popoli indigeni sono stati assassinati per la loro resistenza e progetti necropolitici che favoriscono esclusivamente gli interessi delle azioni dei multinazionali come Drummond dagli Stati Uniti e Glencore dalla Svizzera. Una delle vittorie più importanti conquistate in questi anni di genocidio in Palestina è stata proprio l'embargo energetico che aveva fatto la Colombia verso l'Israele, una misura costruita dal basso attraverso anni di organizzazioni e pressioni sociali e poi formalizzata dal presidente che è uscito adesso, il presidente Petro, che è stato il primo presidente di sinistra nella storia repubblicana della Colombia. Dopo tanti anni di mobilizzazioni sociali del civile colombiana e della comunità palestinese impegnate nella lotta alla liberazione dei popoli indigeni, dei contadini e dei sindacalisti, abbiamo fermato queste esportazioni, ma ora questo nuovo governo ha ripreso questo scambio energetico con l'Israele e ovviamente il genocidio. Niente, devo cortare adesso, però volevamo soltanto condividere queste informazioni con voi e vi ringraziamo per il tempo concesso.
0: Grazie mille Andres, grazie mille.
2: Per Global Summit Flottiglia.

ci voleva il genocidio per aprire gli occhi del sistema su cosa sia veramente Israele. Ho riflettuto sul fatto che già nel 2014 l'allora ministra della giustizia israeliana parlava della necessità di colpire le madri perché erano quelle che nutrivano i futuri serpenti. Questo è il discorso che abbiamo tollerato, abbiamo aiutato Israele a normalizzare un linguaggio di violenza e disumanizzazione, ma vi dirò di più. Siamo stati tutti complici di questa disumanizzazione dei palestinesi, i giornali, i politici, non solo quelli che non sono intervenuti, ma a ospitare costantemente la narrazione del governo israeliano o dell'esercito israeliano, e non solo in condizione dopo il 7 ottobre, sempre sono stati loro a centrare l'inizio della narrazione. Tutto quello che il popolo palestinese ha detto attraverso i suoi studiosi, attraverso gli operatori umanitari, attraverso le organizzazioni per i diritti dell'uomo, non è mai stato preso seriamente in considerazione, a meno che non fosse validato da qualcuno. Ancora meglio se si trattasse di israeliani. Un esempio classico: gli intellettuali palestinesi denunciano l'apartheid dal 1965. Quando è che internazionalmente si comincia a parlare di apartheid? E lì cambia tutto, quando un'organizzazione israeliana con un rapporto di 7 pagine dice: Israele pratica l'apartheid, suprematismo ebraico dalla riva al mare, punto. 10 anni fa non si parlava più di Palestina, però la violenza contro i palestinesi era strutturale: gli arresti arbitrari, le uccisioni extragiudiziali. Ci voleva il genocidio per aprire gli occhi del sistema ma su cosa sia veramente Israele.

Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Francesca Albanese e questa era la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 2 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da

0: cercare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
2: Il nostro sarà in grado di minare la criptomoneta di
3: iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
4: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena, la Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere.
2: Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere.
3: E diventeremo dei piccoli robot.
5: Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.
6: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
7: La commissione.
6: Commissione.
8: Comitato.
7: Manca soltanto lui che ci guarda, c'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
6: L'altro guarda
7: ancora più da lassù.
6: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto, oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
7: Perché capitavi per caso da queste parti.
8: La tua etica militante.
7: Non avevi nient'altro da fare.
6: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzittire.
7: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
6: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
7: Mamma mia, che accento!
6: È l'odio verso i data center giustificato?
7: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
6: Esatto, ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
7: Io è da Ruby Ter che non vedo conflitti di interesse.
6: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
7: No, nonché esperto di verità.
6: Di verità.
7: Di verità verissima.
6: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era bensì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda che il cui la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: del re.
2: Beh, His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Eh sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante perché comunque l'obiettivo, tutto sommato, poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano, frizzavano, frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: Qualcuno direbbe teleriscaldamento.
0: teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori.
2: Beh, in Antartico non crescono, se ci pensi. In
1: Beh,
2: Italia sì.
1: cioè, comunque in Inghilterra fa freddo. Cioè.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il
2: No,
0: punto,
2: anche il calore aiuta, aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: vabbè,
2: Quindi.
0: no, no, no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse.
0: Già scarse in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video.
1: La parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità, cioè se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano, cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte, poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva, appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, te sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo, cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, cioè pure delle patate.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate. Certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti,
2: e gli anglosassoni,
0: e ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero, però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono, diciamo, i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt, che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè, che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto, anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè,
0: sì.
1: Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Cioè
2: meno di 50.000 battute non scrivi.
0: Non scrivi.
2: Anche
0: non
2: la cartolina... Scrivi. Delle vacanze,
0: no,
1: deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: cioè, no, non vale. Comunque, diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Kredovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti, diciamo, di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effettiva entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè, cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center.
2: Ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè, io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te in Italia, lo chiedi a Terna, Airey, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è come già il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista
0: degli autoctoni,
1: del re.
0: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì.
1: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti, che si trovano con una roba rumorosissima.

0: mappa presente su OpenStreetMaps, sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, FragTracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento, e prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: PUE.
1: PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per vedere, ci sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque
0: è già lì,
1: io condivido.
0: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono scesi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica, che
1: solo per la parte di Nvidia,
0: solo per la parte di Nvidia,
1: solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima, è, cioè, sicuramente più costoso,
0: non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore.

0: La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti anche qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo, questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata,
0: sì, nell'offline. Sì, sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto, ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su, appunto, la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera, eccetera. Ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e, non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera, eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera, eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno, ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Microsoft, ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore, e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center, infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: no, molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ma ce ne frega.
0: Ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Ci basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Giusto, nel processo dialettica, fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che sì. Poi nessuno ha mai capito sti token.
0: No, che poi in realtà c'è, cioè, Claude chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con XAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e del Tennessee,
2: scusami, che abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, sono quei posti là in mezzo,
0: sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, e quello che sta succedendo all'interno dell'industria, collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: se anni 2000.
1: Esatto, com'era già quella roba global.
2: Pensa globale e agisci locale.
1: Quello, bravo.
2: Madonna.
1: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
2: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava quello?
1: Quello.
0: Il Mississippi.
1: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito, quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano, non ci tornano i numeri che sono stati annunciati, sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba più della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi, e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra. Non lo so.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist,
2: tra l'altro, quindi
0: poco british, sì. Però vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Stacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ma cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati, e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti, eccetera, su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera,
1: bravo,
2: siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate il gancio per scoprire dopo.
1: Lo so che eravate tutti, sì, e tutte pronti, proprio lì. Ah, e c'era già un pullman qua, sì, che sì, si stava, sì, organizzando,
2: le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori,
1: profluvio, cioè, di lacrime, così, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Ah, bravo, bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai,
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
3: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta. Il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non ti ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma, complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocutrice.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi, insomma, stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì. Sì, diciamo che la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco dei porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa e qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate. E poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano, lavorano, è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: anche un ex ministro.
1: Esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco diciamo introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, com'è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda, per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: No, certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche il nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola-lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che lo chiamiamo sfruttamento scuola-lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono diciamo quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché come ripeto noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dei docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato diciamo attraverso contatti personali diciamo con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo, non sono stati pubblicati nelle scuole. Quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro. Però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, e poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare, appunto, il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto.
3: Il nome del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì. È una mistificazione, è una maschera che copre, appunto, la realtà terribile di questa azienda, sostanzialmente, ed è un lavoro grande, secondo me, per i movimenti sociali, per, appunto, svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché, appunto, tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono, appunto, italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori, sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. E a questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica e dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
0: Chiaro. Guarda, io, diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
3: Neumann,
0: però è pure tecnico oltre che essere liceo. E quindi io, appunto, con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente a avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
1: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati, appunto, delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti accademi, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, molte accademie diciamo che non figurano essere direttamente come si può dire strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette diciamo così di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo, quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire diciamo la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
1: certo,
0: vedere.
1: Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti diciamo della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo non privati, paritari. E qua diciamo le cose da segnalare sono quelle importanti, è una segnalazione che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo, quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto diciamo è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo e che diciamo poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. E la cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier. Il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
0: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso, visto lo stato dell'arte delle cose.
1: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spain, raggruppamento temporaneo di impresa con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. Molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente. Cioè, Leonardo sarebbe, semplificando per il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti tutti i dati, di qualunque tipo, degli studenti e delle studentesse, diciamo, di tutte quante le scuole a livello nazionale, e questo sinceramente, e sappiamo perfettamente, insomma, quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
1: Sì, prima del 2022, appunto, Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
1: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo, insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
1: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorot e di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana e il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba, appunto, alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare, proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
1: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso
1: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
1: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
1: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Leonardo, sì.
1: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno insomma è tagliato per una per una scuola, certo, che prevede anche quello, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto, siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
1: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo, un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite queste tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo, riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola, è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
0: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
1: Assolutamente, molto volentieri.
0: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
1: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo a molto presto, grazie, grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E quindi quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama, però

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Niña con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina il 21 a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: E una concessione, quindi.
1: Una concessione.
2: Sì, una concessione. Sì.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la

0: la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo,
1: insomma. Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
0: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto, però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
0: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse anche, generale, perché
1: che ci sia.
0: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
0: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che a voler usare, diciamo così, una Vox Media ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
0: Diciamo, sì, sì.
1: Poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a ste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, certo, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
2: se
1: dai,
2: avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, più complicato. Ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
0: Ma quante ne vogliamo, insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso, non so come.

0: e commentarla questa cosa se non così.
1: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università, inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
2: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
1: La maturità.
0: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
2: Meno male, via.
0: Sì.
2: Malori per il caldo in aula, c'è stato un po',
0: sì.
2: Questo è stato,
0: sì,
2: un po'.
0: Leggevo un articolo recentemente in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente, e queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
1: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio c'è dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che
0: sulla
1: occasione
0: maturità?
1: Parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
2: Saranno 8 milioni e mezzo?
1: Sì, esatto.
0: sì, 8 milioni.
1: Esatto.
2: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
0: se scuole aperte anche d'estate.
2: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
0: Ti ripeto, non
2: che
0: sono
2: se
0: ancora
2: vince
0: finiti.
2: Il sud è perché bara, se vince il nord
0: è perché
2: ha
0: bravo.
1: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
0: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo, perché
2: esce
0: manca
2: sicuro.
0: Ancora. Esatto.
2: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le
0: almeno
2: aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
0: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
1: Guarda,
0: stiamo parlando.
1: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
0: aperte. Il caldo tempera il carattere.
1: No, in realtà c'era un purpurre di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
0: la finiamo qua
1: di questo.
2: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
0: non uscirà l'articolo che dici tu.
2: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
1: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso, chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
0: mi immagino il fiato sospeso.
1: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
2: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
1: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
0: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
1: Sì,
2: se volete potete scrivere a Onda Rossa @ondarossa.info.
0: anche a ora di buco chiocciola,
2: ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora,
0: ma se
1: io non penso,
0: no, c'è chi la legge,
1: sincero, io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
0: Tu taci, non sei tu la persona della
2: mail, quindi figurati.
1: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sei risaputo in tutte le latitudini di questo mondo.
2: Comunque passeranno repliche da qui a settembre, molte repliche,
1: le nostre voci le sentirete.
2: Ora, oggi pomeriggio ascolterete diversa musica, perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza.
1: Eh sì, e quindi che dire, noi allora ci lasciamo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Rai.
1: No,
2: ripetiamo
1: già. Vabbè, l'acqua
3: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

Prima di cominciare, un aggiornamento al CPR torinese. In questo inizio d'estate bollente, il CPR di Corso Brunelleschi continua a essere segnato da violenze contro chi è rinchiuso, così come da momenti di ribellione. È in corso il tentativo di ampliare la capienza del centro e al tempo stesso di mantenerlo saturo, al fine di tenere alti i profitti dell'ente gestore. L'area verde, inutilizzabile in seguito alle rivolte del 2023, è stata opportunamente riaperta per consentire di svolgere lavori nell'area gialla,

Ebbene, la Verde è un'area fatiscente, con muri anneriti e nessun segno evidente dei lavori che avrebbero dovuto fare per consentirne la riapertura. Sembra invece che i lavori nell'area rossa siano quasi conclusi, lo ha suggerito la visita di alcune persone esterne nella suddetta area. Ci sono persone a cui, nonostante esse ritengano di avere i requisiti legali per uscire, eppure nonostante viene di volta in volta prorogata la detenzione, i detenuti fanno notare non sorprendentemente le pessime condizioni materiali: sporco diffuso, mancanza di asciugamani, lenzuola, vestiti leggeri compatibili con l'estremo caldo estivo e soprattutto il razionamento dell'acqua, un litro al giorno, che con le temperature di questo periodo mette a rischio la salute delle persone recluse. Fin qui risulta chiaro come il tentativo sia quello di tenere alto il profitto di Sanitalia, ricordandoci che l'ente gestore guadagna un importo fisso per persona reclusa ogni giorno. È facile tenere le fila di come si muove in tal senso: ampliamento, anche spostando le persone in aree non idonee, fra virgolette, allungamento dei tempi di detenzione, risparmio su materiali e beni di prima necessità. Ebbene, sabato 20 giugno c'è stato un momento di forte rabbia e protesta. La mensa, la saletta dell'area verde, è stata incendiata e resa non più utilizzabile. 4 persone sono state portate in carcere. Atti di ribellione e protesta sono all'ordine del giorno, portati avanti sia in forma individuale che collettiva. In molti sono pronti ad assumere psicofarmaci per reggere la situazione. Una persona è riuscita a evitare il rimpatrio verso la Tunisia, convincendo il pilota dell'aereo a non partire. Nel frattempo ci sono stati trasferimenti verso l'Albania, diversi rimpatri, soprattutto con voli di linea verso la Tunisia. Mentre il Ministero degli Interni progetta nuovi CPR e dichiara di voler mettere a disposizione oltre 8.000 posti centri di atti a smaltire le procedure accelerate di frontiera e velocizzare i rimpatri, in linea con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo e l'immigrazione, e ribadiamo che per ogni centro che apre da qualche parte ci sono rivolte che ne danneggiano, ne bruciano un altro.

Questo è l'implacabile suono. Pepperhead. Insomma, migliorie di chitarra scatenate sul 105-250 con Malormane, Paperheads, Sharp, il nome della traccia, Once Was Enough, l'album uscito a Londra proprio in questi giorni, mentre subito prima un po' di vecchio art punk degli anni 80, Feeling B, To Kim Wild, così titola il nome della canzone. Ebbene, insomma...

anche le foche bevono Radio Wombat.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

guardo Bertomè sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

let this one pass on by. Let this one pass on by.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per raccontare, per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Cioè, stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto: scusi, lei cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera, mi ha detto: questo è Badile e questo è il Paiolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un piano di minatori che facevano una merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi farò soldi della macchina e andavo via, non tornerò mai più in questo posto. Invece, per 28 anni di seguito, sono tornato in questo posto. Quando si è giovani, si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è, sono fioriture ancora giù, qui nel giugno. Questo è un falso lino, invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe, il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene, ti rimprovera. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento, se devi rigare dritto, perché se non rigare dritto, quella ti fa male. Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi ha una pane di serioso babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè, la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè, le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco. C'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su un mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? Io faccio: proprio perché la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione, potete immaginare. Però nello stesso tempo, poi a un certo punto, si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero fatto mangiare. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Man Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: riprendiamo già.
2: Vabbè, la song era perfetta.
3: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: We discussed this and I said no.
1: Now here's a clip.

Sì, sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, questo è il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal
3: 1312-1312. Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sto trafficando, beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

That's why I've been staying away from you.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto!
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, ma niente Brutto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, è scemo!
4: Un gigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi della Cesarea!

0: Ah, io poi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualcaltra qui scriglia la direte al mio rappresentante. Dove sta? Deidomo. Eh? Ecco qua. Che fate? Venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: che roba.
2: Io. Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugno voi che fate schifo?

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
5: da 7 radio auto-organizzate.
6: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
7: Onda Rossa,
4: Neanderthal,
3: Eustachio,
5: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.
3: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle 7 radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
9: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
3: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte le 7 le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
9: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
3: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
9: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.